0: di Gustav Mahler, Il canto della terra, Das Lied von der Herde, sinfonia per contralto, tenore e grande orchestra. Brigitte Fassbender, contralto, Francisco Araiza, tenore, orchestra Berlina Filarmonica, direttore Carlo Maria Giulini.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Ugo Foscolo. Amore per gli alberi. Dalle ultime lettere di Jacopo Ortis. Jacopo, dal podere paterno sui colli euganei, invia all'amico Lorenzo questa lettera nella quale descrive la festa dei contadini per il trapiantamento degli alberi destinati a fecondare lo sterile Monticello. È quasi un rito, religioso e solenne, quello che essi compiono. Un rito che tuttavia desta molta tristezza nel cuore del poeta. Infatti, i sogni di una vecchiaia serena sono turbati da oscuri presentimenti.

Ieri, giorno di festa, abbiamo con solennità trapiantato i pini delle vicine collinette sul monte rimpetto alla chiesa. Mio padre pure tentava di fecondare quello sterile monticello, ma i cipressi che esso vi pose non hanno mai potuto allignare e i pini sono ancor giovinetti. Assistito io da parecchi lavoratori, ho coronato la vetta, onde casca l'acqua, di 5 pioppi, ombreggiando la costa orientale di un folto boschetto che sarà il primo salutato dal sole quando splendidamente comparirà dalle cime dei monti. E ieri, appunto, il sole più sereno del solito riscaldava l'aria, irrigidita dalla nebbia del morente autunno. Le villanelle vennero sul mezzodì coi loro grembiuli di festa, intrecciando i giochi e le danze di canzonette e di brindisi. Tale di esse era la sposa novella, tale la figliuola e tal'altra la innamorata di alcuno dei lavoratori. E tu sai che i nostri contadini sogliono, allorché si trapianta, convertire la fatica in piacere, credendo, per antica tradizione dei loro avi e bisavi, che senza il giolito dei bicchieri gli alberi non possano mettere salda radice nella terra straniera. Frattanto io mi vagheggiava nel lontano avvenire un pari giorno d'inverno, quando canuto mi trarrò passo passo sul mio bastoncello a confortarmi ai raggi del sole, sì caro ai vecchi, salutando, mentre usciranno dalla chiesa, i curvi villani già miei compagni nei dì che la gioventù rinvigoriva le nostre membra e compiacendomi delle frutta che, benché tarde, avranno prodotto gli alberi piantati dal padre mio. Conterò allora con fioca voce le nostre umili storie ai miei e ai tuoi nepotini o a quei di Teresa che mi scherzeranno d'attorno. E quando le ossa mia fredde dormiranno sotto quel boschetto, allora mai ricco ed ombroso, forse nelle sere d'estate al patetico sussurrar delle fronde si uniranno i sospiri degli antichi padri della villa, i quali al suono della campana dei morti pregheranno pace allo spirito dell'uomo da bene e raccomanderanno la sua memoria ai loro figli. E se talvolta lo stanco mietitore verrà a ristorarsi all'arsura di giugno, esclamerà, guardando la mia fossa, egli innalzò queste fresche ombre ospitali. Oh, illusioni! E chi non ha patria, come può dire, lascerò qua e là le mie ceneri? Oh, fortunati! E ciascuno era certo della sua sepoltura, ed ancor nullo era per Francia talamo deserto.

La lettera di Ugo Foscolo all'amico Jacopo termina con tre versi ripresi dal canto quindicesimo del Paradiso. Queste parole sono messe da Dante in bocca al suo trisavolo cacciaguida, il quale rimpiange gli antichi tempi di Firenze, quando le donne erano intente soltanto al fuso ed al pennacchio ed avevano vicini i propri mariti, che non avevano ancora abbandonato il tetto coniugale per andare a mercanteggiare in Francia. Cantata dei grandi alberi. Musica di Paolo Ugoletti. Per soprano, quartetto vocale maschile, pianoforte e orchestra d'archi. Su antichi testi irlandesi. Soprano Ling Ling Hui. Cenobium vocale diretto da Maria Dal Bianco. Ensemble instrumental Arbos. Dirige l'autore Paolo Ugoletti.

Abbiamo ascoltato Cantata dei grandi alberi, musica di Paolo Ugoletti, per soprano, quartetto vocale maschile, pianoforte e orchestra d'archi, su antichi testi irlandesi. Soprano Ling Ling Hui. Cenobium vocale diretto da Maria Dal Bianco. Ensemble instrumental Arbos. Direzione dell'autore Paolo Ugoletti. Giosuè Carducci, Pianto antico. L'albero a cui tendevi la pargoletta mano, il verde melograno dai bei vermigli fior, nel muto orto solingo rinverdi tutto orora, e giugno lo ristora di luce e di calor. Tu, fior della mia pianta percossa, inaridita, tu dell'inutil vita estremo, unico fior, sei nella terra fredda, sei nella terra negra, né il sol più ti rallegra, né ti risveglia, amor.

Becik Smetana, dal poema sinfonico Ma Vlast, la mia patria, z českých luhů a hájů, dai boschi e dai prati di Boemia. Orchestra Royal Concertgebouw, direttore Antal Dorati.

0: di Bezik Smetana abbiamo ascoltato Zcheskik Luhu Ahayu dai boschi e dai prati di Boemia. Royal Concertgebouw Orchestra, direttore Antal Dorati.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Il suono e la voce. Suoni diversi. Gabriele D'Annunzio, La pioggia nel pineto.

Taci. Sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane, ma odo parole più nuove che parlano gocciole foglie lontane. Ascolta. Piove dalle nuvole sparse. Piove sulle tamerici salmastre ed arse. Piove sui pini scagliosi ed irti. Piove sui mirti divini. Sulle ginestre fulgenti di fiori accolti. Sui ginepri folti di coccole aulenti. Piove sui nostri volti silvani. Piove sulle nostre mani ignude. Sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude novella, sulla favola bella che ieri ci illuse, che oggi mi illude, o Ermione. Odi? La pioggia cade sulla solitaria verdura con un crepitio che dura e varia nell'aria secondo le fronde, più rade, men rade. Ascolta. Risponde al pianto il canto delle cicale, che il pianto australe non impaura, né il ciel cinerino. E il pino ha un suono, e il mirto altro suono, e il ginepro altro ancora. Strumenti diversi sotto innumerevoli dita. E immersi noi siamo nello spirito silvestre d'arborea vita viventi. E il tuo volto ebro è molle di pioggia, come una foglia. E le tue chiome auliscono come le chiare ginestre, o creatura terrestre che hai nome Ermione. Ascolta, ascolta. L'accordo delle aeree cicale a poco più sordo si fa sotto il pianto che cresce, ma un canto vi si mesce più roco che di laggiù sale, dall'umida ombra remota. Più sordo e più fioco, s'allenta, si spegne, solo una nota ancor trema, si spegne, risorge, trema, si spegne. Non s'ode voce del mare, or s'ode su tutta la fronda crociare l'argentea pioggia che monda, il croscio che varia secondo la fronda, più folta, men folta. Ascolta, la figlia dell'aria è muta, ma la figlia del limo lontana, la rana, canta nell'ombra più fonda, chissà dove. Chissà dove. E piove sulle tue ciglia, Ermione. Piove sulle tue ciglia nere, sì che par tu pianga, ma di piacere. Non bianca, ma quasi fatta virente, par da scorza tu esca. E tutta la vita è in noi fresca, aulente. Il cuor nel petto è come pesca intatta. Tra le palpebre gli occhi son come polle tra l'erbe. I denti negli alveoli son come mandorle acerbe. E andiam di fratta in fratta, or congiunti, or disciolti. E il verde vigor rude ci allaccia i malleoli, ci intrica i ginocchi. Chissà dove, chissà dove. E piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude novella, sulla favola bella che ieri mi illuse, che oggi ti illude, o Ermione.

Richard Strauss, Sinfonia delle Alpi, opera 64. Notte, il sorgere del sole, ascensione in montagna, si entra nei boschi, vagando lungo il ruscello, le cascate, apparizione, prati fioriti, sui pascoli, perduto nel folto, su ghiacciaio, momenti pericolosi, in vetta. La visione, sale la nebbia, il sole fra le nubi, elegia, calma prima del temporale, temporale e discesa, tramonto, epilogo, notte. Orchestra Berlina Filarmonica, all'organo David Bell, direttore Herbert von Karajan.

0: di Richard Strauss. Abbiamo ascoltato Sinfonia delle Alpi, opera 64. All'organo David Bell, Orchestra Berlina Filarmonica, direttore Herbert von Karajan.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RN.

E l'onda è lì, sempre quella, mai quella. Sussurra docile alla sponda, urla schiumando alla scogliera. Una domanda, sempre la stessa. Perché quel suo eterno divenire?

Felix Mendelssohn Bartholdy. Le Ebridi. Ouverture, La Grotta di Fingal. BBC Symphony Orchestra. Direttore Colin Davis.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato La grotta di Fingal, ouverture dalle Ebridi, BBC Symphony Orchestra, direttore Sir Colin Davis. Dal Pino Russo Trio ascolteremo tre brani dedicati alle isole: Sull'isola di Ortigia, Eolie, Una notte a Procida. Pino Russo, chitarra classica. Massimo Camarca, basso elettrico. Gigi Biolcati, tamburi e percussioni.

Dal Pino Russo Trio abbiamo ascoltato tre brani dedicati alle isole. Sull'isola di Ortigia, Eolie, Una notte a Procida. Pino Russo, chitarra classica. Massimo Camarca, basso elettrico. Gigi Biolcati, tamburi e percussioni. Modest Mussorgskij, Alba sulla Moskva. Intermezzo da Kovanchina. Orchestra Filarmonica di Leningrado, direttore Eugenij Mravinskij.

di Modest Mussorgsky abbiamo ascoltato Alba sulla Moskva, intermezzo da Kovanchina, Orchestra Filarmonica di Leningrado, direttore Eugeni Mravinsky. Johann Strauss, An der schönen blauen Donau, sul bel Danubio blu, Orchestra Wiener Filarmonica, direttore Zubin Mehta.

0: Di Johann Strauss abbiamo ascoltato An der schönen blauen Donau, sul bel Danubio blu. Orchestra Wiener Philharmonica, direttore Zubin Mehta.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.
0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.
2: RNC in blu.
0: RNC, notte di classica. Secondo appuntamento con Ombra mai fu, dall'opera Serse di Georg Friedrich Händel, versione strumentale con la London Symphony Orchestra sotto la direzione di George Sell e della Cappella Istropolitana, direttore Richard Erlinger, oboe Josef Czajka.

Per il secondo appuntamento con Ombra mai fu, celebre larghetto dall'opera Serse di Georg Friedrich Händel, abbiamo ascoltato due esecuzioni strumentali con la London Symphony Orchestra sotto la direzione di George Zell e la Cappella Istropolitana, direttore Richard Ellinger, all'oboe Josef Czajkan. RNC Note di Classica. Darius Mio, Scaramouche, suite per due pianoforti. Pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista.

Di Darius Milhaud abbiamo ascoltato Scaramouche, suite per due pianoforti. Pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista. RNC, note di classica. Voci di parroci cantori. Ascolteremo The Priests, i preti, in Benedictus, dal Sanctus della liturgia latina, Pie Jesu, dal Requiem di Lloyd Webber, e Panis Angelicus, su versi di Tommaso d'Aquino.

The priests, i preti, ci hanno proposto Benedictus dal Sanctus della liturgia latina, Pie Jesu dal Requiem di Lloyd Webber e Panis Angelicus su versi di Tommaso d'Aquino. Notte di classica.

ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

Voglio aprire il programma di oggi con un cordialissimo saluto, con il benvenuto all'ascolto di questo programma, con le canzoni e le musiche che ci portano a tanti anni fa. Ci portano al presente invece la sigla, la radio che state ascoltando, Radio RNC, e la voce di Aldo che ogni giorno vi fa compagnia con le canzoni e le musiche di tanti anni fa e anche con delle richieste da parte di ascoltatrici e ascoltatori. Voglio incominciare anche oggi il programma con una serenata di Jenkins, una serenata per aprire la trasmissione di oggi. E abbiamo messo tante serenate, come ho detto più e più volte, infinite sono le canzoni con le serenate, e incominciamo così, poi avremo tante e tante canzoni e molte richieste. Buon ascolto.

Abbiamo ascoltato tra le tante serenate anche questo brano, un brano che ha per titolo Serenata di Eckens, e con questo brano ho aperto la trasmissione di oggi. E tante sono le serenate, solamente cantate, qualche volta solamente suonate come in questa esecuzione, e noi le serenate ci fanno tanta compagnia. Faccio però un programma di musica classica o semiclassica e ve lo dimostro subito. Voglio avvisare l'ascoltatore, il signor Paolo da Torino, che metteremo in onda nel corso del programma di oggi alcune delle richieste che lui ha fatto. Due sono state le lettere che ha inviato. Si vede che l'ascoltatore è un po' impaziente per le canzoni, ma noi abbiamo 40 minuti e molte volte dobbiamo dare certe precedenze. E ascoltiamo una incisione del 1956, un ritmo moderato di Brown, il poker di voci con William Galassini e la sua orchestra, che all'epoca si chiamava Orchestra Mille Luci, la danza della mela.

È andata in onda la danza della mela, una canzone molto originale che spiegava com'era la danza che veniva da Parigi, e tutti noi abbiamo capito cos'è la mela con la voce del poker di voci William Galassini e la sua orchestra, che nel 1956 si chiamava Orchestra Mille Luci. Prima di venire ad altre richieste, voglio venire alla richiesta del signor Paolo da Torino, che vuole la canzone Limon Limonero. La mettiamo in onda questa volta con la voce di Nilla Pizzi.

È andata in onda la voce di Nilla Pizzi in questa interpretazione di Limon Limonero, una canzone che ha richiesto un gentile ascoltatore da Torino. Voglio mettere in onda per gli amici del Po che ci ascoltano da una cittadina proprio sulle rive del Po, Villa Franca Piemonte, e dalla signora Domenica. Vogliamo ascoltare proprio una canzone che riguardi il Po, il valzer del Po di Larici, Borel e Clerc. Possiamo ascoltare questa canzone con la voce di Vittorio Paltrinieri, Goni Kramer e la sua orchestra, incisione del mese di marzo del 1947, il valzer del Po.

Una interpretazione che abbiamo ascoltato, il disco è un po' logoro, eravamo con questa incisione nel 1947, un valzer di Larry Ciborelli e Clerc, il valzer del Po, la voce di Vittorio Paltrinieri, Gorny Kramer con la sua orchestra lo accompagnava. Voglio assecondare adesso la richiesta dell'ascoltatore che ha chiesto alcune canzoni, ha scritto addirittura due lettere, si vede che aveva proprio voglia di ascoltare queste canzoni, ma noi abbiamo i nostri tempi e 40 minuti tutti i giorni, però mettiamo in fila tutto quanto. La canzone richiesta di Morbelli e Bazzizza, siamo nel 1948, la canzone umoristica ha per titolo Paquito Lindo. Questa canzone è un tema conduttore del film FIFA e Arena interpretato da Totò. La canzone è stata scritta su un dinamico e brillante tempo di tango, rafforza lo spirito comico parodistico di tutta la storia raccontata nel film. Il film stesso è ricco della musica, di richiami esotici di tipo spagnoleggiante. Il brano, eseguito in forma corale, è un inno festoso e ironico al coraggio del torero Paquito, caballero della muerte, caballero di mi vida, fatti onore la corrida, ma il destino non affrontar. Conobbe successo nell'interpretazione di Lidia Martorana. Possiamo ascoltare questa canzone dalla voce di Lidia Martorana e l'orchestra CETRA, è diretta dallo stesso Bazzizza, compositore di questa canzone.

Voce di Didia Maltolana e canzone che abbiamo ascoltato, Pacchito Lindo di Bazzizza e Morbelli. L'orchestra era diretta dallo stesso Pippo Bazzizza e la richiesta era di un ascoltatore da Torino, e pian pianino vediamo di assecondare anche quelle che sono le richieste dell'ascoltatore. Vogliamo mettere in onda una canzone con la voce di Clara Iaione, che da tanto tempo non ascoltiamo. Accompagna Clara Iaione l'orchestra di ritmi moderni per l'epoca, diretta da Francesco Ferrari. Siamo nel 1951 con un brano a tempo di samba di Savair e Soussaint. Ascoltiamo la canzone dal titolo Il gatto matto.

Abbiamo ascoltato l'interpretazione con la voce di Clara Iaione, Il gatto matto 1951. L'orchestra Ritmi Moderni era quella di Francesco Ferrari. Ancora una richiesta dell'ascoltatore da Torino per la canzone molto nota e conosciuta come Luna Marinara. Simonini ha composto questa canzone e poi anche Bonagura ha messo lo suo. Simonini noi lo conosciamo bene come la voce di Carlo Moreno, voce splendida che più e più volte abbiamo inserito nel nostro programma. Vi ricordo che siamo sintonizzati su RNC, Radio RNC, in compagnia di Aldo, programma Ogni Finestra una Canzone, programma che va in onda tutti i giorni alle 6, sabato e domenica, non alle 12 ma alle 13 la replica, tutti i giorni alle 6 e replica alle 12:10, sabato e domenica alle 6 e alle 13. Luna Marinara, 1940, una canzone melodica, tipo la canzone all'italiana dalla suggestiva melodia destinata alle voci stornellanti, il cui concetto era chiuso in un'atmosfera secondo la quale l'amore è dolce se non si impara. Ancora famosissima, è stata cavallo di battaglia di cantanti come Carlo Buti, Oscar Carboni, Luciano Taioli e Claudio Villa. La ascoltiamo questa canzone dalla tenere e splendida voce Oscar Carboni.

abbiamo ascoltato questa canzone dal titolo Luna Marinara. La voce delicatissima che abbiamo messo in onda era quella di Oscar Carboni. Il programma vuole proseguire con la voce di Michele Montanari, che ha cantato moltissime canzoni, soprattutto negli anni 40 e anche un po' negli anni 50. Ascoltiamolo in una canzone dal titolo tutto spagnolo, Carmencita.

abbiamo messo in onda la canzone Carmencita. La voce che abbiamo ascoltato era quella di Michele Montanari, cantante dalla voce molto romantica. Un ascoltatore mi aveva richiesto la canzone Capinera, non quella più nota e conosciuta, ma un'altra composta da Raimondo Ebracchi, una canzone a tempo di tango. Abbiamo ascoltato, grazie alla segnalazione di un'ascoltatrice, che avevo il disco Capinera, con le voci di Franco Lari. Lo ascoltiamo subito.

Dalla voce di Franco Lari abbiamo ascoltato la canzone Capinera. Raimondo e Bracchi hanno composto questa canzone a tempo di tango e con l'aiuto di una gentile ascoltatrice abbiamo trovato anche la seconda Capinera con la voce di Franco Lari. Il programma vuole proseguire con il cantante Nino D'Aurelio e l'orchestra Cosimo di Celli. Cosimo di Celli è una incisione che risale al mese di giugno del 1946 a tempo di rumba. Taccani e Natini hanno composto non Paesanella, ma O Paesanella.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Abbiamo ascoltato anche oggi questo programma dal titolo Ogni finestra è una canzone a Radio RNC in compagnia di Aldo, programma come ho detto che va in onda tutti i giorni. Un cordialissimo saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori e a risentirci domani.
5: RNC in blu.
6: RNC Notte di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giuseppe Verdi, Il Trovatore, atto secondo, Il Balen del suo sorriso, Il Conte di Luna, è Piero Capuccilli, Giorgio Zancanaro, Leonard Warren.

Di Giuseppe Verdi, dall'atto secondo de Il Trovatore, abbiamo ascoltato Il balen del suo sorriso. Le voci parallele erano di Piero Capuccilli, Giorgio Zancanaro, Leonard Warren. RNC, note di classica. Ludwig van Beethoven. Terzo movimento, presto, dalla sonata numero 9 in La maggiore, opera 47, a Kreutzer, per violino e pianoforte. Pinchas Zukerman, violino. Mark Nykrug, pianoforte.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il terzo movimento, presto, dalla sonata numero 9 in La maggiore, opera 47, a Kreutzer, per violino e pianoforte. Pinkas Zuckerman, violino. Mark Nykrog, pianoforte.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, note di classica. Antonio Vivaldi, sonata in mi minore, F14 numero 5, largo, allegro, largo, allegro. Rino Vernizzi, fagotto. Enrico Lini, clavicembalo. Antonio Mosca, violoncello. Registrazione del 1975.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato la sonata in mi minore F14 numero 5. Rino Vernizzi, fagotto. Enrico Lini, clavicembalo. Antonio Mosca, violoncello. Registrazione del 1975. RNC. Note di classica. Manuel Maria Ponce. Da Follia ascolteremo le variazioni da 16 a 20 e Fuga, chitarrista Diego Milanese.

Da Follia di Manuel Maria Ponce abbiamo ascoltato le variazioni dal numero 16 al numero 20 e la fuga finale. Chitarrista Diego Milanese. Note di classica. Antonio Smareglia. Da Il Vassallo di Siget ascolteremo l'Ouverture. Orchestra Sinfonica Lituana di Vilnius, direttore Silvano Frontalini.

0: Di Antonio Smareglia abbiamo ascoltato l'ouverture da Il Vassallo di Zigget, Orchestra Sinfonica Lituana di Vilnius, direttore Silvano Frontalini.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, Via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Johann Friedrich Reichardt. Rondò in si bemolle maggiore per glass armonica, due violini, violoncello e contrabbasso. Andante, allegretto, andante. Bruno Hoffmann, glass armonica. Herbert Hanrath e Walter Albers, violini. Ernst Nippers, viola. Hans Plumacher, violoncello. Gerd Noos, contrabbasso.

0: di Johann Friedrich Reichardt. Abbiamo ascoltato il rondò in si bemolle maggiore per glass armonica, due violini, violoncello e contrabbasso. Bruno Hoffmann, glass armonica. Herbert Hanrath e Walter Albers, violini. Ernst Nippers, viola. Hans Blümacher, violoncello. Gert Noos, contrabbasso.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC presenta
1: Montefalco è città del vino, perlomeno dall'epoca dell'anno 1000, quindi ha una storia millenaria, e in questa storia millenaria c'è questo legame che la popolazione di Montefalco ha mantenuto, conservando così questa varietà che produce poco, che è molto caratteristica, ma che offre un vino estremamente particolare.
2: Agrinet Fortec, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Immersi nelle splendide vigne di Montefalco, nella provincia perugina, in un territorio conosciuto come la ringhiera dell'Umbria per i suoi panorami mozzafiato che dominano la valle sottostante, iniziamo il nostro viaggio alla scoperta di una delle realtà vitivinicole più prestigiose del paese. Qui, dove tradizione, innovazione e legame con il territorio si intrecciano da generazioni, ci accoglie Marco Caprai, amministratore delegato dell'azienda Arnaldo Caprai. Figlio del fondatore Arnaldo, Marco ha raccolto l'eredità di famiglia trasformandola in un progetto capace di guardare al futuro, coniugando la valorizzazione del vitigno sagrantino, la ricerca e le più moderne tecnologie applicate alla viticoltura.
1: Montefalco, fin dai documenti dell'anno 1000, si trovavano dei campi affittati a vigna e da dare a coltivazione, così come gli statuti del comune di Montefalco già nel 1200 prevedevano l'inizio dell'epoca della vendemmia, prevedevano che bisognava usare determinate tecniche, erano dei veri e propri disciplinari. Quindi Montefalco è città del vino, perlomeno dall'epoca dell'anno 1000, quindi ha una storia millenaria, e in questa storia millenaria c'è questo legame che la popolazione di Montefalco ha mantenuto, conservando così questa varietà che produce poco, che è molto caratteristica, ma che offre un vino estremamente particolare. E oggi nel mondo cosa è più apprezzato? Beh, è più apprezzato le cose particolari, le cose uniche, le cose che sono fatte attraverso la cura della qualità e dell'eccellenza.
4: Per secoli il Sagrantino è stato coltivato quasi esclusivamente nell'area di Montefalco. Era un vino destinato soprattutto al consumo familiare, spesso prodotto nella versione passita, utilizzata durante festività religiose e ricorrenze importanti. È uno dei vitigni più ricchi di tannini al mondo. Se vinificato senza adeguate tecniche, produce vini molto duri, astringenti e poco immediati. Fino agli anni 70 mancavano molte delle conoscenze enologiche che oggi permettono di gestire al meglio questa caratteristica. Molti viticoltori preferivano varietà più produttive e commercialmente richieste. Le superfici coltivate a Sagrantino si erano ridotte drasticamente, ma poi, con l'arrivo di Arnaldo, imprenditore piemontese del tessile, tutto cambia.
1: Nato nei primi anni 70 da un'intuizione di mio padre, che ha acquisito la prima parte di questa azienda agricola attuale, e mio padre ha compreso immediatamente il valore di un totem territoriale quale poteva essere quello della varietà del Sagrantino, varietà che è presente a Montefalco da almeno 700-800 anni e che si fa ricondurre a Federico II. Quindi questi sono quei fili lunghissimi della storia del vino, della nostra civiltà e anche del nostro futuro.
2: Agrinet Fortec, storie di sostenibilità.
4: E come si traduce oggi l'innovazione tra i filari? Per capirlo entriamo nel vivo delle attività in campo insieme a Mattia Filippo Dall'Orto, Innovation Manager dell'azienda Arnaldo Caprai. Con lui affrontiamo le sfide della viticoltura contemporanea, profondamente diverse da quelle degli anni 70. Oggi fare vino di qualità significa soprattutto saper prevedere l'andamento climatico, le esigenze della pianta, i momenti critici della stagione. È questa la vera chiave del successo per il viticoltore, dove l'esperienza si unisce ai dati, alla tecnologia e a una conoscenza sempre più precisa del vigneto.
0: fare vino oggi di qualità è veramente molto complesso, perché richiede delle capacità tecniche in campagna veramente formidabili, un po' perché la richiesta dei consumatori giustamente per fortuna si è elevata molto negli ultimi anni, e un po' perché le sfide ambientali e climatiche pongono i viticoltori di fronte a grandi problemi, ogni anno diversi tra l'altro. Quindi c'è bisogno di un'agricoltura molto capace, tecnicamente molto avanzata, con molta conoscenza e anche con molta tecnologia a supporto dei processi di produzione, quindi dall'irrigazione in caso di ondate di calore che sono sempre più frequenti in estate, alla protezione delle gelate, che anche questo paradossalmente è un effetto del cambiamento climatico, quindi alla protezione dei germogli alla fine di inverni caldi e quindi primavere molto anticipate, alla gestione della maturazione delle uve, che in relazione all'andamento meteo dell'annata molto altalenante da un anno all'altro ha bisogno di tecniche agronomiche differenti, quindi vanno previste, preventivate e gestite in tempo reale grazie anche a supporto del monitoraggio continuo di sensori e della presenza anche dell'uomo in campo capace di osservare ciò che sta accadendo. È fondamentale l'attività di prevenzione e di previsione. Infatti si è passati da una tecnologia agricola che era in grado negli anni 90-2000 di raccontare cosa accadeva in ogni punto del vigneto, a una tecnologia oggi che è in grado di dire prima che accada ciò che accadrà in vigneto. Questo è un passaggio epocale dove chiaramente la digitalizzazione e oggi l'intelligenza artificiale hanno dato e daranno un contributo incredibile. Quindi noi oggi iniziamo a essere in grado di capire quello che accadrà in vigneto nel giro di poche ore o pochi giorni comunque, quindi di prendere tutte le iniziative necessarie per migliorare la gestione agronomica della vite.
4: La tecnologia in vigna non serve soltanto a monitorare il presente, ma apre le porte a una vera e propria gestione predittiva del vigneto. Ascoltiamo ancora Mattia Filippo Dall'Orto, che ci racconta l'evoluzione degli strumenti digitali in azienda e soprattutto l'importanza di formare nuove generazioni di agricoltori sempre più preparati. Proprio in questa direzione si inserisce la collaborazione con l'Istituto Tecnico Superiore ITS Academy Umbria di Perugia, una realtà formativa d'eccellenza che ha attivato percorsi dedicati all'innovazione in agricoltura e alla viticoltura di precisione.
0: Negli ultimi anni siamo arrivati addirittura a costruire insieme a ITS un laboratorio presso il nostro vigneto, che non è altro che un vigneto di nuova generazione come tecniche di impianto, dotato di tutte le tecnologie che oggi il mercato è in grado di offrire per supportare i viticoltori. Questo vigneto, che è costruito su una superficie solo di un ettaro, dove i ragazzi appunto fanno durante l'anno tutte le operazioni agronomiche di gestione supportati da queste tecnologie, è talmente avanzato dal punto di vista appunto dell'innovazione della tecnologia che diventa anche un centro di ricerca su cui appoggeremo delle tesi anche sperimentali di studio della conduzione del vigneto per supportare l'azienda poi a intraprendere le scelte di gestione agronomica del futuro. Quindi per noi lo era già, ma sta diventando ancora di più un elemento centrale di questo percorso che mette insieme innovazione, tecnologia e formazione di personale qualificato per questa tecnologia.
2: Agrinet for Tech.
4: Il legame forte tra terra e tecnologia richiede competenze sempre più specifiche e percorsi formativi dedicati. Ce ne parla Oscar Proietti, responsabile tecnico scientifico di ITS Academy Umbria, l'istituto che unisce scuola e impresa attraverso una formazione sul campo nel percorso di tecnico superiore in agricoltura sostenibile e smart farming. Si tratta di un corso biennale gratuito, interamente finanziato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per un totale di 1.800 ore tra formazione e tirocinio, di cui oltre l'80% tra laboratorio e attività in azienda.
5: Questo percorso di ITS è un percorso di formazione terziaria post diploma, quindi professionalizzante del primo step di formazione terziaria, nello specifico chiaramente nelle aree tecnologiche, e nei 16 corsi che sono stati avviati nel 2025 c'è un corso appunto sull'agroalimentare. Il percorso sull'agroalimentare, che viene ospitato anche per una parte laboratoriale in questo che è la cantina di Marco Caprai, no? di Leonardo Caprai, chiaramente si segue un po' la didattica trasversale su quelli che sono i contenuti classici di un percorso agroalimentare, ma molto abbiamo sperimentato con Marco, nello specifico con Marco Caprai, su due temi che sono i due pilastri del PNRR: la sostenibilità ambientale da un lato e la digitalizzazione dell'altro. I ragazzi quindi vengono formati molto sulla parte, diciamo, delle hard skills, e qui ne abbiamo un esempio, ma altrettanto sulla parte delle soft skills, cioè della parte motivazionale, del team building, perché è una cosa che, diciamo, nelle scuole superiori non si fa molto, quindi i ragazzi da questo punto di vista sono più impreparati. E ci si lavora molto perché poi il passaggio, come dire, dalla scuola, dalla formazione del primo anno ITS, poi in azienda, perché il tirocinio curriculare è un tirocinio operativo, i ragazzi imparano facendo, è il famoso learning by doing. E di conseguenza su questo ci lavoriamo molto, perché i ragazzi sono vivaci dal punto di vista proprio della vivacità intellettiva e hanno voglia di imparare, e quindi noi, diciamo, dobbiamo dargli queste risposte.
4: Dalla teoria alla pratica, i ragazzi dell'Academy imparano a leggere il territorio con gli strumenti del futuro. Ne parliamo con Michele Bravi, docente di ITS Umbria Academy, che incontriamo durante una lezione pratica con un gruppo di studenti in campo, immersi tra i sensori del vigneto digitale, intenti a cogliere i segni della vigna.
6: Prof, io invece ho trovato questa foglia qua, potrebbe essere attaccata all'infezione fungina?
7: Beh, vedendo il periodo, essendo il periodo così, direi di sì, è una macchia d'oidio. Le condizioni sono state favorevoli fin dall'inizio per l'oidio, quindi si vede un po' il micelio dietro, può essere. In questo caso, quando uno trova una macchia d'oidio eccetera, può metterlo sull'applicazione in modo tale che viene registrata, e in questo caso io cosa faccio? Ne vedo una, poi magari finisco il filare, se ne è una su un filare incomincio a dargli anche una percentuale, quindi in questo caso posso dire macchia d'oidio 1% trovato nel vigneto. Cosa vuol dire? L'1% su tutto il vigneto è una macchia sporadica, però segnandomi questa cosa metto un'attenzione, che allora vuol dire che tra 6 giorni vado a rivedere il campo e vedo se da una siamo arrivati a 10, vuol dire che allora non sto contenendo la malattia e quindi devo prendere provvedimenti per contenerla.
4: Il corso alterna momenti di laboratorio a momenti didattici in aula, dove troviamo un gruppo di allievi insieme ad un altro docente, Luigi Villani delle Vergini, mentre si lavora direttamente sui dati del vigneto e dell'azienda agricola. Dalle stazioni meteo ai sensori in campo, fino ai droni e alle immagini satellitari, gli studenti imparano a interpretare lo stato delle colture in tempo reale. Il passaggio chiave è la creazione delle mappe di prescrizione, strumenti digitali che indicano dove e come intervenire nel vigneto, modulando concimazioni, irrigazione e trattamenti in modo mirato. Non più un'agricoltura uguale per tutto, ma una gestione di precisione, pianta per pianta.
8: Il territorio si studia con le mappe. Una volta le mappe erano su formato cartaceo, oggi è tutto digitalizzato, per cui i ragazzi stanno creando ognuno una propria azienda virtuale. In realtà ho chiesto a loro di individuare un campo che conoscono, magari l'appezzamento di famiglia, e attraverso un software GIS stanno creando il proprio appezzamento, e questo ci permette dopo di interrogare il sistema, a cui chiediamo, attraverso l'uso di immagini satellitari per lo più, di vedere ad esempio lo stato di salute della coltura che è in corso, quindi loro sanno se c'è lì il frumento, noi vediamo nel corso del tempo quel frumento in che modo si è sviluppato e dove aveva più bisogno interverremo in maniera più importante. Questo lo faremo poi spostando queste mappe sul simulatore.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.

0: Dal PC al simulatore di guida avanzata, i ragazzi si cimentano ora nella conduzione virtuale di un trattore. Si siedono in una posizione immersiva, con schermi davanti e dietro le spalle, mentre il docente carica nel sistema la mappa di prescrizione. Lo studente avvia la trattrice virtuale e inizia la simulazione. Poi ci indica un'area specifica del display. Siamo in prossimità di una zona rossa dove i sensori e le rilevazioni satellitari hanno evidenziato un ridotto vigore vegetativo. Le piante sono in stress e necessitano di un intervento mirato di fertilizzazione. Le mani sono sul volante, ma è il sistema a guidare la traiettoria operativa. Sembra un futuro lontano, ma è realtà.
1: Qui vediamo la parte anteriore della macchina e dietro abbiamo il lunotto. Si è posizionato lungo la guida ed è partito con l'attività. Vedete che il volante si muove leggermente, ma in realtà sta seguendo la linea rossa che vi avevamo fatto vedere prima. La mappa che avevamo visto prima sul computer l'abbiamo trasferita adesso sulla macchina, quindi sta simulando effettivamente quello che succede sul dispositivo effettivamente installato nella cabina di una nuova trattrice. Per cui la trattrice poi non farà altro che seguire autonomamente, sterzando autonomamente, la direzione della traiettoria per permettere di fare una distribuzione molto uniforme e lineare. E soprattutto leggerà anche i confini del campo, quindi non ci saranno granelli di concime che vanno al di fuori del confine e non ci saranno granelli di concime che si sovrappongono dove già ci sono passati.
0: I cambiamenti climatici impongono oggi una gestione sempre più millimetrica delle risorse, a partire dalla più preziosa, l'acqua. Approfondiamo il tema dell'irrigazione di precisione con Marco Ciarletti, romano, fondatore e amministratore della startup innovativa SoonApps. La sua azienda ha sviluppato Pluvium, un sistema di supporto decisionale basato su intelligenza artificiale che ottimizza la gestione dell'irrigazione in agricoltura. Attraverso l'analisi di dati meteo, suolo e coltura, la piattaforma aiuta le aziende a decidere quando e quanto irrigare, riducendo gli sprechi e migliorando l'efficienza delle risorse.
2: Negli ultimi 20 anni la situazione climatica è cambiata completamente e le temperature si sono alzate decisamente. Adesso stiamo oltre 1,5 gradi rispetto alla media dell'inizio del millennio. Ma soprattutto, oltre alla quantità media di calore, sono importanti proprio le punte di calore, perché sono quelle che possono danneggiare in modo talvolta anche irreparabile la qualità e la resa. Grazie al nostro intervento, loro hanno uno strumento in più per capire quando sta per succedere e intervenire prima in modo che l'ondata di calore sia mitigata da un intervento irriguo fatto in anticipo e quindi evitare che si danneggi la coltura.
0: Ogni coltura ha i propri bisogni idrici. Un tempo la vite da vino non veniva irrigata, mentre oggi la situazione è cambiata. Un lavoro accurato in campo permette di intervenire prima e ridurre gli interventi successivi in cantina, con il risultato di ottenere un vino più di qualità e più autentico.
2: Il settore vitivinicolo richiede irrigazioni costanti sicuramente quando è uva da tavola e in alcune regioni del sud in particolare, dove comunque c'è un discorso di carenza idrica per tutti. Per l'uva da vino il discorso è diverso perché spesso i disciplinari prevedono che non si possa intervenire se non con irrigazioni di soccorso. Quindi questo è un primo tema, individuare esattamente quando sta per essere necessario l'irrigazione di soccorso ed eventualmente di quanta acqua hanno bisogno le piante, ma poi è importante la gestione e il monitoraggio dell'ultimo periodo, quello subito prima della vendemmia, in cui l'uso millimetrico dell'acqua può cambiare le quantità di zuccheri fondamentalmente, ma anche di polifenoli ed altre sostanze, e quindi arrivare a determinare in modo sostanziale la qualità del vino che viene fuori. Gli interventi di cantina sono costosi. Diminuiscono la qualità del vino e spesso sono proprio vietati. Quindi ottenere il mosto con le qualità corrette che si aspetta l'enologo già da inizio stagione è fondamentale per un'azienda agricola. Risparmia soldi, ma fondamentalmente ottiene la qualità che viene direttamente dal vigneto, non dalle operazioni di cantiere. Poi ci siamo inventati un sistema che usa l'intelligenza artificiale, usa dispositivi di Internet of Things, eccetera, sensoristica di vario tipo, per riuscire a prevedere nei prossimi 5 giorni come sarà l'andamento del livello di stress idrico di qualsiasi tipo di coltura. Quindi noi forniamo, ogni giorno una previsione che è formata da 40 dati, uno ogni 3 ore da qui ai prossimi 5 giorni. Ti dico, domani alle 13 ci sarà questo livello, tra 3 giorni alle 17 ci sarà quest'altro livello, eccetera. E la cosa fondamentale è l'attendibilità. Noi abbiamo, su questi dati, siamo riusciti a ottenere una affidabilità molto alta, intorno al 99%, per cui su questa base è poi possibile, con un secondo livello di intelligenza artificiale, andare a fornire il consiglio irriguo. Quindi l'intervento dovrà essere il giorno X con tot di acqua, oppure magari anche 2 interventi, perché conviene 2 piccoli interventi che uno grande. Dipende dalle situazioni che si vengono a determinare.
0: Pluvium, ideata da Marco Ciarletti e dalla sua squadra, è un sistema che non si limita a raccogliere dati, ma costruisce un vero e proprio contesto predittivo su misura per il viticoltore. Davanti al computer, Ciarletti ci mostra il funzionamento della piattaforma attraverso grafici che raccontano l'andamento dell'anno, giorno per giorno, evidenziando i momenti di stress idrico, sia quelli già avvenuti, sia quelli previsti. Una capacità di analisi che unisce tecnologia e visione e che riflette anche il suo percorso personale, quello di un filosofo prestato alla viticoltura e all'innovazione agricola. Gli chiediamo proprio come sia stato possibile unire questi due mondi.
2: Fondamentalmente la vicinanza è con la parte di intelligenza artificiale, quindi il lavoro di definire i contesti in cui l'intelligenza artificiale riesce al meglio ad esprimere le sue potenzialità. Cioè, questa precisione che noi raggiungiamo non la raggiungiamo semplicemente perché utilizzi un'intelligenza qualsiasi e la applichi, ma devi definire correttamente quali sono i valori, quanto pesano, in quali sì e quali no, cioè devi creare il contesto, e questo è un lavoro, come dire, sicuramente adatto a chi ha avuto, a chi ha interessi di tipo analitico in generale, anche filosofico.
0: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire. In un percorso come quello che abbiamo visto oggi, tra innovazione digitale, viticoltura di precisione e gestione predittiva del vigneto, perché il futuro del vino sembra sempre più legato ai dati e alla tecnologia, pur partendo da una tradizione così profonda come quella del Sagrantino?
3: Il futuro del vino è sempre più legato ai dati e alla tecnologia, perché il cambiamento climatico ha reso la viticoltura meno prevedibile rispetto al passato. Sensori, modelli predittivi e sistemi digitali permettono oggi di anticipare lo stress delle piante, ottimizzare l'uso dell'acqua e intervenire solo dove serve. Questo non sostituisce la tradizione, ma la rende più precisa e sostenibile. Anche la politica agricola comune dell'Unione Europea va in questa direzione. La PAC sostiene infatti l'innovazione in agricoltura attraverso strumenti come l'agricoltura di precisione, la digitalizzazione delle aziende e le pratiche sostenibili. In particolare, gli interventi più recenti promuovono la riduzione dell'uso di acqua e input chimici, l'adozione di tecnologie digitali in campo, la resilienza delle aziende agricole ai cambiamenti climatici, la sostenibilità economica e ambientale delle produzioni. In questo contesto, anche un vino profondamente legato alla tradizione come il Sagrantino di Montefalco evolve, non perde la sua identità, ma la rafforza grazie a strumenti che permettono di preservare la qualità e il legame con il territorio. Tradizione e innovazione, quindi, non sono in contrasto, sono le due componenti dello stesso futuro agricolo.
4: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità. RNC.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
4: RNC. In blu.

0: Kiss.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: da Diretti le Dolfini 70 anni fa la tragedia di Marcinelle. Oggi la città belga si ferma per commemorare le 262 vittime dell'incendio nella miniera di carbone di Bois des Cazier. Lavoratori di 12 nazionalità, tra cui 136 italiani, persero la vita. A Marcinelle il presidente del Senato La Russa e il ministro del lavoro Calderone, insieme ai sindacati e ai familiari delle vittime. L'8 agosto, dice l'Europa, sarà celebrata come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Si alza ancora il livello di scontro tra Italia e Spagna. Madrid risponde alla sospensione di Schengen da parte di Roma e impone controlli alle frontiere per chi arriva dal nostro paese. La Spagna aveva intimato di revocare entro domani i controlli ai confini reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero su sicurezza nazionale e controllo delle frontiere. La secca replica di Palazzo Chigi. Il conflitto in Medio Oriente, notte di scontri in Yemen tra gli Houthi e i governativi, prosegue intanto lo stallo sullo stretto di Hormuz, mentre la guida suprema iraniana Khamenei verserebbe in condizioni critiche, potrebbe essere in punto di morte, lo dicono fonti vicine al leader, probabilmente ferito negli attacchi di febbraio, da allora mai comparso in pubblico. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan stringono un accordo di difesa sul modello della NATO. L'intesa firmata a Jeddah prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti. Teheran però avverte il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. E non si ferma la guerra in Ucraina. Nella notte nuovi attacchi di Mosca hanno colpito il distretto di Brovary nella regione di Kiev. Almeno 3 persone sono morte, tra cui un bambino, altre 3 sono rimaste ferite in seguito a un attacco con un drone, esplosioni avvertite anche a Dnipro. Italia sempre nella morsa del caldo. Oggi sono solo 19 le città da bollino rosso perché c'è una breve tregua al nord, dove però è allerta per possibili temporali. Tra le conseguenze la siccità che colpisce i fiumi e mette in crisi le coltivazioni. Gli esperti danni hanno pronto un piano per arginare il problema. Massimo Gargano, direttore generale dell'Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni.
1: Emergenza idrica, la severità idrica di questo paese si sta allargando costantemente. L'evapotraspirazione chiede un prezzo enorme che, accompagnata alla mancanza di neve, alla mancanza di piogge, mette in crisi non solo l'economia agricola, quella del Made in Italy agroalimentare, ma anche la questione energetica, la questione della salute dei cittadini e della bellezza dei territori. Rispetto a questo bisogna mettere in campo delle risposte. Il piano invasi, ambi col diretti, 400 interventi già pronti, cantierabili, in grado di portare una percentuale d'acqua dall'11 al 40%, costituisce una risposta vera, autentica, multifunzionale.
0: E quello in corso è il fine settimana che segna il primo grande esodo di agosto, che porta proprio alla settimana di Ferragosto, previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.
3: Buongiorno e ben ritrovati a Sul pezzo con l'autore. Da Marina Ferrero e da RNC, come sempre, siamo sui 107.4 per Torino, Asti, aree metropolitane, 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Quindi, volete interagire con noi? Lo potete fare inviando un SMS al 345-3233-124 oppure scrivendo all'indirizzo mail diretta @rncweb.it. Quindi, arriviamo subito alla puntata di oggi. È una puntata che immagino, anzi già mi prefiguro, che stimolerà molto la vostra curiosità. È la terza settimana del mese, ci dedichiamo alla terza pagina. Terza pagina, parliamo di molti temi. Ecco, uno di questi è il turismo. Invece, in questa occasione parleremo di archeologia. Archeologia, ecco, tanto per introdurvi al tema, ma questa è una notizia, no? Quella è una notizia anche datata, perché risale al 21, nasce Ramla, questo uomo preistorico ritrovato nel deserto del Negev, che ha un pochino riscritto riscritto la storia di quel tempo, ecco, che ha fornito, anzi non si dice riscrive, ma ha fornito un punto di vista nuovo su quelle sulle indagini relative alla preistoria. Con un salto temporale piuttosto importante arriviamo a rivedere e a trovare grandi massi con una disposizione particolare. Ci sono quelli di Karnak, ci sono quelli di Stonehenge, ma ecco, e qui arriviamo al nostro tema di oggi. Pochi sanno che il Piemonte ne ha moltissimi. Ecco, vedere questi siti con i megaliti è qualche cosa di raro, però per vederli bisogna anche capirne il senso. Noi oggi siamo con Daniel Roux, professore, storico e antiquario, e molte altre cose, perché lui è anche uno scrittore e poi ha lavorato anche in, mi pare, per il cinema, dove ha prodotto dei monili. Insomma, adesso ci facciamo raccontare bene dal professore. Buongiorno Daniel.
4: Buongiorno a tutti. Daniel, stavo ascoltando attentamente.
3: Io ho cercato di sintetizzare tutto ciò di cui ti occupi, ma è talmente tanto che riuscita a dire tutto, perché poi tu fai anche conferenze, insomma, è molto altro.
4: Ma in breve è proprio così. Allora, il lavoro, quello che mi dà da mangiare, il mio lavoro vero e proprio, è quello appunto dell'antiquariato, perché purtroppo la cultura non sempre porta soldi. Ho la cattedra di archeologia sperimentale per l'Unipop, l'Università Popolare di Torino, che è aperta a tutti, e a volte ci sono anche gli studenti di archeologia, ok? Ho lavorato per la sovrintendenza d'archeologia per anni e per vari musei. Sì, è vero, scrivo dei libri, scrivo per una casa editrice in specifico e tengo varie conferenze, perché la mia specializzazione nel campo appunto tra l'archeologia e l'antropologia è quello delle sepolture anomale, e come ricercatore ho catalogato per esempio una serie di siti megalitici. Allora, mi sembrava giusto appunto poi spiegare meglio cosa sono questi megaliti. Per le specializzazioni che ho fatto sono stato contattato più di una volta da una casa cinematografica di Hollywood dovendo correggere delle sceneggiature, e allora ho lavorato anche per il cinema dal punto di vista storico, no? Consulente storico, è chiaro?
3: Ottimo, ma questo è chiaramente tantissima roba, ma ecco, tu citavi il megalitismo, ma se noi andiamo a parlare di archeologia e megalitismo, ecco, che cosa sono e quale relazione hanno fra loro? Perché i nostri amici che ci ascoltano, ecco, non tutti sono, come dire, addentro alla materia, questo tema.
4: Certo, perché non è così immediato, lo capisco. Allora, megalito è un termine greco, appunto vuol dire grossa pietra, no? Mega, grande, litos, pietra. Nella storia dell'umanità ce ne sono, io parlo a livello globale, totale, del mondo, ce ne sono una svariata quantità di tipologie diverse, ma fondamentalmente sono opere intese come templi o come enormi calendari, tipo Stonehenge per capirci, oppure tendenzialmente come tombe, cioè pietre miliari e pietre tombali, a volte strutturate e organizzate, e sono collegate sia all'archeologia, perché scavando intorno, vicino, sotto, si trovano dei siti archeologici veri e propri, tendenzialmente il corpo del defunto. Ma nei secoli, nei millenni, i megaliti cambiano, cioè alcuni venivano posti in luoghi ben precisi per i campi magnetici, capaci di anche curare le persone. Altri venivano appunto posti per le tombe, no? Come ricordo del guerriero piuttosto che del sacerdote, eccetera, eccetera. Ok?
3: Beh, ecco,
4: in Piemonte ne abbiamo veramente molti di tipologie diverse.
3: Ecco, la cosa che magari così ai nostri amici farebbe piacere anche sapere, ecco, dove si trovano, che senso hanno, cioè il perché furono realizzati questi megaliti, sì, e se si possono vedere, perché allora, non tutti sono vedibili, se non ricordo male.
4: No, adesso spiego anche quello, perché c'è una questione, nei tempi, nei secoli alcuni sono stati anche abbattuti, adesso spiego il perché, ma prima di tutto spiego le tipologie diverse. Ci sono quelle steli che si risale ai 4.000-5.000 avanti Cristo, che sono dell'età del rame, per esempio quelli famosi di Vestigné in Canavese, che sono conservati al museo appunto di Vestigné, e ce n'è anche il Museo Archeologico di Torino, copie, ok? Quelli erano veri e propri simulacri di tombali, no? Siti funebri, ok?
3: Sì.
4: Poi ci sono quelli che uno può andare a vedere tranquillamente senza neanche tanto faticare, come per esempio i massi erratici. I massi erratici sono massi spostati dal ritiro dei ghiacciai, ma alcuni di questi sono in posizioni particolari, in punti geomagnetici della Terra, e hanno un loro campo magnetico capace di curare. Vi faccio l'esempio più semplice, che è quello del Rock Santa Brigida, che appunto è questa pietra dedicata alla Santa Brigida.
3: Allora aspetta un attimo, che adesso diciamo dove si trova, forse non tutti sanno.
4: Se voi,
3: ecco, salendo la Santa Brigida, la salita di Santa Brigida, quella che costeggia il castello, sì. Si va su e si arriva dove c'è, sempre dritto, insomma, seguendo le curve tornanti, però si arriva dove c'è questo grosso rock che è, ecco.
4: Questo masso forma un po' di panettone, diciamo così. E beh, io intervistavo gli anziani, le donne andavano a sfregare il basso ventre per favorire la fertilità, e questo ancora agli albori degli anni 80 del Novecento. L'altro masso famosissimo che cura il mal di schiena o queste cose qua è quello davanti al Sant'Antonino di Ramverso, Basso Valsusa. Oppure c'è dalle parti di Giaveno la Pera delle Sacoce, che è un grosso masso erratico in cui sono state scolpite delle tasche, delle vere e proprie tasche, dei piccoli tipo acquasantiere, no? Scolpite nel masso, dove mettevano doni e acqua per favorire varie preghiere a questi culti, che sono un misto tra il culto pagano e quello cristiano. E questi sono i massi erratici.
3: Questo è molto, insomma, molto carino, anche perché si lega poi a credenze e a rituali che poi, vabbè, si sono persi forse nel tempo moderno, ma che in alcune persone anziane comunque ancora c'è questa eco lontana, no? Di fare questo perché porta bene, no? Ci sono ancora queste credenze.
4: Comunque, facendo di lavoro come ricercatore dal punto di vista antropologico, assicuro e fa molto piacere che anche le nuove generazioni, quelle che hanno una cultura più vasta, rurale, una cultura nostra, etnica, lo fanno ancora. Io conosco anche gente più giovane di me, io una cinquantina, e lo fanno ancora. Sì, ci sono ancora certe attenzioni.
3: Ecco, invece i siti, gli altri, ecco, i siti megaliti, quelli usati come luoghi di sepoltura, per esempio a me viene più in mente Carnac in Francia e in Bretagna, dove ci sono questi vari tipi di tombe. Tra l'altro mi pare ci sia la tomba più grande ancora esistente dell'epoca preistorica, che è il grande menhir, ecco, che è alta circa 6 metri, insomma, una cosa.
4: Ce n'è anche di più grandi. Allora, di tipo Karnak ne volevo parlare un po' dopo. Volevo spiegare le tipologie.
3: Sì.
4: Perché ci sono i menhir, che è un termine bretone e sta a indicare pietra eretta, e sono massi tendenzialmente a forma di missile, strette lunghe, tipo quelli che si possono andare a vedere a Lugnacco Canavese, Mazzè e Chivasso. Ci sono tre blocchi grossi così, che sono tipici dell'età del ferro, cioè stiamo parlando del 500 avanti Cristo, sono andati avanti anche fino al periodo di Gesù Cristo, ecco, fino all'anno zero, e sono proprio simulacri di tombe vere e proprie.
3: Ecco, scusami, in quell'epoca la popolazione è quella dei taurini?
4: Le popolazioni sono quelle, sì, per il Piemonte popolazioni celtiche, per cui abbiamo i taurini nella zona appunto del torinese molto più vasto, i bagenni nel cuneese, ci sono i statielli nell'alessandrino, salassi vittimuli nord Piemonte, le ponti appunto nelle Alpi Leponzie, cioè Domodossola, Verbano, Cusossola.
3: Mm. Vabbè, è un bel tempo, no? Con tutte queste popolazioni, e che iniziano comunque poi a fare quei manufatti, no? Utilizzando il ferro, il rame, no?
4: Sì, la lavorazione dei metalli.
3: La lavorazione dei metalli, sì.
4: L'altra tipologia di siti megalitici, ci sono i dolmen, che sono due pietre erette con uno sopra orizzontale. Di queste ce n'è alcune in Piemonte, sono un po' più difficili da trovare, tipo Cantoira in Valli di Lanzo, però uno, se scrive su internet appunto dolmen in Piemonte, viene compare un paio, sono un po' difficili, ce n'è anche uno verso Savona nell'entroterra ligure, carino, facile da vedere. E poi ci sono gli allineamenti, cioè i menhir messi in fila, i cromlech, che sono le pietre messe in cerchio, e quello uno lo può vedere al piccolo San Bernardo, ce n'è uno molto grande, oppure a Mergozzo in Verbania Cusossola, a Mergozzo dove ci sono i famosi laghi, no?
3: I laghi di Mergozzo, sì,
4: che è bellissimo, c'è un allineamento al Monte Fayet, Mont Fayet, che non si sa se si riferisce alle fate o ai faggi, ma molto probabilmente ai faggi. E si arriva in cima a questo monte, è indicato e documentato, per cui uno può, anche andando, io ero andato all'ufficio turistico di Mergozzo ed è indicato, si può andare a vedere, è una bella camminata, non una roba da poco, perché questi siti spesso sono in luoghi un po' difficili da raggiungere, perché si sono conservati quelli, perché quelli, adesso io dico il peccato ma non il peccatore, capitava che alcuni siti megalitici di alcune di queste tombe sono state abbattute soprattutto nel 600, nel 700 e nel 1800 per l'aumento delle coltivazioni, disboscamento, e allora meno attenti alla storia e tutto, alcuni sono stati distrutti, ce n'è uno nel Pinerolese documentatissimo e doveva essere molto bello, ma è stato abbattuto completamente.
3: Ecco, Daniel, adesso noi ci fermiamo un attimo, andiamo ad ascoltare la musica che ci propone la regia, Mike Oldfield, Moonlight Shadow.

0: E rieccoci, continuiamo a parlare con Daniel Roux, professore storico e antiquario. Ecco, Daniel, parlando sembra di capire che ci siano siti più semplici, siti megalitici più semplici e siti più complessi. Ecco, ma che differenze ci sono e forse c'è un utilizzo diverso?
1: Ma sì, sicuramente, perché alcuni hanno una struttura legata all'archeoastronomia, un po' come Stonehenge, oppure come uno famoso Orange in Inghilterra e in Irlanda, dove il sole entra attraverso questi tumuli, queste tombe, illuminando un punto ben preciso all'interno della camera mortuaria, dove sopra c'è appunto un menhir o un dolmen. Li abbiamo anche noi in Piemonte, basta prendere la Torino Savona, uscire a Mondovì e andare a Briaglia, dove c'è un discusso sito megalitico, e c'è la Rocca della Casna, la Casnea, perché Rocca della Casna è un altro posto nel Pinerolese, la Casnea, dove c'è appunto un tumulo perfettamente allineato con il solstizio d'inverno, dove il sole entra per il corridoio della camera mortuaria illuminando il fondo, dove ci sono due letti di pietra, tutto sottoterra, e sopra probabilmente c'erano dei blocchi di pietra, dei menhir, ma che l'agricoltura ha abbattuto. Ma in zona ce ne sono tanti, ci sono degli allineamenti. Per spiegare ancora questo, dicevo ancora due generi di tipologie di pietre. In Piemonte, oltre appunto i menhir, dolmen e cromliche, che sono termini bretoni, come spiegavo, in Piemonte abbiamo le boine, che sono pietre cantonali, pietre terminali, servono per indicare i confini, però queste pietre hanno anche valenza magica, venivano messe anche per in punti strategici in rapporto alle chiese, per non far entrare il malefico, il male. E poi ci sono i deiro, che sono pietre grosse e piatte, tipo le lose, ma molto grosse, tipo l'allineamento di Ciabergia dietro la sagra di San Michele, facile da trovare, una bella passeggiata in mezzo ai boschi, si va verso Monte Ciabergia, appunto, si trova facilmente. Invece prima, appunto, si è citato Karnak. Ecco, ne abbiamo anche noi un sito così, ed è usciti dalla Torino Milano all'altezza di Santià, si va in direzione Biella e si va esattamente a Cavaglià. Lì c'è stato un enorme lavoro su segnalazione di Luca Lenzi e mio alla sovrintendenza, con il buonanima, perché è mancato, Filippo Mere Gambari, al tempo presidente, che è mancato nel 2021, recupero totale di un sito megalitico enorme tipo Karnak, che tuttora si può vedere. Sono andati con le ruspe a sistemare i megaliti, che per tutta una serie di motivi erano stati alcuni abbattuti, ma per fortuna ha recuperato il sito, e grazie anche delle foto degli anni 60 trovate attraverso investigazione, in cui si vedono i menhir nelle loro posizioni.
0: Anni 60 del 1900, giusto?
1: Del 1900, chiedo scusa, sì, 1900. E, alcuni ancora nelle loro posizioni originali, nella costruzione di villette poco distanti, alcuni sono stati inglobati in un parco giochi per bimbi, molto meglio, cioè per fortuna ben conservati, perché per cui è un sito che si può proprio andare a vedere, ed è impressionante, sono blocchi da 3-4 metri di svariate tonnellate, distribuiti un po' come a Karnak. Molto molto notevole, bello.
0: Sicuramente da vedere, si può accedere senza detti ai lavori, senza esperti, perché poi magari i nostri amici in ascolto partono, vanno a fare una gita fuori porta e dice: ma andiamo a vedere. Ecco, possono andare o devono comunque andare all'ufficio del turismo e chiedere che qualcuno li accompagni?
1: No, è libero. A volte su internet ho visto, perché poi si era aperto una sorta di blog su questo sito megalitico, dove soprattutto i turisti stranieri erano stupiti a vedere un sito megalitico così, usciti appunto da Sankhya in direzione del cimitero Babilonia, o comunque in direzione in direzione Cavaglià, dove c'è una rotonda decorata con un cavallo bianco, adesso non mi ricordo bene la decorazione di questo rondò. Lì c'è un supermercato con bel parcheggio, basta attraversare e si è in mezzo a questi blocchi di pietra. Se poi uno vuole passeggiare un po' dietro dove ci sono le villette, lì dove c'è un parco giochi, ci sono altri blocchi di pietra enormi. Poi se uno proprio vuole curiosare guardando su verso la collina, se ne vede altri inglobati appunto nei vari giardini, nei vari parchi delle ville. E proprio era un sito enorme, tipo Cavaglià, tipo Karnak.
0: Ecco, ma che utilità avevano questi, giusto per segnalare i luoghi delle sepolture, distinguerli dall'abitato?
1: Sì, ovviamente quello era un enorme cimitero, ma infatti ho citato il cimitero poco distante che si intitola Babila, e c'è una spiegazione storica. A livello storico il libro di archeologia più antico che noi abbiamo è la Bibbia, e sì, ovviamente in quel sito che vedevano questi enormi blocchi si sono riferiti a Babilonia, perché era il mistero di questi enormi blocchi di pietra, l'unico riferimento che c'era era la Bibbia, per cui la zona l'hanno chiamata Santa Babila, ma sono termini che probabilmente risalgono al Medioevo e sono andati avanti fino ai giorni nostri. Attualmente il cimitero poco distante, cimitero cattolico cristiano, poco distante, si chiama Santa Babila, ma il toponimo si riferisce appunto alla Bibbia. A Babilonia, il mistero di questi enormi blocchi.
0: Ecco, che sono più o meno coevi del periodo etrusco o sono antecedenti al periodo etrusco?
1: Allora, per non far confusione, certo gli etruschi sono arrivati anche in Piemonte, per il periodo etrusco ci si riferisce all'età del ferro, che vuol dire dal 1000 avanti Cristo più o meno l'anno zero, per prenderla molto larga. Sì, questo sito megalitico si riferisce al periodo dell'età del ferro, possono essere databili intorno al 1000 oppure 800 avanti Cristo. Alcuni blocchi, uno o due, non mi ricordo più quali di questi, hanno sopra incisi delle croci, perché era normale che con la cristianizzazione venivano, diciamo, benedetti per allontanare, perché comunque sono legati, o comunque pensavano fossero legati a culti pagani, e allora li benedicevano incidendo sopra delle croci. Ma questo è abbastanza comune. C'è per esempio il menhir di Santa Varena nell'Alessandrino, che è inglobato dentro la chiesa, e la gente va tuttora a sbattere la schiena contro un blocco di pietra per guarirla, e c'è anche il motto in piemontese che dice Santa Varena fammi varì al mal di schiena, Santa Varena fammi guarire il mal di schiena. Ed è molto importante sia il mito che dal punto di vista antropologico e archeologico. Molti di questi siti megalitici sono legati a fiabe, a miti, tipo la pietra del tesoro che c'è a Pecetto Torinese, che si può proprio andare a vedere facilmente con una piacevole passeggiata lasciando la macchina a Bric San Vito, dove c'è tra l'altro un ospedale abbastanza rinomato, San Vito.
0: Sì, sì.
1: Ecco, lì uno può passeggiare e andare a vedere la pera del tesoro, no? La pietra del tesoro, dove c'è anche una fiaba legata e così via. La mitologia, i racconti popolari aiutano molto, perché identificano massi con valenze magico-sacrali. È molto vasto il discorso, lo so.
0: Allora, Daniel, però io ti devo chiedere invece i tuoi prossimi appuntamenti, perché ascoltarti è un piacere immenso. Tu fai anche delle conferenze, adesso ne hai concluse due proprio nella settimana appena passata. Ecco, i tuoi prossimi appuntamenti? Allora, il prossimo anno ti troviamo con la cattedra all'Unipop, questo è sicuro,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, c'è già la promozione, perché la cattedra di archeologia sperimentale era 20 anni che non c'era più, e la direzione, il direttore didattico era entusiasta di riprendere appunto l'archeologia sperimentale che organizzo con tematiche storiche, per vedere un po' i nostri antenati come facevano, il succo è quello, ok? Parlando del punto di storia locale, che è la cosa più importante in paragone con il resto del mondo. Di conferenze sì, vengo chiamato più volte, come adesso è successo le ultime due. In calendario ce ne sono delle prossime e man mano terrò in contatto, magari scrivo.
0: Allora magari lasciamo indicazioni del tuo sito, così le persone possono andare a vedere e tenersi aggiornati e venirti a sentire, e di quando in quando comunque li troverete anche sui siti di Sul Pezzo con l'autore, dove verranno date queste informazioni.
1: Sì, sul web io ho un mio sito dove uno può leggere alcuni dei miei studi, e basta scrivere appunto Daniel Roux, Daniel R-O-U-X Roux, oppure sui social, seppure sono un po' imbranato sui social, è proprio un problema di tempo il mio. Sempre troppe cose da fare, non sempre riesco a seguire bene, sono un po' un disastro su quello, però cerco.
0: Quindi ripetiamo, voi mettete Daniel Roux
1: e compare, io ho proprio il mio sito www.danielroux
0: e quindi vi tenete aggiornati e potete leggere comunque
1: alcune mie ricerche.
0: Ecco, grazie a Daniel Roux, professore storico antiquario, grazie per essere stato con noi, grazie per quello che ci hai raccontato.
1: Ma grazie a voi, alla prossima.
0: Alla prossima sicuramente. L'appuntamento di oggi termina qui, Sul Pezzo con l'autore tornerà la prossima settimana, stessa ora, stesse frequenze, e vi ricordo lo streaming al sito www.rncweb.it, la replica sabato alle 9 e infine i podcast che trovate al blog www.sulpezzoconlautore.blogspot.com, Instagram come Tanto Mondo trovate le anticipazioni e YouTube come Marina L.Ferrero. Grazie a tutti coloro i quali hanno partecipato alla realizzazione del programma, a tutti gli ascoltatori e dal nostro regista Federico. State sul pezzo.
2: RNC ha presentato Sul Pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle, oggi la città belga si ferma per commemorare le 262 vittime dell'incendio nella miniera di carbone di Bois de Cazier. Lavoratori di 12 nazionalità, tra cui 136 italiani, persero la vita. A Marcinelle il presidente del Senato La Russa e il ministro del Lavoro Calderoni, insieme ai sindacati e ai familiari delle vittime. L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Si alza ancora il livello di scontro tra Italia e Spagna. Madrid risponde alla sospensione di Schengen da parte di Roma, impone controlli alle frontiere per chi arriva dal nostro paese. La Spagna aveva intimato di revocare entro domani i controlli ai confini reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. Il conflitto in Medio Oriente, notte di scontri in Yemen tra gli Houthi e i governativi. Prosegue intanto lo stallo su Hormuz, mentre la guida suprema iraniana Khamenei verserebbe in condizioni critiche, potrebbe essere in punto di morte, sarebbe stato ferito negli attacchi di febbraio, da allora non è mai comparso in pubblico. Turchia, Arabia Saudita, Pakistan stringono un accordo di difesa sul modello NATO. L'intesa firmata a Jeddah prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti. Teheran avverte: il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. Italia ancora nella morsa del caldo, oggi 19 le città da bollino rosso con una breve tregua al nord dove è allerta per possibili temporali. Quello in corso è il fine settimana del primo grande esodo di agosto, previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade ed autostrade. Le città si svuotano, ma sono diverse le iniziative culturali. Per chi resta a Milano da ieri, i residenti ed anziani possono visitare gratuitamente il complesso museale più antico del capoluogo lombardo, la Pinacoteca Ambrosiana.
2: In questa caldissima estate Milano ha deciso di coccolare i suoi cittadini. Fino al 31 agosto i residenti, ma anche tutti gli over 65, potranno visitare gratis la Pinacoteca Ambrosiana. Basterà presentare un documento d'identità che attesti l'età o la residenza per accedere alla Pinacoteca, la biblioteca e la cripta di San Sepolcro. Monsignor Marco Navoni è prefetto della Biblioteca Ambrosiana.
3: Una proposta per chi non può permettersi di fuggire dalla canicola di Milano, ecco, di non andare a rifugiarsi in un centro commerciale o in un supermercato, ma di trovare anche un'oasi climatizzata dove poter accostare i tesori di arte, di bellezza che questo luogo ci conserva.
2: L'iniziativa ha registrato un ottimo riscontro.
4: La trovo divertentissima, io sono di Milano, non ci sono mai venuto.
5: Sono felice di essere qua, era da tanto tempo che volevamo visitarla.
6: Direi che è un'ottima iniziativa, si sta al fresco.
2: Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Da oltre 50 anni è attivo il Movimento per la Vita di Firenze, con l'obiettivo di promuovere il valore della vita umana dal concepimento alla morte naturale senza eccezioni. Una delle iniziative attivate su Firenze da diversi anni è quella della Culla per la Vita per prevenire l'abbandono neonatale. Il Movimento per la Vita però organizza anche momenti di testimonianza, come ha spiegato la presidente Angela Lucentini.
8: Bisognava dare una risposta a tante mamme che avevano difficoltà nell'accettare il loro bambino, però bisognava anche coltivare questa speranza, questa bellezza della vita nascente e nello stesso tempo farla presente. Come diceva Carlo Casini, lui scriveva che è nostra convinzione fondata sull'esperienza che il massimo di prevenzione dell'aborto si giochi sul terreno culturale, nella mente e nel cuore della società e dei singoli. Il movimento nasce proprio per dare vita a questa cultura della vita che poi riguarda tutta la persona umana, dal concepimento alla morte naturale.
7: In questo senso, sul valore della testimonianza, da oltre 15 anni il Movimento per la Vita organizza tutti gli anni un evento dedicato soprattutto ai giovani.
8: Abbiamo un sodalizio con l'ufficio diocesano della pastorale familiare per celebrare insieme la giornata per la vita. La giornata per la vita che si tiene la prima domenica di febbraio. Insieme realizziamo due eventi. Uno per i ragazzi delle scuole superiori, generalmente i primi anni delle superiori, e il secondo invece per gli adulti. Due anni fa abbiamo addirittura detto la vita è tutta la vita, quest'anno abbiamo ripreso Madre Teresa di Calcutta, vogliamo la pace, scegliamo la vita, chiamiamo a raccontare, no, esperienze di vita sia persone giovani quindi giovani mamme, ma anche giovani coppie che, nonostante le difficoltà, hanno accolto e si sono trovati di fronte alla meraviglia poi di aver accolto un bambino, una bambina. Però raccontiamo anche storie di vita che sembrano impossibili o difficili. Abbiamo trattato molto il tema della disabilità, ma abbiamo trattato molto anche il tema di un passare attraverso l'inferno della droga e come poi da questo invece fiorisce di nuovo la vita. Questo tutti gli anni insieme appunto alla pastorale familiare, con il contributo per noi decisivo dell'8 per mille.
7: Esperienze quindi di dolore, di sofferenza, che si trasformano in testimonianze legate a un percorso quasi di rinascita.
8: C'è sempre la possibilità di una resurrezione, e quanto è grande quello che poi i ragazzi, ma non soltanto loro naturalmente, no, veramente toccano con mano, è proprio questo. Tra l'altro non soltanto esperienze di persone, di coppie, ma addirittura anche esperienze di professionisti. Mi ricordo un bellissimo intervento del direttore del Gaslini di Genova. Siccome è stato talmente ampio il ventaglio di testimonianze, che davvero a ricordarlo ora uno dice: però veramente quante belle persone che abbiamo incontrato, quante belle persone abbiamo fatto incontrare e quanta vita abbiamo cercato di trasmettere.
9: Con la tua firma per l'8 per mille alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
10: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: vai via.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare,

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC in blu.
5: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

Amati come vuoi, lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito, mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta.

Eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi, tu che più cari.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: diventare santo. Cosa significa? Per scoprirlo, RNC propone Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

Eccomi, sono tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche.

0: e non so leggere, vienimi a prendere.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle, oggi la città belga si ferma per commemorare le 262 vittime dell'incendio nella miniera di carbone di Bois d'Uxasier, lavoratori di 12 nazionalità, tra cui 136 italiani. Commemorando Marcinelle siamo invitati a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, dice il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio. Si alza ancora il livello dello scontro tra Italia e Spagna. Madrid risponde alla sospensione di Schengen da parte di Roma e impone controlli alle frontiere per chi arriva dal nostro paese. La Spagna aveva intimato di revocare entro domani i controlli ai confini reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero, dice Palazzo Chigi. Il conflitto in Medio Oriente prosegue, lo stallo su Hormuz, mentre la guida suprema iraniana Khamenei verserebbe in condizioni critiche e potrebbe essere in punto di morte, lo dicono fonti vicine al leader, probabilmente ferito negli attacchi di febbraio e da allora mai ricomparso in pubblico. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan stringono un accordo di difesa sul modello NATO. L'intesa firmata a Jeddah prevede che qualunque attacco armato contro uno dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti, ma Teheran avverte il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. Parigi e Lourdes rese note le tappe del viaggio apostolico che Papa Leone compirà in Francia dal 25 al 28 settembre.
3: Una vetrata circolare che richiama i rossoni delle cattedrali gotiche, simbolo della bellezza della comunione e dell'unità della Chiesa, attraversata da un arco e dalla croce, e poi una colomba con un ramoscello d'ulivo, segno di pace per l'umanità. È il logo del prossimo viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia dal 25 al 28 settembre prossimo. Il Papa in 4 giorni visiterà Parigi per incontri istituzionali e con la società civile, si recherà nella sede dell'UNESCO, entrerà nella cattedrale di Notre Dame, riconsegnata al suo splendore dopo il devastante incendio del 2019. Abbraccerà i giovani durante la veglia a Saint-Denis e i poveri e i migranti nel centro di integrazione sociale a Maison Bakita. Poi la tappa a Lourdes, la cittadina mariana, e quella a Metz per l'incontro interreligioso e l'appuntamento alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Nei giorni oltralpe il Papa avrà anche modo di incontrare in forma privata alcune vittime di abusi. Cristiana Caricato, linea allo studio.
2: Italia ancora nella morsa del caldo, oggi 19 le città da bollino rosso con una breve tregua al nord, dove però è prevista allerta per possibili temporali. Quello in corso è il fine settimana del grande esodo di agosto, previsti 25 milioni di veicoli su strade e autostrade. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: RNC, Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

stesso non ce l'ha. Noi siamo due poli opposti e forse siamo attratti per questo. Fingo che sia ok, ma sono K.A. È meglio se ti

0: mi dai del tu.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: RNC in blu.
1: Vorrei che avessi la mia fantasia per disegnare un posto dove non piove. Su questa strofa tu sei ancora mia. È l'angolo.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle, oggi la città belga si ferma per commemorare le 262 vittime dell'incendio nella miniera di carbone di Bois du Cazier, tra loro 136 italiani. Commemorando Marcinelle siamo invitati a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, dice il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio. Ma oggi si allunga il tragico elenco delle vittime sul lavoro. Un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna nel Reggino. Un operaio 60enne è morto schiacciato da un muletto ieri nel Modenese mentre lavorava nel cantiere di un'abitazione. Incidente anche nel Fiorentino, dove è morto un uomo di 61 anni che stava movimentando materiale con un muletto. Si alza ancora il livello dello scontro tra Italia e Spagna. Madrid risponde alla sospensione di Schengen da parte di Roma e impone controlli alle frontiere per chi arriva nel nostro paese. Non accettiamo ultimatum o imposizioni dall'estero, avverte Palazzo Chigi. E non si ferma la guerra in Ucraina. Nella notte nuovi attacchi di Mosca hanno colpito il distretto di Brovary nella regione di Kiev, almeno 3 morti, tra cui un bambino, esplosioni anche a Dnipro. Italia ancora nella morsa del caldo, oggi 19 le città da bollino rosso con una breve tregua al nord dove allerta per possibili temporali. Quello in corso è il fine settimana del grande esodo di Ferragosto, previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade. Sentiamo Lello La Pietra di ANAS.
2: Le maggiori arterie interessate sono quelle in direzione sud, verso le località di mare, in particolare la 2, autostrada del Mediterraneo, che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, fino agli imbarchi di Villa San Giovanni in direzione della Sicilia, ma anche il versante ionico, adriatico e tirrenico. Traffico intenso anche al centro, in particolar modo nel Lazio, sulla statale 148 Pontina e la statale 7 Appia, che collegano Roma con le località turistiche del Basso Lazio, e anche sui raccordi 13 e 14 del Friuli Venezia Giulia in direzione dei valli di confine. Oggi i mezzi pesanti non circolano fino alle 22, domani anche dalle 7 alle 22. Massima prudenza alla guida, informarsi sulle condizioni meteo e anche di viabilità, e vi ricordo il numero unico pronto ANAS 800 841 148 per tutte le informazioni in tempo reale, ma anche per segnalazioni, il nostro sito stradeanas.it.
1: Funerale in forma privata nel cortile della casa di famiglia Pavana sull'Appennino tosco-emiliano per Francesco Guccini, scomparso giovedì a 86 anni. Buon viaggio, babbo, le parole della figlia Teresa alle esequie laiche del cantautore, concluse da una benedizione dell'arcivescovo di Bologna, il cardinale Zuppi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
4: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
5: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ecco la serva del Signore.
7: Sia fatto a me secondo la tua parola.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: E il Verbo si è fatto carne
5: e abitò fra noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
8: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
4: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Buona giornata con la carezza di Maria.
3: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
9: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
10: In blu, la radio con tante radio dentro.
11: La radio invita te.
12: La radio invita te.
13: La radio invita voi che ci ascoltate.
12: Vecchi amici.

ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

Voglio aprire il programma di oggi con un cordiale e cordialissimo saluto, con il benvenuto all'ascolto di questo programma, con le canzoni e le musiche che ci portano a tanti anni fa. Ci portano al presente invece la Signa, la radio che state ascoltando, Radio RNC, e la voce di Aldo che ogni giorno vi fa compagnia con le canzoni e le musiche di tanti anni fa e anche con delle richieste da parte di ascoltatrici e ascoltatori. Voglio incominciare anche oggi il programma con una serenata di Jenkins, una serenata per aprire la trasmissione di oggi. E abbiamo messo tante serenate, come ho detto più e più volte, infinite sono le canzoni con le serenate, e incominciamo così, poi avremo tante e tante canzoni e molte richieste. Buon ascolto.

Abbiamo ascoltato tra le tante serenate anche questo brano, un brano che ha per titolo Serenata di Eakins. E con questo brano ho aperto la trasmissione di oggi, e tante sono le serenate, solamente cantate, qualche volta solamente suonate come in questa esecuzione. E noi le serenate ci fanno tanta compagnia, faccio però un programma di musica classica o semiclassica e ve lo dimostro subito. Voglio avvisare l'ascoltatore, il signor Paolo da Torino, che metteremo in onda nel corso del programma di oggi alcune delle richieste che lui ha fatto. Due sono state le lettere che ha inviato. Si vede che l'ascoltatore è un po' impaziente per le canzoni, ma noi abbiamo 40 minuti e molte volte dobbiamo dare certe precedenze. E ascoltiamo una incisione del 1956, un ritmo moderato di Brown, il poker di voci con William Galassini e la sua orchestra, che all'epoca si chiamava Orchestra Mille Luci, la danza della mela.

È andata in onda la danza della mela, una canzone molto originale che spiegava com'era la danza che veniva da Parigi, e tutti noi abbiamo capito cos'è la mela con la voce del poker di voci William Galassini e la sua orchestra, che nel 1956 si chiamava Orchestra Mille Luci. Prima di venire ad altre richieste, voglio venire alla richiesta del signor Paolo da Torino, che vuole la canzone Limon Limonero. La mettiamo in onda questa volta con la voce di Nilla Pizzi.

È andata in onda la voce di Nilla Pizzi in questa interpretazione di Limon Limonero, una canzone che ha richiesto un gentile ascoltatore da Torino. Voglio mettere in onda per gli amici del Po che ci ascoltano da una cittadina proprio sulle rive del Po, Villa Franca Piemonte, e dalla signora Domenica. Vogliamo ascoltare proprio una canzone che riguardi il Po, il valzer del Po di Larici, Borel e Clerc. Possiamo ascoltare questa canzone con la voce di Vittorio Paltrinieri, Goni Kramer e la sua orchestra, incisione del mese di marzo del 1947, il valzer del Po.

una interpretazione che abbiamo ascoltato. Il disco è un po' logoro, eravamo con questa incisione nel 1947, un valzer di Lars Borel Clark, il valzer del Po, la voce di Vittorio Paltrinieri, Gorny Kramer con la sua orchestra lo accompagnava. Voglio assecondare adesso la richiesta dell'ascoltatore che ha chiesto alcune canzoni, ha scritto addirittura due lettere, si vede che aveva proprio voglia di ascoltare queste canzoni, ma noi abbiamo i nostri tempi e 40 minuti tutti i giorni, però mettiamo in fila tutto quanto. La canzone richiesta di Morbelli e Bazzizza, siamo nel 1948, la canzone umoristica ha per titolo Paquito Lindo. Questa canzone è un tema conduttore del film FIFA e Arena, interpretato da Totò. La canzone è stata scritta su un dinamico e brillante tempo di tango, rafforza lo spirito comico parodistico di tutta la storia raccontata nel film. Il film stesso è ricco della musica, di richiami esotici di tipo spagnoleggiante. Il brano, eseguito in forma corale, è un inno festoso e ironico al coraggio del torero Paquito, caballero della muerte, caballero di mi vida, fatti onore la corrida, ma il destino non affrontar. Conobbe successo nell'interpretazione di Lidia Martorana. Possiamo ascoltare questa canzone dalla voce di Lidia Martorana e l'orchestra CETRA, è diretta dallo stesso Bazzizza, compositore di questa canzone.

voce di Didia Matoana e canzone che abbiamo ascoltato, Pacchito Lindo di Bazzizza e Morbelli. L'orchestra era diretta dallo stesso Pippo Bazzizza e la richiesta era di un ascoltatore da Torino, e pian pianino vediamo di assecondare anche quelle che sono le richieste dell'ascoltatore. Vogliamo mettere in onda una canzone con la voce di Clara Iaione, che da tanto tempo non ascoltiamo. Accompagna Clara Iaione l'orchestra di ritmi moderni per l'epoca, diretta da Francesco Ferrari. Siamo nel 1951 con un brano a tempo di samba di Savair e Soussaint. Ascoltiamo la canzone dal titolo Il gatto matto.

Abbiamo ascoltato un'interpretazione con la voce di Clara Iaione, Il gatto matto 1951. L'orchestra Ritmi Moderni era quella di Francesco Ferrari. Ancora una richiesta dell'ascoltatore da Torino per la canzone molto nota e conosciuta come Luna Marinara. Simonini ha composto questa canzone e poi anche Bonagura ha messo lo suo. Simonini noi lo conosciamo bene come la voce di Carlo Moreno, voce splendida che più e più volte abbiamo inserito nel nostro programma. Vi ricordo che siamo sintonizzati su RNC, Radio RNC, in compagnia di Aldo, programma Ogni Finestra una canzone, programma che va in onda tutti i giorni alle 6, sabato e domenica, non alle 12 ma alle 13 la replica, tutti i giorni alle 6 e replica alle 12:10, sabato e domenica alle 6 e alle 13. Luna Marinara, 1940, una canzone melodica, tipo la canzone all'italiana dalla suggestiva melodia destinata alle voci stornellanti, il cui concetto era chiuso in un'atmosfera secondo la quale l'amore è dolce se non si impara. Ancora famosissima, è stata a cavallo di battaglia di cantanti come Carlo Buti, Oscar Carboni, Luciano Taioli e Claudio Villa. La ascoltiamo questa canzone dalla tenere e splendida voce Oscar Carboni.

abbiamo ascoltato questa canzone dal titolo Luna Marinara. La voce delicatissima che abbiamo messo in onda era quella di Oscar Carboni. Il programma vuole proseguire con la voce di Michele Montanari, che ha cantato moltissime canzoni, soprattutto negli anni 40 e anche un po' negli anni 50. Ascoltiamolo in una canzone dal titolo tutto spagnolo, Carmencita.

Abbiamo messo in onda la canzone Carmencita, la voce che abbiamo ascoltato era quella di Michele Montanari, cantante dalla voce molto romantica. Un ascoltatore mi aveva richiesto la canzone Capinera, non quella più nota e conosciuta, ma un'altra composta da Raimondo Ebracchi, una canzone a tempo di tango. Abbiamo ascoltato, grazie alla segnalazione di un'ascoltatrice, che avevo il disco Capinera, con le voci di Franco Lari. Lo ascoltiamo subito.

Dalla voce di Franco Lari abbiamo ascoltato la canzone Capinera. Raimondo e Bracchi hanno composto questa canzone a tempo di tango e con l'aiuto di una gentile ascoltatrice abbiamo trovato anche la seconda Capinera con la voce di Franco Lari. Il programma vuole proseguire con il cantante Nino D'Aurelio e l'orchestra Cosimo di Celje. È una incisione che risale al mese di giugno del 1946 a tempo di rumba. Taccani e Natini hanno composto non Paesanella, ma O Paesanella.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Abbiamo ascoltato anche oggi questo programma dal titolo Ogni finestra una canzone a Radio RNC in compagnia di Aldo, programma come ho detto che va in onda tutti i giorni. Un cordialissimo saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori e a risentirci domani.
5: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000, news.
1: Mai più morte. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle, rogo in una miniera belga, morirono 262 persone, 136 erano italiani. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità, dice Mattarella. Scontro aperto, la Spagna risponde alla sospensione di Schengen da parte di Roma, impone controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia, niente ultimatum o imposizioni dall'estero, avverte Palazzo Chigi. Strade bollenti, Italia ancora nella morsa del caldo, oggi 19 le città da bollino rosso, fine settimana invece da bollino nero sulle strade per il grande esodo di Ferragosto, oltre 25 milioni di veicoli in circolazione. Acque azzurre, gli europei di nuoto di Parigi, argento per l'Italia nella staffetta mista 4 per 1,5 km guidata da Paltrinieri. Intanto è rientrata in patria la tuffatrice Chiara Pellacani con al collo i 5 ori conquistati. 80 anni fa la tragedia di Marcinelle, oggi la città belga si ferma per commemorare le 262 vittime dell'incendio nella miniera di carbone di Bois du Cazier, tra loro 136 italiani. Siamo invitati a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire perché la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, le parole del capo dello Stato Mattarella. Luigi Ferraiuolo.
2: Questa mattina, 8 agosto 2026, alle 8:10, al Bois du Cazier di Marcinelle, in Belgio, la campana Maria Mater Orfanorum Fusa d'Agnone in Molise ha battuto 262 rintocchi, uno per ogni vittima. 70 anni fa, a quell'ora esatta, un incendio a 975 metri di profondità trasformò la miniera belga in una tomba per 262 uomini, 136 italiani, 95 belgi, altre vittime di 10 nazioni diverse. 12 nazionalità, una sola tragedia. I nostri immigrati la chiamarono la catastrofa. Quel mercoledì un incidente nella gabbia dell'ascensore ruppe un condotto d'olio e alcuni cavi elettrici. Una scintilla e il fuoco divampò nelle gallerie di legno. Il 21 maggio il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione che ha scelto l'8 agosto di ogni anno come la giornata europea in memoria delle vittime del lavoro. I morti di Marcinelle non sono caduti invano. Finalmente, Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Però si allunga anche oggi il tragico elenco delle vittime del lavoro. Un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna, comune del Reggino. Ieri un operaio 60enne è morto schiacciato da un muletto nel Modenese mentre lavorava al cantiere di un'abitazione. Incidente sul lavoro anche nel Fiorentino, morto un 61enne che stava movimentando materiale con un muletto. Si alza ancora il livello dello scontro tra Italia e Spagna. Madrid risponde alla sospensione di Schengen da parte di Roma, impone controlli alle frontiere per chi arriva dal nostro paese. L'Italia non accetta ultimatum o imposizione dall'estero su sicurezza nazionale e controllo delle frontiere, dice Palazzo Chigi. Marino Galdiero.
3: L'ondata migratoria nell'ex clave di Ceuta ha provocato un ulteriore scontro tra Roma e Madrid. Da oggi per un mese la Spagna ha ripristinato i controlli alle frontiere interne di porti e aeroporti per chi viene dall'Italia. È una risposta dell'esecutivo di Sanchez alle misure analoghe che il governo Meloni ha stabilito con la sospensione del trattato di Schengen. La decisione è arrivata dopo che nella giornata di ieri Madrid aveva lanciato un ultimatum in cui invitava l'Italia a sospendere la stretta sugli ingressi dalla Spagna, controlli di frontiera che starebbero creando problemi ai cittadini spagnoli e ribadendo come quasi tutti i migranti giunti nell'exclave in terra marocchina siano oramai rientrati in patria. Secca la risposta del governo Meloni, che annuncia di lasciare lo spazio chiuso almeno sino al 15 agosto e dichiarando di non accettare ultimatum per ciò che riguarda la sicurezza nazionale ed il controllo delle frontiere. Palazzo Chigi fa riferimento all'allarme lanciato da Guardia Civile Spagnola e Intelligence, secondo cui si preparerebbe un secondo esodo migratorio dal Marocco, come confermato anche dal ministro dell'Interno Piantedosi, Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Il conflitto in Medio Oriente prosegue, lo stallo su Hormuz, mentre la guida suprema iraniana Khamenei verserebbe in condizioni critiche, potrebbe essere in punto di morte. Intanto Turchia, Arabia Saudita e Pakistan stringono un accordo di difesa sul modello della NATO. L'intesa firmata a Jeddah prevede che qualunque attacco armato contro uno dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti, ma Teheran avverte il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. E non si ferma la guerra in Ucraina. Nella notte nuovi attacchi di Mosca hanno colpito il distretto di Brovary, nella regione di Kiev almeno 3 morti, tra cui un bambino, esplosioni anche a Dnipro. Franco Rossi.
4: Nella notte, nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, tre persone, tra cui un bimbo, sono rimaste uccise per un drone russo. I media segnalano anche due ondate di attacchi con armi balistiche sulla capitale. Le forze russe hanno colpito ieri con droni anche due navi cargo che, secondo Mosca, trasportavano armi ed equipaggiamenti militari destinati ai porti ucraini a sud e ad est di Odessa. La rivendicazione arriva nel contesto di una forte escalation di attacchi sul Mar Nero. L'obiettivo è interdire l'accesso al mare all'Ucraina, con conseguenze pesanti su commercio e rifornimenti militari. Intanto il presidente ucraino Zelensky è in Serbia per la sua prima visita ufficiale nel paese balcanico, considerato tradizionale alleato della Russia. Il presidente ucraino ha incontrato l'omologo Aleksandar Vučić per discutere di cooperazione in vari settori e del percorso dei rispettivi paesi verso l'adesione all'Unione Europea. Franco Rossi, linea allo studio.
1: A parità di consumi rispetto al 2025, quest'anno il caro carburanti rischia di pesare sulle tasche degli italiani per oltre 1,1 miliardi di euro in più ogni mese, pari a 13,6 miliardi di euro nell'intero anno. Lo dicono i dati dell'Ufficio Studi della CGIA di Mestre, il coordinatore Paolo Zabeo.
5: La richiesta del governo di escludere le spese per l'energia dai vincoli del patto di stabilità è certamente condivisibile. Ma prima di ricorrere al nuovo debito, c'è da chiedersi: abbiamo davvero fatto tutto il possibile per ridurre la spesa pubblica? Nel 2026, al netto degli interessi sul debito, lo Stato spenderà la cifra record di 1.090 miliardi di euro. Limitare questa spesa anche di solo l'1% significherebbe liberare circa 11 miliardi di risorse che potrebbero essere utilizzate per aiutare famiglie e imprese contro il caro carburante e il peso delle bollette. Non si tratta di tagliare lo Stato sociale, ma di eliminare sprechi e inefficienze, evitando di trasferire il costo dell'emergenza energetica sulle future generazioni.
1: Il caldo record concede la prima pausa a sette città del nord, con l'aggiunta di Cagliari passano da allerta rossa a gialla, ma l'ondata di calore non finirà prima di Ferragosto. Intanto sono in arrivo temporali sparsi, con la Protezione Civile che dirama allerta gialla in 8 regioni. Fausto Nicastro.
6: La prima breve tregua dal caldo opprimente degli ultimi giorni divide l'Italia in due. Se al centro e al sud infatti la canicola continua a tenere le temperature di circa 10 gradi sopra la media stagionale, il nord beneficia di un lieve calo dell'AFA. Dopo la raffica di bollini rossi degli ultimi due giorni, oggi sono 19 le città italiane in allerta massima. In giallo quasi tutti i principali centri del nord, a cui si aggiunge Cagliari. Dunque Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Verona e Venezia possono passare un fine settimana meno opprimente. E come previsto sono arrivati i primi temporali di calore. I fenomeni sono concentrati soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini, ma per oggi la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per il maltempo con rischio idrogeologico in varie zone di 8 regioni da nord a sud. Nei prossimi giorni comunque il caldo tornerà assoluto protagonista in tutta la penisola, almeno fino a Ferragosto. Fausto Nicastro, Lina allo studio.
1: Quello in corso è il fine settimana del grande esodo di Ferragosto, bollino nero su strade ed autostrade, dove sono previsti 25 milioni di veicoli in circolazione. Sentiamo Lello La Pietra di ANAS.
7: Le maggiori arterie interessate sono quelle in direzione sud, verso le località di mare, in particolare la 2, autostrada del Mediterraneo, che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, fino agli imbarchi di Villa San Giovanni in direzione della Sicilia, ma anche il versante ionico, adriatico e tirrenico. Traffico intenso anche al centro, in particolar modo nel Lazio, sulla statale 148 Pontina e la statale 7 Appia, che collegano Roma con le località turistiche del Basso Lazio, e anche sui raccordi 13 e 14 del Friuli Venezia Giulia in direzione dei valli di confine. Oggi i mezzi pesanti non circolano fino alle 22, domani anche dalle 7 alle 22. Massima prudenza alla guida, informarsi sulle condizioni meteo e anche di viabilità, e vi ricordo il numero unico pronto ANAS 800 841 148 per tutte le informazioni in tempo reale, ma anche per segnalazioni, e il nostro sito stradeanas.it.
1: Un automobilista ha investito deliberatamente un gruppo di ciclisti al termine di una lite per futili motivi. È caduto stamani a Lanzo Torinese, 4 persone sono rimaste ferite, una in prognosi riservata. Al conducente si è presentato ai carabinieri. Funerali civili in forma privata nel cortile della casa di famiglia Pavana sull'Appennino tosco-emiliano per Francesco Guccini, scomparso giovedì a 86 anni. Buon viaggio babbo, le parole della figlia Teresa all'esequie concluse da una benedizione dell'arcivescovo di Bologna al cardinale Zuppi. Lo sport, il nuoto agli europei di Parigi, argento per gli azzurri nella staffetta mista 4x1500 in acqua. Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e il capitano Gregorio Paltrinieri. Intatto è rientrata in Italia la tuffatrice Chiara Pellacani con a collo i 5 ori conquistati.
8: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC in blu.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: Medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va, con sensi di colpa stessi ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio.
1: RNC in blu.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. 70 anni fa in Belgio l'esplosione, l'incendio dei pozzi nella miniera di carbone di Marcinelle uccisero 262 minatori provenienti da vari paesi europei impoveriti dalla guerra. 136 morti di quella tragedia sul lavoro erano minatori italiani. Nel suo messaggio per le commemorazioni delle vittime, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella così scrive: commemorando Marcinelle, rendendo un tributo a coloro che vi perirono, come in altri luttuosi episodi della storia dell'emigrazione italiana, siamo invitati a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. Ed è un auspicio quello del Capo dello Stato che arriva proprio nel momento di massima tensione diplomatica tra Italia e Spagna per la gestione della vicenda dei migranti dell'exclave iberica di Ceuta in Marocco. Traffico molto intenso fin da stamane su strade e autostrade del nostro paese per gli spostamenti dell'ultimo weekend prima di Ferragosto. Giornata da bollino nero, indispensabile informarsi prima e durante il viaggio in auto. Sentiamo Lello La Pietra, giornalista responsabile della comunicazione di ANAS Autostrade per l'Italia.
1: Le maggiori arterie interessate sono quelle in direzione sud verso le località di mare, in particolare la 2, autostrada del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, fino agli imbarchi di Villa San Giovanni in direzione della Sicilia, ma anche il versante ionico, adriatico e tirrenico. Traffico intenso anche al centro, in particolar modo nel Lazio, sulla statale 148 Pontina e la statale 7 Appia che collegano Roma con le località turistiche del Basso Lazio, e anche sui raccordi 13 e 14 del Friuli Venezia Giulia in direzione dei valichi di confine. Oggi i mezzi pesanti non circolano fino alle 22, domani anche dalle 7 alle 22. Massima prudenza alla guida, informarsi sulle condizioni meteo e anche di viabilità, e vi ricordo il numero unico pronto ANAS 800 841 148 per tutte le informazioni in tempo reale ma anche per segnalazioni, il nostro sito stradeanas.it.
0: Celebrati stamattina nella natia Pavana, nel Pistoiese, i funerali di Francesco Guccini, morto 2 giorni fa, 86 anni d'età. Secondo le ultime volontà del cantautore e scrittore, la cerimonia laica è stata in forma strettamente privata e riservata soltanto ai suoi familiari e a pochi altri amici. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: È pronto, eh? Vi giuro che è pronto. Si sta aggiustando i capelli e arriva. Qualche secondo ed è da voi con l'Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio, Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
3: Ambarabacci Cicocò, tre civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò. Ambarabacci Cicocò.
4: Lo show alla radio, no, con Carmelo Sacchi, com'era il titolo? Non mi ricordo più il titolo. Ok. Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio, conduce in studio Carmelo Sacchi.

Ci siamo. Buon sabato pomeriggio a tutti i radioascoltatori di RNG. Abbiamo iniziato alla grande questo sabato pomeriggio con questa puntata estiva più che mai. Il Sacchi non so dove sarà sicuramente in ferie, però vabbè, mi tengo compagnia lo stesso dalle 14 alle 15:35 minuti primi qui da RNC, dai 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. Queste sono le nostre frequenze e poi in tutto il mondo tramite il nostro sito ufficiale www.rncweb.it. cliccate su ascolta la radio, ci potete sentire. È caduta la locandina della radio, la devo tirare un po' su perché questo caldo, lo scotch non serve più, il chiodo si è schiodato. Va bene, staremo insieme per un'ora e mezza, parleremo di appuntamenti in Torino e provincia, Cuneo e provincia, andremo in giro per parchi avventura, per piscine, per mostre, per estate reale, per i punti verdi di Torino e provincia e di Cuneo e provincia. Ringraziamo la nostra redazione giornalistica che ci ha dato le notizie, ce le ha messe tutte in una cartella per quest'estate 2026. E naturalmente la musica invece la sceglie il Carmelo Sacchi. Siamo partiti alla grande, non so, mi ispirava questa bellissima canzone per quanto riguarda appunto Robert Miles, Children. Si mixava benissimo questa canzone, molto bella. Va bene, dai ragazzi. Vi ricordo che RNC è una radio che vi offre preghiera, musica, cultura, informazione 24 ore su 24 appunto, e cerca di tenervi compagnia. Ormai io sono circa 40 anni che trasmetto qui in radio ed estate appunto mi prendo una pausa, diciamo così, però la musica ve la mando lo stesso, le notizie ve le dico lo stesso, ok? Ringraziamo il buon Federico, quello del mattino, che non so se lo ascoltate perché forse è in ferie anche lui. Comunque buona giornata anche a te Fede, a te e a tutta la tua famiglia, ovunque tu sia. Se sei in ferie, buone ferie. Se sei invece rientrato, buon rientro. Va bene, buon rientro e buone ferie anche a tutti quelli che ci ascoltano abitualmente qui su RNC e tutti i volontari della radio, i collaboratori della radio, gli speaker della radio che vanno anche in ferie come il Sacchi e ballano anche come Samurai J e la sua Flamenco Paranoia.

Una delle canzoni estive più che mai, il flamenco Paranoia di Samurai J. Dopo Sanremo è arrivata questa canzone molto bella e ce la siamo ascoltata nel sabato pomeriggio del Lambarba Cici Cocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi sino alle 15:35 minuti primi con questa trasmissione, chiamiamola così, jolly estiva. Adesso parliamo del primo appuntamento e ce ne andiamo ad Estate Reale 2026, che torna con i Musei Reali di Torino, con apertura serali, concerti e tanti spettacoli. Dal 12 giugno, quindi è già partito da parecchio, fino al 31 ottobre, i Musei Reali di Torino celebrano i 10 anni della loro istituzione con Estate Reale 2026, una sera al museo. Il programma di apertura serale straordinaria che accompagnerà il pubblico per tutta la stagione, con concerti, danza, teatro, letteratura, poesia e altre e arti performative, che scandiranno un calendario diffuso tra gli spazi del complesso musicale, attraversando architetture storiche, giardini, sale, monumenti e aree naturalmente archeologiche molto belle. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno con apertura dalle 19:45 alle 23:30, con ultimo ingresso alle 22:45, e prevederanno appunto l'accesso a una sezione museale ogni volta diversa, insieme alla partecipazione degli eventi stessi che sono in programma. C'ho la cuffietta che mi fa un po' impazzire quest'oggi, quella estiva. Vabbè, questa edizione del 2026 coincide con il 10° anniversario appunto di Musei Reali di Torino, nati nel 2016 dall'unione di un unico sistema culturale di realtà storiche come il Palazzo Reale, l'Armeria Reale e ancora appunto, per quanto riguarda Torino, la Cappella della Sindone, la Galleria Subalpina, il Museo di Antichità, la Biblioteca Reale, le sale Chiabrese, i giardini reali. La rassegna, realizzata con il patrocinio della città di Torino e il sostegno della Fondazione CRT, dedica questa edizione alla valorizzazione dell'identità unitaria del complesso attraverso una serie di appuntamenti distribuiti nei luoghi più rappresentativi del percorso museale. Si è partito il 12 giugno e si andrà avanti fino ad ottobre, 14 ottobre, che è appunto la giornata nazionale del barocco italiano. Quindi tutti gli appuntamenti li potete vedere direttamente sul sito ufficiale www.guidatorino.com/eventi Torino Estate Reale 2026. Veramente ce ne sono tanti, anche appuntamenti di sonorità, di sonorità e anche di volontariato e di storie vere. Quindi il tutto appunto potete vederlo ai Musei Reali di Piazzetta Reale 1 a Torino. I prezzi variano a seconda dell'evento. Per ulteriori informazioni c'è anche il sito dei Musei Reali, www.museireali.midaticket.com, per ulteriori informazioni su questo 10° anno di Estate Reale 2026 con i Musei Reali di Torino.

La musica di Shakira insieme a Burna Boy, che è anche appunto colonna sonora dei mondiali 2026. È molto bella questa canzone, l'abbiamo ascoltata nel sabato pomeriggio dell'Ambra Bacigi Cocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi sino alle 15.35 minuti primi. E adesso andiamo a vedere il Parco Avventura Tre Querce, che si trova appunto in provincia di Torino, esattamente a Pino Torinese, in via dei Colli, strada panoramica. Per ulteriori informazioni su questo parco, 351 47 18 941. Prenotazioni @p3q.it per prenotare. E all'interno di questo parco c'è adrenalina, avventura che vi aspettano a due passi dalla città. Sul sito ufficiale c'è anche il video, molto interessante, e l'esperienza è veramente bella, perché appunto da 15 anni questa avventura nel parco naturale della collina di Superga a due passi da Torino. Il parco appunto presenta due percorsi baby e 7 percorsi aerei con più di 80 passaggi acrobatici, e utilizza un sistema di sicurezza con moschettoni intelligenti. Offre due attività di arrampicata incluse nel biglietto, il tree climbing e la parete d'arrampicata, e si può prenotare. Per i bambini dei 3-6 anni ci sono i percorsi baby con i genitori o accompagnatori, che non devono acquistare il biglietto, però seguono i loro bambini da terra, perché ci sono appunto, ci sono gli istruttori molto bravi. Poi c'è il percorso aereo, un po' più difficile, va dai 6 anni ai 99 anni, quindi ci posso andare anch'io. Ci sono 7 percorsi aerei per giovani e meno giovani avventurieri, che differiscono tra loro per l'altezza del suolo e livello di difficoltà. L'accesso al percorso aereo è consentito ai bambini a partire dai 6 anni in su, fino con altezza minima di 120 cm, e poi tutti i ragazzi e gli adulti, compresi il Sacchi, il vecchietto. Quindi ci sarà anche un briefing di formazione per questi percorsi aerei molto un po' diversi, diciamo, e molto belli. Allora, altro da dire su questo parco Avventura Tre Querce, appunto ci sono le aperture durante il fine settimana, quindi potete andare con questi 9 percorsi, oltre 80 passaggi aerei per tutte le età, a due passi da Torino. Un'avventura per tante attività, per le scuole, per i centri estivi. Si può fare anche la festa di compleanno, l'addio al nubilato e al celibato. E poi c'è anche l'incentive aziendale team building, che si tratta appunto di un'indimenticabile giornata con i colleghi di lavoro per rinforzare lo spirito di squadra. Quindi ulteriori informazioni al 351 47 88 842, prenota prenotazioni p3q.it, appunto in via dei Colli, in strada panoramica a Pino Torinese, c'è questo grande parco avventura che vi consiglio, che è il Tre Querce. Adesso Salda Vinci, il suo ultimo singolo in ordine di tempo, che si chiama Poesia. È una bella baciatina questa.

Da Vinci, poesia, che bella, va bene, dai, l'abbiamo ascoltata in questo sabato pomeriggio nell'ambito dell'Ambra Pacificocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi sino alle 15:35 minuti primi. E adesso ce ne andiamo nel Cuneese, andiamo a vedere questa bellissima piscina privata molto bella che si chiama Villa Chimera Royal Guest House. Ci sono appunto piscine, esperienze, meeting, eventi, camere e poi c'è anche la villa molto bella. La piscina di Villa Chimera con la bella stagione apre per questa bellissima incantevole pool area immersa nel parco storico, un piccolo paradiso riservato lontano dallo stress e dalla quotidianità, perfetto per trascorrere dei momenti appunto rilassanti e rigeneranti in piscina tra la natura e la freschezza dell'acqua, sì, perché l'acqua è fresca. Con l'arrivo dell'estate la piscina olimpionica di Villa Chimera apre ai visitatori giornalieri, facilmente raggiungibile da tutto il territorio di Cuneo. Quindi prenotazioni sono obbligatorie, sono massimo 60 persone al giorno e quindi si può andare a vedere e stare lì tutto il giorno. Si trova in via Basse di Chiusano 8, frazione Ronchi a Cuneo. Villa Chimera, questa bellissima piscina che vi consiglio in questo weekend molto bello. Per ulteriori informazioni 388 89 89 406, l'email è info@villachimera.com. vi ricordo che bisogna prenotare l'entrata appunto per questa bella piscina, veramente bella, sono belle le foto, è bello il posto e poi si può anche dormire in questa Villa Chimera, molto bello, ci sono le camere, sì, ed è bellissimo anche questo posto di Villa Chimera, appunto in via Basse di Chiusano 8 a Ronchi, frazione Ronchi del Cuneese.

proprio voi. Voi che state ascoltando la radio, sapete chi state ascoltando? Sì, Carmelo Sacchi con L'Ambarabacci Ciccocò su RNC, la vostra radio.

Nuovo singolo per Baby K per l'estate 2026 con Tuca Macarena. Bellina anche questa canzone. Salutiamo e ringraziamo la buona e brava Erika Capelluti che ci fa gli stacchettini e poi gli metto le basi. Ciao Erika, buona estate a te e ai tuoi figlioli e alla tua famiglia. Mi raccomando, sempre l'ascolto di RNC 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. È già passata mezz'ora, mamma mia come passa in fretta il tempo quando siamo qua in radio a tenervi compagnia con la voce del Carmelo Sacchi, che adesso vi porta al Museo Egizio, dove torna Onde 2026. Tornano appunto i concerti gratuiti al Museo Egizio di Torino. Fino a dicembre 2026, quindi una volta al mese, la Galleria dei Re del Museo Egizio di Torino ospiterà una domenica mattina dedicata alla musica, quindi anche durante le vacanze, nell'ambito della rassegna Onde, già proposta con successo lo scorso anno. L'iniziativa, che vede il ritorno di 12 concerti gratuiti, quindi da gennaio a dicembre, adesso siamo quasi più della metà, appunto, siamo a tra luglio e agosto, appunto nasce questa collaborazione tra il Museo Egizio e l'Orchestra Filarmonica di Torino, il Conservatorio Statale Giuseppe Verdi e la Fondazione MERS. Dopo l'esordio dell'estate scorsa, il ciclo continua anche in quest'estate e si consolida come appuntamento costante nel panorama culturale torinese, con un calendario che abbraccia stili diversi, dal barocco al jazz fino alla musica contemporanea e gli intrecci tra Oriente e Occidente. Cristian Greco, direttore del Museo Egizio, sottolinea come la rassegna intenda rafforzare tutto il dialogo tra le istituzioni musicali e il patrimonio archeologico del Museo Egizio. Questo nuovo sodalizio rappresenta un modello di collaborazione virtuosa molto bello, dove la ricerca archeologica e le arti si incontrano per generare esperienze culturali innovative e accessibili gratuitamente alla comunità. Onde conferma appunto la vocazione del Museo Egizio da divenire il laboratorio della contemporaneità, in cui la storia millenaria dell'antico Egitto si intreccia con linguaggi artistici attuali, musica, attraverso un programma che unisce arte e musica appunto in un percorso culturale raffinato, aperto a tutti. A luglio ci sarà l'appuntamento con Riflessi d'Incanto e ad agosto Two of Mind, mentre a settembre Fusioni, e si andrà avanti anche con ottobre Sex Appeal, novembre a spasso per l'Europa, dicembre invenzioni. Una volta al mese questo appuntamento, e gli appuntamenti saranno prenotabili appunto mese per mese sul sito ufficiale www.museoegizio.it. Museo Egizio, che vi ricordo si trova in via Accademia delle Scienze 6 a Turin. Adesso Gigi D'Agostino insieme a Mine Shaladao. Questa è la sua nuova canzone, nuova più o meno, è uscita a giugno. Ma

La nuova canzone per Gigi D'Agostino, New My Life, nel sabato pomeriggio dell'Ambaro Cicci Coccò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi, sino alle 15.35 minuti primi, in questa puntata estiva. E adesso ce ne andiamo a Pinerolo e andiamo al parco acquatico e Lost World di Atlantis in via Pinerolo 60 a San Secondo di Pinerolo nel torinese. È un bellissimo parco questo acquatico, molto bello, perché c'è una piscina con la laguna di 14x29, parte da un'altezza di un metro per arrivare sino a 2,20 metri, e vi permette così di praticare acqua gym, nuotate, di godervi il sole sdraiati a bordo vasca o partecipare ai balli di gruppo, appunto, che ci sono all'interno. La piscina con bagnasciuga tra 0 cm e 1 metro vi consente invece di prendere il sole e di essere cullati da un lieve movimento dell'acqua, quindi come se ci fossero delle piccole onde, godendovi la stupenda vista sul Monviso, appunto del Pinerolese. Nel frattempo, per i più piccoli possono giocare con i giochi d'acqua e affrontare le discese del mini scivolo in assoluta sicurezza e partecipare alla baby dance con la mascotte Nettuno. Ci sono due mini scivoli con una fresca cascata d'acqua. Poi c'è anche l'area relax, se volete stare più comodi, nella splendida area solarium che circonda appunto le piscine. Vi aspettano centinaia di lettini con ombrelloni, sto guardando le immagini, che belle, su cui poter assaporare freschi frullati estivi e cocktail del chioschetto e del bar che c'è. L'area solarium viene quotidianamente pulita, lavata e disinfettata per offrire ai clienti un servizio d'eccellenza. La vasca circolare è ad idromassaggio, in cui le bolle d'aria e il flusso dell'acqua vi permettono un massaggio per tutto il corpo. Un idromassaggio fatto bene è apposta per l'equilibrio psicofisico, molto bello. Poi ci sono gli scivoli acquatici, il toboga con quattro piste da 30 metri che vi permette di sfidare gli amici in gara di velocità, mettendo alla prova il vostro coraggio e scegliendo il modo più stravagante e divertente per lanciarsi dalla discesa. Poi c'è l'onda gialla lunga 45 metri con il ritmo che lo scegli tu insieme ai tuoi amici. Poi c'è il vortice blu e ancora la baby splash. Poi c'è tanta natura con le rive del torrente Chisone che sono a fianco, le colline di San Secondo di Pinerolo e sul Monviso avete la vista, e poi c'è un bellissimo prato dove potete anche stare tranquillamente seduti o sdraiati, che bello. C'è anche il bar e l'area ristoro, naturalmente c'è una gelateria artigianale da quest'anno, il weekend dell'Atlantics, e c'è anche la Per Atlantics, l'appuntamento con i nostri drink fino alle 20 con ulteriori trucca bimbi e musica e l'area picnic, il tutto all'Atlantics, al parco acquatico che si trova appunto in quel di Torino e che si trova appunto in via Pinerolo 60 a San Secondo di Pinerolo. I prezzi e gli orari, gli ingressi ai parchi 2026, fino a 2 anni i bambini non pagano, quindi tutto il giorno 15 euro gli adulti, durante la settimana i bambini da 12 euro, pausa pranzo più lettino 8 euro, poi c'è anche la possibilità durante la settimana della pausa pranzo più piatto più tris più lettino 15 euro. Il pomeridiano è 10 euro, gli ultimi raggi dalle 16 alle 18.30 8 euro, e poi ci sono i festivi, tutto il giorno 18 euro, poi 14 per i più piccoli e il pomeridiano 13. Ci sono anche tutti gli abbonamenti. Per ulteriori informazioni www.acquatlantis.com per andare in questa bellissima piscina dove c'è anche il parco dedicato ai dinosauri, il Lost World, e appunto trova a Pinerolo questo bellissimo parco acquatico, ve lo consiglio, in San Secondo di Pinerolo in via Pinerolo 60.

Il canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, canzone dell'estate 2026, molto bella, che riascolteremo sicuramente anche nelle altre puntate. Come va? Restate con noi perché tra un po' vi porto in America, anzi vi faccio suonare gli America, va bene? Non cambiate canale, questo è Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi, sino alle 15:35 minuti primi, in queste puntate, diciamo così, jolly estive, puntate che vi portano anche presso le macchine di Leonardo da Vinci. A Torino c'è questa grande mostra con oltre 50 modelli funzionanti che vi consiglio di andare a vedere fino al 14 febbraio 2027, quindi ne abbiamo tempo. Le sale storiche di Palazzo Faletti di Barolo a Torino ospitano le macchine funzionanti di Leonardo da Vinci. È un'esposizione dedicata al più sorprendente uomo del Rinascimento, che ne ha veramente inventate di tutti i colori. In mostra oltre 50 modelli funzionanti tratti dai codici vinciani che restituiscono la dimensione concreta dell'ingegno di Leonardo. Osservare la macchina, comprendere il progetto, intuirne il funzionamento, e appunto con tante città che hanno già avuto questa mostra, c'è a Torino fino al 14 febbraio. L'allestimento è giunto nel capoluogo piemontese, riportando al centro la figura di questo grande Leonardo, inventore capace di anticipare tecnologie divenute realtà soltanto secoli più tardi. I modelli dedicati ai grandi ambiti che accompagnano tutta la sua ricerca, dal volo alla guerra, dall'ingegneria civile all'idraulica, fino alla meccanica e l'anatomia, sono tutti realizzati con rigorosità fedele e storia vera. La lavorazione è interamente artigianale, con materiali d'epoca come legno, cotone, ottone, ferro e corda, mentre la progettazione tecnica si avvale di strumenti informatici per garantire la precisione assoluta di proporzioni e meccanismi. Che bella! Le macchine dedicate alla meccanica possono essere azionate dal pubblico, offrendo una comprensione diretta dai principi studiati da Leonardo, dalla vita aerea che anticipa l'elicottero al paracadute, dal ponte girevole alla sega idraulica fino al prototipo di carro armato, al battello a pale, al cuscinetto a sfera, all'alimento a catena ancora oggi presente nelle biciclette. La mostra è curata da Paolo Tarchiani con la collaborazione scientifica della professoressa Sara Taglialagamba, direttrice del St. Armand Hammer per gli studi di Leonardo presso l'Università della California. Il tutto a Palazzo Barolo in via delle Orfane 7 a Torino. La chiusura è lunedì e appunto gli orari sono dalle 10 alle 19 fino al 14 febbraio 2027. Il biglietto costa esattamente 14 euro e poi ci sono le varie riduzioni, compresa Torino Musei. Quindi il tutto in via delle Orfane 7A, in quella di Torino, questa mostra dedicata a Leonardo, molto bella, ve la consiglio, le macchine di Leonardo da Vinci. E adesso, come dicevo prima, andiamo in America? No, ascoltiamo gli America. Su questo brano salutiamo il buon e bravo Danilo Massano.

La versione originale, ci sono loro due su questo bellissimo prato verde, lui con la chitarra e lei, l'altro con la tastierina, che appunto suonano questa bellissima canzoncina che mi fa piacere ascoltare e farvi ascoltare nel sabato pomeriggio dell'Amber Bacicico con l'Usciuola Radio, con il Carmelo Sacchi, come direbbe il grande buono Danilo Massano, impostato più che mai, né? Va bene, ok, a proposito di America, ciao Danilo. Adesso ce ne andiamo nel Cuneese, andiamo all'Acqua Viva Bioparco, si trova a Caraglio in frazione Bottonasco e ci sono 15 ettari di superficie immersi nel verde con un biolago balneabile e un parco avventura e un parco giochi. Che bello questo appuntamento, ricordiamo www.visitcunese.it, eventi, e ci sono tutte le informazioni. Gli orari sono dal giovedì dalle 15.30 alle 20.30, venerdì e sabato dalle 14 alle 23, domenica dalle 11 alle 22, è chiuso dal lunedì al mercoledì, ricordatevelo, verificate sempre l'apertura contattando appunto i seguenti numeri di telefono: 346 97 61 864, 329 96 06 541, email bioparco.manzi@gmail.com, michelemanzi8@gmail.com. per ulteriori informazioni c'è anche il sito web, c'è anche Facebook ed Instagram per questo bioparco Acqua Viva che si trova a Caraglio in frazione Bottonasco. Andiamo nel dettaglio, ci andiamo, ma sì, il biolago è un lago speciale, un'alternativa ecologica e sostenibile alle tradizionali piscine, che offre un'esperienza di balneazione unica e rinfrescante, adatta a grandi piccini. Immergersi nelle sue acque cristalline, circondati da una rigogliosa vegetazione, permette di vivere un momento di puro relax e divertimento con un contesto naturale impareggiabile. L'ingresso è a pagamento naturalmente. All'interno del bioparco potete trovare inoltre aree picnic attrezzate, punti di ristoro, parco giochi per bambini e zipline, sentieri per camminare e percorsi in bicicletta. L'area si trova all'inizio della Valle Grana, uno scrigno selvaggio che da Caraglio si estende e si distende per appena 20 km, dove nasce il re dei formaggi, il Castelmagno DOP, tra l'altro, irrinunciabile piacere per ogni appassionato gourmet, quindi si può anche mangiare il Castelmagno. Bellissimo questo Acqua Viva Biopark a Caraglio in frazione Bottonasco, molto bello, ve lo consiglio. Se siete da quelle parti, chiamate, appunto vi ricordo che sono aperti loro il giovedì, venerdì, sabato e domenica, da lunedì al mercoledì sono chiusi. Vi ridò il numero di telefono: 346 97 61 864, 329 96 06 541, per ulteriori informazioni su questo bioparco Acqua Viva in quel di Caraglio.

0: basta.
1: Andiamo nella vasca, grande canzone che appunto era di Alex Britti, rifatta da Ben Jeffede insieme ad Alex Britti, versione 2026. Che bella, veramente bella questa canzone. Viva la vasca! E a proposito di vasca, andiamo in piscina. Va bene, no, non è una vasca la piscina, ma anzi è un posto dove stare insieme. Poi se ci sono più piscine è ancora bello, più bello. Parliamo del Blue Paradise, il nuovo parco acquatico ad Orbassano, che è già da un bel po' che c'è, appunto quasi 5-6 anni, ed è appunto relax e divertimento con il Blue Paradise. Lo potete trovare su Facebook, su Instagram, su YouTube e anche sul sito ufficiale www.blueparadise.it, dove ho appunto estrapolato l'home page che parla di questo appuntamento con i nuovi listini e gli Acquatube, il relax, il servizio bar, il Kid Castle, beach volley e parco giochi per i più piccini. E quindi molto bello questo acqua park che c'è in quella di Orbassano, il Blue Paradise. Andiamo a vedere nel dettaglio le attrazioni, perché il Sacchi sulle attrazioni veramente ci sta bene, perché gli piacciono le attrazioni tipo gli acquascivoli. C'è lo Slide and Hills, il foam multipista, 4 scivoli affiancati lunghi 35 metri per potersi divertire insieme ai propri amici e alle proprie amiche. E chi arriva ultimo paga da bere. E quindi c'è naturalmente l'obbligo della cuffia, c'è il taboga e l'acqua tube, 65 metri che vi aspettano, con uno completamente chiuso, che appunto un po' di claustrofobia mi viene quando vado in quelli chiusi acqua scivoli, però mi piacciono anche quelli, dove poter sperimentare la velocità e le curve mozzafiato, sempre la cuffia mi raccomando. Poi c'è il Kid Castle per i più piccoli, una struttura multicolore inserita nella zona della piscina, dove la profondità dell'acqua varia dai 40 cm a 1 cm. Ci sono secchi, spruzzi, scivoli, docce e per finire un barile pieno d'acqua, appunto, dove che si svuota all'improvvisa sulle taste dei piccolini, dei malcapitati. Poi c'è la Sweet Wave con la vasca nuova, dove potete farvi cullare con le dolci onde, appunto, molto bello. Poi c'è l'area relax per 12 persone con idromassaggi, scivoli, appunto una postazione dei lettini in acqua, è molto bello anche questo. Poi c'è l'area ristoro, l'area giochi per i più piccini, il beach volley e c'è nella zona centrale la piscina grande con le 4 corsie dove potete nuotare. Poi c'è il green volley e l'area privata, dove appunto si permette appunto di stare in questo grande prato immenso, o con gli ombrelloni e le sdraio che potete affittare, oppure semplicemente buttando giù l'asciugamano, che bello. Poi c'è anche il campo di calcio a 5 e un ampio parcheggio all'esterno, il tutto ad Orbassano, in quel di questo bellissimo paese dove c'è il Blue Paradise. Andiamo a vedere i prezzi subito, ve li dico subito. Giornaliero feriale sabato 16 euro, domenica festivi 20 euro, e poi ci sono tutti gli sconti vari adulto pomeridiano, sempre feriale sabato 13 euro, festivi 16 euro. Poi ci sono i vari ridotti per le persone, per i 5 ingressi, per i bambini, per le famiglie, il tutto lì. Poi c'è il servizio con lettino e parasole che costa 4 euro, ombrellone e 2 lettini 12 euro. Quindi Blue Paradise vi attende in via Gozzano 9 ad Orbassano. Per ulteriori informazioni www.blueparadise.it. E adesso Karol G insieme a Manu Chao, loro ci portano in questo viaggio. Chiudete gli occhi per il mondo. Dove andiamo? A Cuba? Dove andiamo? Alle Seychelles? Ditecelo voi.

il mondo, iaiando pure il mondo, Karol G e Manu Chao. Dove finirà? Chi lo sa? Andiamo in giro per il mondo con loro, ci hanno portato un po' in giro. Questo è l'Abarama Cicicocò, l'on show alla radio con il Carmelo Sacchi, sino alle 15.35 minuti primi, con questa puntata jolly estiva più che mai, che vi terrà compagnia durante i mesi estivi, tra luglio e agosto, e forse anche i primi di settembre. È scoppiata la bottiglia. No, perché c'è la bottiglia piena di ghiaccio, no? E allora si sta... E ogni tanto sentite questi colpettini. Adesso parliamo della Vespa, questa grande moto, questa grande invenzione della Piaggio, icona italiana, a Torino in mostra per appunto gli anni 80 e gli 80 anni del mito su due ruote. Che bello andare in giro con una Vespa. Ah, vediamo se riesco a beccare la canzone appunto dei Luna Pop. Vediamo se c'è in questa appunto tutta questa musica. Vediamo Luna Pop, Luna Pop, Luna Pop. E vediamo se c'è la Vespa 50, eccola qua, l'ho trovata. Quindi ve la metto dopo. Icona italiana Torino in mostra per gli 80 anni del mito su due ruote. Il Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, appunto, fino al 30 agosto propone Vespa, icona italiana, progetto espositivo dedicato agli 80 anni di uno dei simboli più riconoscibili del design e della cultura del nostro paese, curato da Roberto Donati e Dino Drogo. La mostra rende omaggio alla lunga storia della Vespa attraverso i materiali d'archivio del collezionista Marco Fumagalli, autore di una raccolta che nel tempo ha riunito veicoli, modellini, gadget, manifesti, rivisti e memorabilità legati appunto al celebre scooter. Lo chiamano scooter, ecco, io lo chiamavo Vespa. Il percorso racconta la trasformazione di questo magnifico della Vespa da semplice mezzo di trasporto a icona culturale, oggetto di collezionismo, ricostruendo la sua presenza nella pubblicità, nel cinema, nella fotografia, nella grafica del Novecento. Io ho un cugino di mia mamma giù in Sicilia che ne ha 7 Vespe, una diversa dall'altra, molto belle tra l'altro. L'allestimento si configura come un grande atlante visivo in cui immagini e memorie si intrecciano attraverso una fitta stratificazione di materiali. Là, un'attenzione particolare è riservata anche alle opere di Mimmo Rotella, che dialogano con fotografie e manifesti pubblicitari, resistendo e restituendo il ruolo appunto della Vespa, questo immaginario artistico e culturale internazionale. A fare filo di conduttore sono 14 modelli, ce ne 14 qua dentro, distribuiti in 6 aree tematiche che ripercorrono la storia di questo grande scooter e il contesto storico che ne ha accompagnato il suo successo. Tra gli esemplari esposti c'è la Vespa 98 MP61, la 125 V31T resa celebre da Vacanze Romane, la Vespa pick-up, la Vespa elettrica e la recente Vespa GTS 310 80TH, l'ottantesimo anniversario. Nell'ambito della public program appunto ci sarà anche Vespa in festa, quindi il tutto al Museo dell'Automobile di Corso Unità d'Italia 40 Torino. Il biglietto costa 18 euro, e poi ci sono le varie tariffe. Per ulteriori informazioni www.museoauto.com. E a proposito di Vespa, ce lo facciamo un giretto con il Luna Pop? Eh sì, che bella questa canzone. Si torna indietro nel tempo con 50 Special. Vespe truccate, anni 50, girano in centro, sfiorando i 90. Che bella questa canzone, ragazzi. Spettacolo!

Le vespe del Museo dell'Automobile di Torino, che propone appunto la festa dedicata all'ottantesimo anno di questa motoretta, brum brum brum, la Vespa. Molto bella, 50, 125, 250 e 500, va bene, dai. Che bella questa base. Ah, ho capito perché c'è questa base qua, perché la prossima canzone è bellissima, quella che sentite in sottofondo cantata. Però prima della prossima canzone, nell'ambito dell'Ambaraba Cici Cocò, l'Uscio alla Radio con il Carmelo Sacchi, si va al Parco Avventura Gran Paradiso. Per ulteriori informazioni 349-6957-441, info@avventuragranparadiso.it. È bellissimo questo Parco Avventura perché all'interno c'è anche un'area camper Gran Paradiso, alle porte del Parco Nazionale del Gran Paradiso, a 67 km da Torino, quindi abbastanza vicino. C'è questa favolosa area attrezzata camper nel comune di Locana, situata in un'ampia conca circondata da verde alberato, adatta per chi adora viaggiare in camper e per chi cerca delle vacanze in tenda. La piazzola costerà i 15 euro, l'area tenda 8 euro. Il Parco Avventura invece è all'interno dell'Avventura Gran Paradiso.it, è un luogo di pace e tranquillità immerso in uno splendido bosco di castagneti secolari. Percorsi acrobatici vi aspettano di differenti difficoltà e lunghezze per chi vuole sperimentare l'avventura di una prospettiva diversa, con piattaforme sospese, ponti tibetani, salti e molti passaggi mozzafiato. Poi c'è l'Up to Tree, l'emozione di arrampicarsi su alberi secolari in tutta sicurezza, una nuova avventura appunto che vi aspetta. Scopriamo di più, vediamo cosa dice questa nuova avventura, di cosa parla. Avventuragranparadiso.it, vediamo un attimo se si apre. I percorsi sono 7 percorsi acrobatici, 7 vie, 7 punti di attrazione con piattaforme sospesi, ponti tibetani, passarelle, mobile e tariffe che vi aspettano, con il paesaggio mozzafiato, quindi bellissimo. C'è anche la cartina, andate sul sito ufficiale www.avventuragranparadiso.it. Potete fare anche le feste di compleanno e c'è anche il noleggio e-bike. Con la e-bike puoi fare tutta la pedalata assistita in questo grandissimo parco, con gli angoli più belli della valle che diventano alla portata di tutti. Poi ci sono anche le avventure del Gran Paradiso con Up to Tree, escursioni, canyoning, calcio nel bosco, quindi il tutto al News Gran Paradiso, con tutti gli appuntamenti, il tutto grazie alla Regione Piemonte e appunto al Fondo Europeo e tanti altri sponsor. Avventura Gran Paradiso vi aspetta in frazione Praie a Locana, Torino. Per ulteriori informazioni 349 69 57 441, info@avventuragranparadiso.it. Appunto c'è l'area camper, il Parco Avventura e tutte le utility per quanto riguarda questo Parco Avventura Gran Paradiso. Adesso Don Omar, danza.

proprio voi. Voi che state ascoltando la radio, sapete chi state ascoltando? Sì, Carmelo Sacchi con L'Ambarabacci Cicco Co su RNC, la vostra radio.

Saif, buona domenica papà, buona domenica. Invece io vi auguro buon sabato pomeriggio e buon weekend qui da RNC, dai 107.400 per Torino e provincia e 107.300 per Cuneo e provincia. In tutto il mondo ci potete ascoltare tramite il nostro sito ufficiale www.rncweb.it. Cliccate su Ascolta la radio e ci sentite. E poi siamo anche in DAB, Digital Audio Broadcasting, questo nuovo modo di ascoltare la radio interamente in digitale in tutto il mondo. Che bella questa base. Salutiamo tutti quelli che questa sera andranno a ballare la musica latinoamericana, col caldo, col freddo, con quello che volete. Mi raccomando, salseros, state tranquilli, rilassati e ballate, ballate. Sa chi c'è anche lui, ogni tanto viene anche lui a ballare. A tutti i salseros, buon weekend. Adesso ce ne andiamo invece ad Entrac, perché c'è anche una piscina molto carina, la piscina di Entrac, con palestra, campi e appunto tanti eventi e aree camper, barbecue e aree outdoor. Vediamogli i contatti immediatamente per quanto riguarda questa piscina, appunto va fino a metà settembre con tanta tanta bella musica e tanti tanti appuntamenti vari in piscina. Allora vi do gli indirizzi: strada provinciale per San Giacomo ad Entrac nel Cuneese, il numero di telefono per le informazioni 0171 97 80 73, 338 61 42 458 e invece il numero di telefono del cellulare. C'è anche l'email sportmaritime@gmail.com per fare sport e per quanto riguarda questa bellissima piscina che c'è ad Entrac, e il centro sportivo che vi aspetta con questa piscina coperta, e ci sono le vetrate che circondano questo affascinante solario molto bello, appunto con corsi di nuoto per principianti, perfezionamento, aquabike e anche lezioni individuali. Il panorama è imperdibile perché fuori dalla finestra si vedono le Alpi Marittime, quindi è aperta dal 28 maggio questa piscina molto bella che vi consiglio. Poi c'è la palestra con ampi spazi e attrezzature di grande qualità che esaltano l'autenticità dello sport, i campi sportivi dove si può giocare a pallone e non solo. Quindi vi aspettiamo, vi aspettano tutti in questa piscina di Entrac con la palestra, i campi e anche le aree camper che vi aspettano per stare lì tranquilli nel cuore delle Alpi Marittime, con i posti appunto per i camper con tariffe agevolate e punti di interesse. Quindi ci sono 60 stalli su ghiaia, 50 allacci alla rete elettrica e il camper service, quindi per quanto riguarda i camper. Poi c'è l'area barbecue anche per gli appassionati di chi vuole fare appunto un grande barbecue con tariffe, con l'area barbecue a 5 euro a persona, quindi molto bella. E poi c'è ancora, vediamo cosa c'è ancora da visitare e da proporre, l'area outdoor per tutti gli appassionati con natura, sport e libertà. Questo Entrac è una destinazione perfetta all'aria aperta per le famiglie, gli amici e il team, fa bene al benessere fisico e mentale della natura con tanti appuntamenti anche durante l'inverno. Quindi abbiamo parlato della piscina di Entrac, per ulteriori informazioni 0171 97 80 73, sportmarittime@gmail.com. poi c'è anche Facebook ed Instagram per quanto riguarda questa piscina molto bella, e ci sono anche tanti eventi che vi aspettano.

Invece no, danziamo con gli Wham. Ve la ricordate questa canzone? Molti dall'inizio se la ricordano, io già sì. A parte che ho il titolo davanti, però non c'è bisogno del titolo. E non c'è neanche bisogno che mi dici quanto dura l'intro, perché la conosco a memoria questa canzone. È uno spettacolo! Arrivano gli Wham!

Una grande canzone che ci porta quasi alla conclusione della trasmissione. Ho fatto anche la rima. Club Tropicana, musica estiva più che mai nel sabato pomeriggio dell'Ambara Bacicicocò. A questo punto io vi saluto, vi do l'appuntamento alla prossima settimana, sempre dalle 14 alle 15:35 minuti primi, con l'Ambra Bacicicocò, lo show alla radio, con queste puntate, chiamiamole così, jolly, estive, che vi tengono compagnia anche quando il sacco è in ferie, anche quando i nostri volontari sono in ferie, i nostri programmatori e via dicendo. Buona estate a tutti dal Carmelo Sacchi, ci risentiamo la prossima settimana, il prossimo sabato, sempre con notiziole prese qua e là e con gli appuntamenti vari di quest'estate 2026. Andremo per parchi acquatici, andremo per parchi avventura, andremo per zoo, andremo in giro per mostre, andremo in giro in questo fine settimana e nei prossimi fine settimana. Spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento, dai 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia, in modalità internet tramite il nostro sito ufficiale www.rncweb.it, dove ci potete ascoltare cliccando ascolta la radio, e poi anche in DAB ci potete sentire. RNC è sempre con voi 24 ore su 24. Ciao ciao a tutti, buona estate, e vi lascio con l'ultima canzone di Francesco Gabbani e la sua bellissima Summer Funk. Ciao ragazzi.

0: RNC vi ha presentato
1: Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio con Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
2: Ladies and gentlemen, madame e monsieur, señoritas e señores, state per aprire il cassetto dell'ognomo.
3: Ma cosa è il cassetto dell'ognomo?
2: È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto, quest'ultimo, nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto, vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un ognomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte, a voi il microfono, in bocca al lupo!
4: Oggi facciamo salotto con i ragazzi del Teatro 8 di Torino.
5: Buongiorno a tutti, oggi a radio vi leggeremo la prima parte di La ruota della fortuna. E ora cominciamo. La ruota della fortuna è un programma televisivo italiano di genere game show, versione italiana del format statunitense Wheel of Fortune. In onda nell'emittente NBC, in Italia il format ha debuttato negli anni 80 come gioco all'interno di alcuni contenitori di Canale 5, per poi diventare un programma autonomo su Anton TV, in onda dal 19 ottobre 1987 al 25 giugno 1988, con la conduzione di Augusto Mondelli, noto come Casti, ha però raggiunto la notorietà con Mike Buongiorno, che lo ha condotto per 14 anni prima su Canale 5, dal 1989 al 1996, e poi su Rete 4, dal 1996 al 2003. Il programma è tornato in onda su Italia 1 per due edizioni con la conduzione di Enrico Papi, dal 2007 al 2009, e poi nuovamente su Canale 5 dal 2024 con la conduzione di Gerry Scotti insieme a Hock. Il prezzo è giusto, è il gioco delle coppie, è uno dei pochi programmi andati in onda su tutte e tre le emittenti generalistiche di Mediaset. La ruota, divisa in settori dell'edizione statunitense, La ruota della fortuna nasce dall'adattamento italiano del format statunitense Wheel of Fortune, ideato da Merv Griffin e proposto dall'emittente oltreoceano NBC a partire dal 1975, con la conduzione di Cook Woolery, sostituito il 28 dicembre 1981 da Pat Sajak. Sajak fu sostituito da Rolf Bernisch nel gennaio 1989 e andò in onda fino a luglio 1989, quando passò alla CBC e Bob Goen presentò questa versione. La versione andò in onda fino al 1991, quando passò alla NBC per un'ultima estate prima di concludersi.
6: Nel 1983 una versione con accesso in prima serata simultanea debuttò con Sajak come presentatore fino al 7 giugno 2024, quando fu sostituito da Ryan Seacrest per la 42esima stagione di questa versione in anteprima il 9 settembre 2024. Una versione in prima serata per celebrità della ABC debuttò nel 2021 con Sayak come presentatore. Seacrest non presenterà la versione per celebrità nella stagione 2024-2025 a causa dei suoi impegni con Idos. E il titolo del programma si riferisce alla casualità con la quale la ruota termina la sua corsa in uno degli spicchi nei quali è suddivisa. Lo spicchio su cui si ferma la ruota non dipende infatti dall'abilità o dalla bravura del concorrente, ma solo dalla fortuna. Il programma si contende con OK, il prezzo è giusto, il titolo di quiz televisivo più celebre del mondo, grazie alla sua diffusione in 54 paesi e a un'audience complessiva stimata in circa 100 milioni di spettatori. In Italia, una forma embrionale del game show venne realizzata nel 1983 per Canale 5 all'interno del gioco finale della frase misteriosa nel programma Ciao Gente, condotto da Corrado, che nel 1985 lo ripropose anche nella parte preserale di Buona Domenica da lui condotta. Sempre su Canale 5 la ruota della fortuna apparve dall'autunno dello stesso anno come gioco all'interno del game show Pentathlon, condotto da Mike Buongiorno. Tali inserimenti marginali in altre trasmissioni erano legati ai tentativi di acquisire i diritti del format, frenati dalle esose richieste dei titolari statunitensi.
7: Nella stagione 1987-1988, sempre su Canale 5, all'interno del contenitore domenicale La Giosta, venne realizzato un quiz simile alla Ruota della Fortuna intitolato Parole d'Oro, la cui differenza principale con l'originale era la presenza delle lettere dell'alfabeto che sostituivano i premi in denaro sulla ruota. Il gioco, in onda alle 17, era condotto da Mike Buongiorno, coadiuvato da Susanna Messaggio. Il quiz, come programma autonomo e diritti regolarmente pagati, iniziò ad andare in onda il 19 ottobre 1987 sul circuito di emittenti locali collegate alla neonata Syndication Odeon TV, dal 2014 rinominata Odeon 24, con la conduzione di Augusto Mondelli, conosciuto con lo pseudonimo di Casti, affiancato dalla valletta Raffaella La Vecchia, conosciuta anche come Raffaella De Riso. Il programma va in onda dal lunedì al sabato alle 20 fino al 6 febbraio 1988. Il 31 dicembre la puntata vede eccezionalmente protagonisti come concorrenti tre coppie composte da nonni e nipoti. A partire dal 10 febbraio il programma è promosso per 8 settimane alla prima serata del mercoledì. Questa edizione serale, conclusasi mercoledì 30 marzo, vede l'ingresso del cast dell'ex valletta di La Corrida Michelle Clipstein. Nello stesso periodo, dal 14 febbraio al 3 aprile, il programma va in onda per 13 puntate anche la domenica. Con la sospensione dell'edizione serale, il programma si stabilì nella fascia preserale del sabato, dal 9 aprile al 25 giugno, per un totale di 12 puntate.
4: E adesso un po' di musica. Paolo Vallesi con Voglio solo far l'amore con te.

Buonasera a tutti voi, apprendisti stregoni e streghette, mastro draghi e mastro ascenti sciamani di tutto il fantasy e amanti del gioco di tavolo da ruolo. Mi chiamo Dre Grip. Per il laboratorio di questa radio del Teatro 8 oggi vi leggeremo una storia. A marzo di quest'anno vi ho letto un film uscito nel 92 diretto da Jim Henson e Frank Oz, The Dark Crystal. Infatti oggi vi leggeremo una serie TV uscita su Netflix, un prequel del film. Il nome è Dark Crystal, la Resistenza. Dark Crystal, la Resistenza, o meglio The Dark Crystal Age of Resistance, è una serie televisiva diretta da Lewis Leterrier che funge da prequel al film Dark Crystal, diretto da Jim Henson e Frank Oz. La serie è stata distribuita su Netflix dal 10 agosto 2019 ed è stata acclamata dalla critica. E ora leggiamo la storia. Trama. La storia è ambientata nel fantastico mondo di Dra. Il cuore di Dra è un cristallo magico, il cristallo della verità, originariamente custodito dalla vecchissima Ogra. Un giorno gli Skeksis, 18 misteriose creature astrali, le fanno dono di un planetario, grazie al quale Ogra si abbandona ad un sonno mistico durante il quale viaggia per il cosmo. In cambio cede la custodia del cristallo agli Skeksis, i quali diventano così i sovrani di Dra. La principale popolazione di Dra è formata dai Gelfling, benché essi siano divisi in 7 clan che diffidano l'uno dell'altro. I Gelfling vivono in pace e accettano la sovranità degli Skeksis, i quali si fanno passare per governanti benevoli. In realtà, nelle segrete del loro castello, gli Skeksis hanno iniziato a sfruttare l'energia del cristallo della verità per ottenere il potere, corrompendolo e incrinandolo. Molti anni più tardi, lo scienziato Skeksis fabbrica una macchina per convogliare l'energia del cristallo oscuro ed estrarre dai Gelfling l'essenza vitale, uccidendoli e producendo una pozione che permette agli Skeksis di non morire mai. Casualmente ciò viene scoperto dal Gelfling Rian, guardia del palazzo, che fugge per avvertire gli altri. Gli esperimenti sul cristallo intanto hanno liberato nel mondo una forza oscura che infetta le creature viventi e mette a rischio tutta Dra. Dit, una Gelfling del clan delle caverne, parte per scoprire la fonte del male

0: Incredibilmente Skekgra, uno Skeksis che convinse con Urgo un mistico. E che convive, scusate. Che convive con un mistico di nome Urgo. Egli rivela di essere stato lo Skeksis conquistatore che distrusse, uccise e conquistò interi regni. Il pianeta Tra però gli fece avere una visione che cambiò completamente il suo modo di pensare, rendendolo differente dagli altri Skeksis. Essi rivelano al gruppo che al principio i mistici e gli Skeksis erano una cosa sola, i celestiali Ur-Skeks. Essi sono in realtà degli alieni e provengono da un altro mondo. Prima erano i 18 e scesero dal cielo su Tra, più di 2000 anni fa. Con l'inganno, essi offrirono a Ogra un planetario che gli avrebbe consentito di trasportare la sua coscienza nel cosmo e scoprire i segreti dello spazio, in cambio del cristallo della verità. Desideroso di conoscere le stelle, Ogra accettò. L'avidità, però, degli Ur-Skeks verso il cristallo e il suo potere li portò alla rovina, venendo puniti da esso, che li scise in due parti. Fu in quel momento che il cristallo venne infranto e l'equilibrio di Tra venne a mancare. Skekgra, insieme alla sua parte buona, il mistico Urgo, compresero di essere incompleti e che la condizione in cui erano finiti era terribile. Se uno soffre, soffre anche l'altro. Urgo, a differenza degli altri mistici, che si erano nascosti, in attesa del tempo promesso, andò via con Skekgra, che intanto aveva perso totalmente interesse per il potere e le conquiste. La sola cosa che voleva era di tornare a essere completo con Urgo. Cercò infine di convincere i suoi altri simili che la cosa più importante era di tornare finalmente completi con la loro controparte. Gli altri Skeksis lo accusarono di eresia e tentarono di ucciderlo, obbligandolo alla fuga. Fine. Grazie di aver ascoltato il prequel del film Dark Crystal. In totale la prima stagione è composta da 10 o 12 episodi. Grazie a tutti, amanti del fantasy, e buon proseguimento e buona estate a tutti!
1: Buongiorno a tutti, io sono Davide,
2: Io sono Francesco.
1: per il laboratorio Aspidab Rayman. Queste non sono le mie mutande, assolutamente non le ho addosso, le mie mutande.
2: Di che stai parlando? Te le ho date un paio un'ora fa.
1: Queste non sono le mie mutande.
2: Ti avevo detto di andare in bagno e mettertele. Dove sono?
1: Questi non sono i miei boxer. Sui miei boxer c'è scritto il mio nome. Queste sono NS32. NS32.
2: Va bene, d'accordo. Appena troviamo un negozio, compriamo un paio di boxer.
1: Certo, io compro i miei boxer da Kmart a Cincinnati.
2: Noi non torniamo a Cincinnati, Ray. Cerca di smetterla.
1: 400 Oak Street.
2: Non torniamo a Cincinnati. Non c'è bisogno di andare a Cincinnati per comprare dei boxer.
1: Si trovano a Oak Barnett a Cincinnati.
2: Che ti ho detto, Ray? Tu non mi senti. Lo so che mi senti.
1: I miei boxer col mio nome.
2: Non mi freghi più con le tue cazzate.
1: Queste mutande sono troppo strette.
2: Ray, non hai sentito che cosa ho detto? Cazzo, falla finita!
1: Sì, Cincinnati è molto distante da qui. Ci stiamo allontanando sempre più da K-Market.
2: Non c'è bisogno che tu vada a Cincinnati a comprare le mutande da K-Market.
1: C'è bisogno che vada da K-Market a 400 Oak Street.
2: Raymond, non andremo a Cincinnati, punto e basta.
1: Ma io...
2: Raymond, ho detto basta, non hai sentito?
1: Se resto senza, poi come?
2: Al diavolo, sto diventando pazzo, sto diventando pazzo. Ma che differenza fa? Che differenza fa? Dove vai a comprare le tue benedette mutande? Si può sapere che differenza fa? Le mutande sono sempre mutande, sono mutande in qualunque posto le compri, a Cincinnati o chissà dove.
1: I miei boxer da Kmart.
2: Lo sai che penso? Sai cosa penso, Ray? Penso che il tuo autismo sia tutta una cazzata. Non venirmi a raccontare che ti manca davvero una rotella.
1: I miei boxer.
2: Vediamo alla prossima. Ciao.

0: Ciao,
1: ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Bravissimi ragazzi, bravissimi. Anche oggi siete stati meravigliosi. Ma è arrivato il momento di chiudere questo cassetto. Ah, ma state tranquilli, lo riapriremo la prossima settimana. Ci risentiamo. Ciao.
3: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu. RNC, in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Nodo migranti. Dopo l'emergenza arrivi a Ceuta di fine luglio, si inasprisce la tensione tra Italia e Spagna, con controlli reciproci più serrati alle frontiere, scattati da oggi anche nel paese iberico per chi arriva dall'Italia.
2: E da oggi per un mese la Spagna ha ripristinato i controlli alle frontiere interne di porti e aeroporti per chi viene dall'Italia. È una risposta dell'esecutivo di Sanchez alle misure analoghe che il governo Meloni ha stabilito con la sospensione del trattato di Schengen. La decisione è arrivata dopo che nella giornata di ieri Madrid aveva lanciato un ultimatum in cui invitava l'Italia a sospendere la stretta sugli ingressi dalla Spagna. Secca la risposta del governo Meloni, che annuncia di lasciare lo spazio chiuso almeno sino al 15 agosto e dichiarando di non accettare ultimatum per ciò che riguarda la sicurezza nazionale ed il controllo delle frontiere. Palazzo Chigi fa riferimento all'allarme lanciato da Guardia Civile Spagnola e Intelligence, secondo cui si preparerebbe un secondo esodo migratorio dal Marocco, come confermato anche dal ministro dell'Interno Piantedosi, Marino Caldiero, linea allo studio.
1: E dal Marocco arriva una denuncia: ci sarebbero ancora 3.500 giovani tra quelli nascosti nei quartieri di Ceuta e gli altri dispersi nei boschi attorno all'enclave spagnolo. Il bilancio dei morti andrebbe aggiornato a almeno 141. E quanto rivela oggi la MDH, la principale ONG di difesa dei diritti umani in Marocco, in una conferenza stampa a Rabat, la presidente Suad Brahma ha tentato di fare un bilancio della situazione alla luce del nuovo appello alla migrazione che inviterebbe i candidati a ritrovarsi il 15 agosto in vari punti della costa mediterranea del Marocco. E oggi giornata da bollino nero sulla gran parte delle strade e autostrade per l'esodo estivo e a causa del caro carburanti, proprio su questo primo esodo estivo di agosto si abbatte una stangata da complessivi 370 milioni di euro. Il calcolo arriva dall'associazione consumatori Codacons, che stima quanto incideranno i rincari alla pompa sulle tasche degli italiani. In base ai dati comunicati dal Ministero dei Trasporti, oggi la benzina costa in media 1,986 euro al litro, mentre il prezzo medio del gasolio è di 2,079 euro al litro. Rispetto allo stesso periodo del 2025, un litro di verde costa il 16,2% in più, mentre il gasolio costa addirittura il 26,7% in più. Ancora all'ori per l'Italia, gli europei di nuoto. Elisa Cosetti conquista una splendida medaglia d'argento a Parigi. L'azzurra sale sul secondo gradino del podio nella gara femminile dei tuffi da grandi altezze, totalizzando 297,20 punti dalla piattaforma da 20 metri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC presenta
4: La biblioteca dei ragazzi. La biblioteca dei ragazzi, a cura di Daniela Lami.
5: E anche questa settimana siamo qui alla Biblioteca dei Ragazzi, con me c'è Samira Rocchetti in regia, ma tra poco ci raggiungeranno tre ospiti, tre autori di altrettanti libri per bambini e ragazzi, perché la Biblioteca dei Ragazzi è proprio questo, la possibilità di scoprire come nasce una storia. Le storie che scegliamo sono delle nuove uscite che trovate in libreria e quindi tante curiosità che riusciamo a soddisfare con i nostri ospiti. Peraltro tre titoli molto diversi gli uni dagli altri, quelli che sfoglieremo tra poco. Partiremo con un albo per scoprire la meraviglia delle piccole cose, poi ci immergeremo già nelle atmosfere, nella magia del Natale, infine una storia molto avventurosa ambientata nel 1914, una storia di formazione davvero molto interessante, che parla di coraggio, che parla di crescita e di tante altre cose che racconteremo tra poco. Si parte con la musica, la biblioteca dei ragazzi, si parte quest'oggi con Tiziano Ferro.

0: E in questo pomeriggio della Biblioteca dei Ragazzi entriamo in un mondo magico. Entriamo nelle pagine di questo libro bellissimo, edito da Lapis, si intitola Dentro ogni giorno un dono. E qui dentro dei doni ce ne sono tantissimi e proviamo a raccontarli con Silvia Vecchini che è con noi. Silvia, buon pomeriggio.
1: Grazie, grazie dell'invito.
0: Credo sia stato un dono anche per te questo libro, Cioè è un dono per tutti, ma te confrontarti anche con queste tavole meravigliose, com'è stato?
1: Sì, è stato un regalo, un po' un esperimento, un'avventura, quindi per me è un grande divertimento ogni volta che ho l'opportunità così di spingermi attraverso la scrittura a fare delle cose nuove con le parole, che è qualcosa che mi piace da sempre. E in questo caso avevo la possibilità appunto di confrontarmi, di dialogare, di cercare dentro queste immagini di Janssen molto belle, evocative, anche magiche, anche un po' misteriose, insomma. Quindi è stata una scrittura a partire dalle immagini, che è una cosa che mi incuriosisce sempre, che pratico anche nei laboratori di scrittura, la faccio con i bambini, con i ragazzi, qualcosa che proviamo a fare a volte anche con gli adulti, è qualcosa che mi appartiene, però ecco, è sempre una, dicevo, un'avventura, una scoperta, non si sa che cosa accadrà. E alla fine abbiamo trovato dei racconti.
0: È bella questa cosa, non si sa cosa accadrà. Poi probabilmente quei racconti erano lì e erano dentro di te e sono usciti fuori. Ogni mese ha una storia, un piccolo dono. La curiosità che mi tolgo è banale, quindi perdonami, è se queste storie sono nate proprio in ordine oppure no?
1: No, avevo a disposizione queste immagini. Ho fatto una piccola, diciamo, selezione e poi ho notato, guardandole tante volte senza scrivere nulla, ho notato che ho individuato dei cambi nei paesaggi naturali che sono molto molto presenti, erano dei cambi evidenti, però hanno attratto la mia attenzione e mi hanno fatto pensare molto semplicemente all'alternarsi delle stagioni. Quindi ho poi dato un ordine alle immagini e ho cercato di vedere se in ciascuna potevo accedere, diciamo, a un micro racconto, perché i testi che mi scrivevano erano dei testi brevi per accompagnare queste immagini, ma cioè, in maniera anche abbastanza sorprendente, veramente in ogni immagine emergeva un racconto, quindi l'idea di una scrittura breve, questo mondo, come hai detto tu giustamente, magico, ci sono animali e bambini che stanno insieme, ci sono anche delle creature fantastiche, penso a un drago, penso ai funghi parlanti, e quindi questo alternarsi delle stagioni, questo mondo magico e questa scrittura breve hanno composto una piccola raccolta di 12 racconti, uno per mese, che può essere una lettura che accompagna attraverso.
0: Sì, da fare o tutto d'un fiato, o anche, voglio dire, pescando a caso, oppure scegliendo ovviamente di aspettare. Mamma mia, che bravi sono quelli che riescono a aspettare, magari ogni mese se ne leggono una. Io sono una impaziente, io sono un po' come Airone di luglio, no? Che è sempre di corsa, però leggere il libro, devo dire, immergermi nelle tavole meravigliose, leggere le tue parole, mi ha fatto proprio l'effetto rilassante, quindi da Airone mi sono trasformata. Poi ci sono delle parole che mi sono segnata, che secondo me sono un po' il filo conduttore tutto sommato, no? delle varie storie di tutti i mesi, sicuramente insieme, tu hai detto insieme, l'idea che insieme funziona tutto meglio, che insomma noi funzioniamo meglio. Poi la parola curiosità, che anche da adulti secondo me dobbiamo recuperare, quindi la curiosità di scoprire il mondo e anche le piccole meraviglie del mondo, la parola fiducia, che secondo me è anche molto presente, e libertà, cioè la libertà di conoscere, la libertà di scegliere.
1: Sì, sì. Diciamo sono racconti brevi ma che toccano tante tante delle cose che hai nominato, la caratteristica di essere insieme, di fare insieme, questa è qualcosa che emerge proprio dalle immagini e poi sicuramente dalle mie parole, però insieme vuol dire dalla coppia minima di due amici, come l'elefante e l'uccellino del primo racconto, ma ancora forse una coppia ancora più piccola, che è di sé con se stessi, come Airone, cioè nel trovare pace, nel trovare una quiete, fino alla dimensione invece più allargata, come una festa che deve coinvolgere tutti e quindi non può essere chiusa in un luogo che escluderebbe qualcuno. Questi erano dei suggerimenti che arrivavano proprio dalle immagini, perché sono hanno anche le più, tra virgolette, semplici, che semplici non sono perché sempre molto ricche, però avevano dei dettagli che mi permettevano di immaginare delle storie, no? E le altre appunto sono, non so, penso all'aiuto reciproco, il rapporto grandi e piccoli, anche diciamo adulti o anziani e giovani, oppure la libertà appunto di conoscere, il coraggio di iniziare delle cose nuove, o la riconciliazione, o il tema del confine, l'accoglienza sia dentro la scuola che dentro il villaggio, oppure la fiducia, come hai detto tu, la fiducia negli altri, insomma tutti questi temi attraversano i racconti in maniera molto molto lieve e con una grande concentrazione, ecco, perché so che sono dei brevissimi racconti.
0: E poi tutte queste cose che hai raccontato, secondo me in dicembre si riassumono, perché poi il coro, la coralità proprio riassume tutto questo.
1: Sì, mi piaceva chiudere con un'immagine anche che i bambini possono aver incontrato e conosciuto, no? I festeggiamenti per il Natale, dove ognuno fa magari una piccola parte, no? Porta un contributo.
0: Sì, bellissimo. Senti, di queste storie ce n'è una che ti ha dato, tra virgolette, più filo da torcere, o magari perché te ne venivano tante e non, insomma, hai dovuto più faticare a sceglierne una?
1: Ma in realtà no, perché davvero, senza mettermi fretta, ma mettendomi a confronto con le illustrazioni, arrivavano proprio questi particolari che mi incuriosivano molto e che mettevano in moto, insomma, la ricerca della storia. La cosa che invece è stata, diciamo così, divertente e però con una con un impegno, insomma, a trovare l'equilibrio giusto, è stato quando alla fine di ogni racconto ho pensato di consegnare una piccola frase, ecco, di chiudere con una piccola frase, e anche lì è un gioco di, appunto, di equilibrio, di sottrazione nella semplicità, insomma, che è stato per me interessante, perché il titolo del libro è arrivato proprio dopo aver scritto tutti i racconti, dopo aver sentito questo desiderio di accompagnare ancora con un'ultima frase questi racconti un po' zen, di accompagnarlo con, no, con delle parole che fossero un ulteriore concentrato, e ho pensato che quello poteva essere un dono possibile da portarsi con sé dopo la lettura della storia. E quindi questo alternarsi delle stagioni, lo scorrere dei mesi, dentro ogni giorno un dono, è proprio perché ogni volta che ci mettiamo in ascolto possiamo ricavarne qualcosa che non è una lezione, ma un consiglio a guardare meglio, a cambiare il nostro punto di vista, a vedere che cosa c'è dietro la realtà, dentro la realtà, che a volte non riusciamo a cogliere.
0: Bellissimo. Allora guarda, visto che mentre tu parlavi mi sono aperta la pagina di novembre, il nostro mese, peraltro è una tavola che amo molto, quella casa mi piace tantissimo, non so perché mi ci vedo proprio lì in quel lettone all'ultimo piano sotto la pioggia. C'è sempre qualcosa di cui essere grati, è verissimo. Io sono grata oggi di aver avuto la possibilità di chiacchierare con te, Silvia, ti ringrazio.
1: Grazie, vale lo stesso anche per me.
0: A presto, spero.
1: Sì, grazie ancora.
2: Ora come

0: La prossima storia si intitola La Pigna d'Oro e siamo in un piccolo borgo chiamato Rocca Bianca, tra le maestose vette delle Alpi, un borgo di quelli piccolini con poche case, poche anime e anime anche piuttosto, diciamo, anziane. Ed è qui che incontriamo, quindi la incontriamo proprio a Rocca Bianca, Laura Bonalumi, che torna alla Biblioteca dei Ragazzi. Laura, come stai?
1: Sto benissimo, grazie, e grazie per l'invito, mi fa piacere come sempre essere con voi.
0: E sai che appunto mi piace immaginarli così, i prossimi minuti che passiamo insieme, come se fossimo lì tra le viuzze di Rocca Bianca, magari una Rocca Bianca innevata come quella che troviamo in questa storia. Tra l'altro, Rocca Bianca esiste per davvero?
1: Rocca Bianca è frutto della mia fantasia, pura fantasia. Poi sai che non ho mai effettuato una ricerca approfondita, eccetera, però è nato tutto dalle mie idee, dalla mia passione, amore per la neve e soprattutto per la mia passione per il Natale, ecco.
0: Sì, è una storia veramente, diciamo, che ci predispone l'animo bene per le prossime festività natalizie. Ecco, l'amore per la neve, guarda, te l'avrei chiesto, perché è una cosa che ho notato anche leggendo i tuoi libri, no? È un elemento che ritorna. Ma raccontiamo qualcosa, quello che vuoi, di questa storia, perché io ho sempre paura di raccontare troppo, però l'ambientazione più o meno l'abbiamo creata, un piccolo borgo che è di fantasia, però secondo me esistono parecchi borghi che si trovano in questa situazione, cioè isolati dal mondo, con poche anime. Anime, come dicevo, non proprio giovanissime.
1: Sì, ecco, sì, è un amore anche, aggiungo a tutte le mie grandi passioni, anche questa per i piccoli borghi che nascondono sempre delle realtà e che possono essere anche quasi magici, nel senso che la storia di questi piccoli villaggi, di queste piccole case magari arroccate su montagne o colline, ecco, poi nascondono storie, tradizioni che sono importantissime, che mai andrebbero dimenticate. E così è nata un po' l'idea di creare questa piccola storia. La Pigna d'Oro è una favola natalizia che parla di magia, di coraggio e appunto di bisogno di tenere e mantenere vive queste realtà che sono un po' la tradizione e la storia del nostro paese, la storia anche d'Italia, passa anche da lì, ecco, diciamo così. Quindi c'è questa ragazza che frequenta la scuola media, ma è l'unica abitante giovane di questo villaggio. Come tu hai accennato prima, c'è una popolazione molto anziana, molto stanca, un po' scettica, un po' rassegnata. Invece Costanza è l'anima di questo villaggio, di questo borgo, che spera ancora in un futuro.
0: Un nome è un fatto, insomma, Costanza, perché scopriremo di Costanza ne ha tanta. Lei giustamente dice una cosa verissima: il futuro dobbiamo costruirlo noi, non dobbiamo soltanto sognarlo, e lei cerca proprio concretamente la strada, no, per costruire questo futuro.
1: Sì, lei ci spera vivamente, e attraverso anche racconti di leggende che questa nonna un po' magica le tramanda e le ricorda, è proprio attraverso questo bosco, tra l'altro, che costeggia Rocca Bianca, lei riuscirà a trovare una strada che è segnata anche da un rimanere agganciata. La nonna gli passa questo gomitolo di lana rossa e le dice: non perderti nel bosco, Costanza, lega la strada, un po' come Pollicino e le briciole di pane, questo filo rosso che segna comunque un collegamento, è come se abbracciasse il bosco e lo tenesse unito a questo villaggio che ha bisogno di tornare a vivere. Quindi c'è anche questa linea rossa che passa nel bianco e nel candore della neve, che segna proprio, forse, non so, un battito di calore, come se fosse una linea del nostro cuore, ecco, che unisce un po' tutti.
0: Devo dire, la copertina del libro rende benissimo questa immagine che tu hai appena descritto.
1: Sì, infatti io dico sempre che questo libro vive grazie alle mie parole, ma grazie alle bellissime illustrazioni di Romina Galotta, che ha fatto, secondo me, dei piccoli capolavori. Io poi, quando ho visto le immagini che lei, le illustrazioni che lei aveva realizzato basandosi sulla mia storia, sulle mie parole, ho detto, ha dato proprio vita a quello che io pensavo e quello che io ho descritto attraverso le parole.
0: Un libro pieno di magia, del resto la magia è ovunque, basta saperla vedere, si fa un po' fatica talvolta, però le storie servono anche a recuperare questo sguardo su quella magia che ci circonda.
1: Assolutamente, assolutamente, chiudersi magari adesso che sta venendo un po' più freddo, il periodo in cui si sta magari un po' più in casa, chiudersi con un libro, a leggerlo insieme ad altri, a sfogliarlo, ecco. I libri del Natale che sono così accompagnati dalle immagini, secondo me portano un'atmosfera che potrebbe sembrare quasi magica. Ecco perché un po' la mia passione per questo periodo dell'anno, che potrebbe insegnarci a trovare la magia nelle piccole cose. Del resto a Natale, in questo periodo, a parte siamo tutti più buoni, però riusciamo, forse tutti noi davvero, a trovare la magia nelle piccole cose, magari anche nelle banalità di lucine per strada che si illuminano. Ecco, dovremmo proprio provare a fermarci, a rallentare un attimo e trovare questa magia che accompagna questo periodo, magari a trovarla tutti i giorni della nostra vita, ecco.
0: A Natale scrivi: ogni sogno è un seme che può fiorire, quindi dobbiamo anche noi seminare durante il Natale, ma non solo durante il Natale, però con questa magia che tu descrivevi viene anche voglia di seminare qualcosa di buono per il futuro.
1: Assolutamente, io credo che ce ne sia anche un po' bisogno. È un periodo un po' intenso, un po' forte, ecco, di immagini forti, di parole forti, ecco, anche proprio attraverso le parole magari, o accompagnarci a incontrare le persone usando parole gentili, ecco, non solo la meraviglia ma anche la gentilezza potrebbe aiutarci a ritrovare un po' più di serenità. Non pronuncio la parola pace, ma è una parola un po' abusata ed è una parola molto importante, ecco. Quindi però, ecco, bisognerebbe un po' riuscire a trovare questa magia e questa gentilezza.
0: Non c'è dubbio. Una curiosità molto banale, Laura, ma una storia ad esempio come questa, tu in che periodo dell'anno l'hai scritta?
1: Io l'ho scritta in gennaio.
0: Bene.
1: L'ho scritta in gennaio nel freddo, ma anche perché io lavoro in un modo mio tutto particolare, quando fa caldo non riesco a scrivere, e quindi l'ho scritta in gennaio, appunto cercando di mantenere questa magia del Natale, del periodo appena passato, anche subito dopo l'inizio dell'anno. Al freddo comunque sono stata.
0: Vabbè, era una curiosità banale, però delle volte capita invece, no, di approfittare dell'estate per scrivere una storia invernale, e mi chiedevo appunto come si potesse riuscire a renderla così, così bella. Un'altra cosa bella di questa storia è il fatto che Costanza, appunto l'unica under 60 di Rocca Bianca, non abbia il desiderio di andarsene ma di rimanere. Lei ogni giorno prende un treno che si ferma a Rocca Bianca solo per lei, no? Perché deve andare in città a studiare, questo ponte tra il suo piccolo mondo e la città, ma non ha, come purtroppo o come necessariamente talvolta capita, l'ambizione di uscire, ma proprio di restare.
1: Sì, all'inizio lei è un po' combattuta, perché quando arriva in città, cioè, trova anche le meraviglie che offre, le opportunità che offrono le città, però c'è questo legame territoriale che è fatto di tradizioni, di usanze, di abitudini, di affetti, di grandi affetti che lei vorrebbe mantenere e coltivare. Pensa che questa storia ha preso spunto, io ho preso spunto per scrivere questa storia, che poi vabbè è diventata tutt'altro, però da un fatto reale. Avevo letto su un quotidiano che c'era questo piccolissimo villaggio in Giappone dove viveva una ragazzina, e c'era questo treno che faceva solo una fermata per lei per portarla a scuola. Quindi io sono partita proprio da lì, da questa idea del servizio, della gentilezza, della cortesia, no? Passare e fermare un treno per raccogliere una ragazza che deve andare a scuola ma che abita in un borgo isolato. È nato tutto da lì.
0: Ed è diventato La Pigna d'Oro, questa lettura che suggeriamo questa settimana alla Biblioteca dei Ragazzi e in Audi Ragazzi, Laura Bonalumi. Naturalmente siamo state brave, non abbiamo svelato nulla della pigna e di tutto quello che poi avviene, insomma.
1: Grazie sempre, Daniela.
0: Però succedono delle cose magiche, io l'avrei voluto raccontare, ma lo so che non posso e me lo tengo per me. Laura, alla prossima.
1: Grazie a tutti, buona giornata e ovviamente buon Natale, che sia carico di meraviglie.
2: sitting in the morning sun. I'll be sitting in the evening.

0: E come sempre è la musica che ci accompagna alla prossima storia, la leggenda del bambino nella valle chiusa. Questo è il titolo del quale parliamo con il prossimo ospite, è la prima volta che ci viene a trovare alla biblioteca dei ragazzi, anche perché questo è il suo primo libro per ragazzi. Massimo Donati, ben arrivato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio e buon pomeriggio anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Non posso che chiedertelo subito, Massimo, come ti sei trovato a scrivere per ragazzi?
1: Allora, io normalmente prima penso alle storie, ai personaggi e poi a chi sarà indirizzato, quindi per me esistono prima le storie e dunque non sono partito pensando che questo libro sarebbe stato un libro per ragazzi. Poi in un secondo momento, via via che andavo avanti a scriverlo, ho proprio pensato che invece era un libro diretto a loro e niente, mi sono trovato bene, mi sono trovato a casa, era una storia che volevo raccontare e quindi, come dire, mi ci sono immerso al 100% come nelle storie precedenti che invece erano rivolte più a un pubblico di adulti.
0: Dico però subito che questo libro lo può leggere tranquillamente benissimo e con grande piacevolezza anche un adulto, quindi a volte la distinzione libro per ragazzi, libro per adulti è riduttiva. Quando un libro è buono per tutte le età, secondo me. Certo che ti sei comunque dovuto mettere nei panni di un ragazzo perché hai dato voce ad un ragazzo in questo libro.
1: Sì, allora per me non è dal punto di vista letterario un'esperienza completamente nuova, perché anche nei libri precedenti e in generale credo che una volta si sarebbe detto per la mia poetica con un termine alto, però insomma per come vedo io la letteratura e per le storie che voglio raccontare, l'infanzia, la preadolescenza e l'adolescenza sono dei momenti forse stati molto importanti nella mia vita e quindi tendo poi a raccontare storie che sono collegate a quel periodo della vita delle persone. Anche in Giochi cattivi, che era il libro precedente, una parte importante del romanzo era il racconto della vita in montagna di due amici durante le vacanze estive, e qui diciamo che sono tornato a raccontare quella fascia d'età, questa volta da un punto di vista interno, perché la voce narrante è proprio quella di un preadolescente, diciamo.
0: E adesso poi cominciamo a raccontare quello che si può, perché insomma è una storia che poi non va anticipata tutta, secondo me, se sei d'accordo Massimo, perché chiaramente il lettore dovrà poi pagina dopo pagina fare questo viaggio con sé. Ma sicuramente l'adolescenza è un viaggio a volte metaforico, in questo caso è veramente un viaggio, un esodo molto particolare, molto faticoso. Siamo nel novembre del 1914.
1: Sì, siamo nel novembre del 1914 e diciamo quello che possiamo già raccontare senza rovinare così il piacere della lettura e le sorprese che ci sono in questa, che comunque è una grande avventura anche, e questa famiglia di contadini delle montagne svizzere è in viaggio verso una valle che in un certo qual modo gli è stata promessa, perché è una valle che è stata, che non è esplorata, proprio nel mezzo dell'Europa. Si scoprirà più avanti nella lettura del romanzo perché ancora in Europa nel 1914 c'è una valle inesplorata, ma insomma questa famiglia in qualche modo spinta anche dalla paura della guerra che è in arrivo, della prima grande guerra, decide di lasciare tutto, quindi di rinunciare alle proprie sicurezze per partire.
0: E naturalmente, come tu hai anticipato, è un viaggio molto, molto avventuroso, un viaggio anche molto faticoso, un viaggio di scoperta per il protagonista che giorno dopo giorno, difficoltà, avventura dopo avventura, lo scrive lui stesso, no? Scopre cose di sé che non sapeva.
1: Sì, perché è sicuramente un viaggio di migrazione che riguarda questa famiglia, e anche un viaggio di immersione nella natura. E queste grandi esperienze, anche dure, anche tragiche in certi momenti, diventano per Sam, il protagonista, Samuel, il terreno in cui cresce, no? In cui avviene la sua trasformazione anche fisica per certi aspetti, perché proprio in un momento della sua vita in cui anche il corpo cambia, e questo cambiamento avviene mentre la sua vita va in una direzione comunque complicata, difficile, e quindi l'incontro con la natura, il viaggio, le privazioni sono il momento anche per certi aspetti straordinario, nel senso proprio etimologico della parola, in cui avviene la sua trasformazione, il suo passaggio al mondo adulto. E quindi proprio questo è un po' il doppio livello che si sviluppa all'interno del libro: un viaggio personale di cambiamento e un viaggio reale, concreto, avventuroso, come dicevi, proprio di migrazione. Io ho proprio voluto anche un po' raccontare da un punto di vista interno e molto staccato dalla realtà di oggi, un po' inquinata anche da pregiudizi e punti di vista che si sovrappongono e si stratificano, proprio a tornare alla radice della difficoltà della migrazione, no? di quello che succede, la fame, il freddo, la paura anche di essere sopraffatti, no? L'insicurezza. Insomma, in qualche modo volevo tornare all'archetipo del viaggio, però dandogli anche una grande realtà e concretezza.
0: Sam è la voce narrante, Sam che viaggia con i genitori, e sono due figure importanti. Mi ha colpito il fatto che Sam, quando parla di loro, li chiama per nome, come se fossero quasi degli estranei a volte.
1: Sì, allora, nel linguaggio che usano i personaggi fra loro, io volevo andare a evocare un po' sottilmente, quindi in secondo piano, non in maniera troppo evidente, però il racconto biblico, per cui andando un po' a studiare la lingua dei dialoghi che vengono riportati nei racconti biblici, ho proprio attinto dei modi, e anche questo di rivolgersi, che racconta anche un po' un mondo più antico, no? Un mondo dove i rapporti fra le persone sono anche meno semplici, no? Sono più formalizzate, anche per dei contadini che vivevano sulle montagne c'era una maggior distanza, e tutto questo faceva corpo con il rapporto che realmente ha Sam con Adele, il padre, che è un rapporto comunque difficile, un rapporto comunque che porta dentro di sé dei conflitti, anche se un rapporto di grande amore, no? Però non è facile per Sam stare con Adele, ecco.
0: Sì, è un po' la storia di un incontro mancato, no? Quello tra Sam e il suo papà. Allora, ci sono tante cose che ovviamente non ti chiedo per non farti raccontare troppo. C'è un'immagine che ho trovato nel tuo libro, che mi sono trascritta, che porto con me, quando a un certo punto Sam dice: mi è venuto da chiedermi dove finiscono tutte le fatiche mentre siamo vivi e lottiamo, se magari finiscono in un salvadanaio che rimanga per il nostro futuro. È bella questa immagine, il salvadanaio di fatiche che ci servono poi magari a un certo punto da riscattare.
1: Sarebbe bello che funzionasse così, no? Tutti noi vivendo facciamo tantissima fatica per tantissime cose, sarebbe bello poterne usufruire, no? Come se ne mettessimo in un magazzino. Invece forse più probabilmente, più malinconicamente, forse è nella seconda metà, no? Della frase, la verità è che quello che ci resta, però c'è qualcosa che ci resta di queste fatiche, ed è anche un po', credo, il messaggio di speranza che sta in questo libro, che comunque mentre vivi anche determinate sofferenze, mentre vivi determinate fatiche, però qualcosa si sedimenta dentro di te, qualcosa rimane come un tesoro di esperienze e di vita, no? La vita non è soltanto un giorno dopo l'altro, ma la densità con cui l'affrontiamo, e quindi le fatiche che facciamo per qualcosa, sì, da qualche parte rimangono in noi e ci costruiscono la nostra identità e la rafforzano. E quindi al di là delle grandi fatiche che fa Sam, però quella frase è per certi aspetti ambivalente, nel senso che, tornando indietro, no, qualcosa rimane, cioè c'è un salvadanaio, quel salvadanaio siamo noi, e la nostra personalità e la nostra storia, e quindi in quello c'è in realtà secondo me un messaggio di speranza.
0: Cioè, sicuramente. Massimo, la montagna è fatica, ti ho visto sgambettare quest'estate in montagna. Che rapporto hai con la montagna?
1: È un rapporto viscerale, è un rapporto di uno che non è nato in montagna, che ci è andato nelle vacanze in tanti momenti, che ha vissuto molti momenti importanti, sia personali che di gruppo, in montagna, che quindi ne sono intimamente legato. Oggi io vado in montagna con i miei bambini, che è una grande gioia rinnovata, perché ovviamente il punto di vista cambia completamente. Non sono uno di alta quota che fa chissà quali escursioni a 8.000 metri, per esagerare, però insomma sono un buon camminatore, ho fatto tante volte percorsi nei rifugi e quindi appunto il mio legame è un legame portato avanti nel tempo da quando ero bambino, e quindi molte cose di quello anche che scrivo nel romanzo in una certa misura attingono alle mie esperienze personali, a una dimensione che si potrebbe dire zen della montagna, no? La mia non è una visione idilliaca della montagna. La montagna ti può anche uccidere se la prendi sotto gamba, se non stai attento. Quindi è molto oggettiva da questo punto di vista. Però nella montagna trovo quella dimensione, da un lato di contatto col mondo e dall'altro di avventura, che altrimenti non altrove non trovo. Infatti diverse volte nei miei romanzi torna questo elemento della montagna, proprio in tutti e tre i romanzi che ho scritto c'è sempre da qualche parte una parte importante che riguarda la vita in montagna, l'escursione in montagna, l'esperienza in montagna.
0: Perché è una parte importante di te, quindi io non posso che salutarti con un buon cammino e un buon viaggio anche a questa storia, La leggenda del bambino nella valle chiusa, edita da Rizzoli. Massimo, spero di ritrovarti presto.
1: Guarda, molto volentieri, e grazie di aver dialogato con me. Un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: accompagnati dalla musica dei Coldplay e dei BTS, siamo in chiusura della puntata di questa settimana, nella quale abbiamo parlato della Pigna d'Oro edito da Einaudi. Ne abbiamo parlato con Laura Bonalumi, storia natalizia che parla di coraggio, desideri e meraviglia. C'è coraggio anche nell'ultima storia che abbiamo raccontato proprio poco fa, la leggenda del bambino nella Valle Chiusa, edito da Rizzoli, esordio nel mondo della letteratura per ragazzi per Massimo Donati, una storia ambientata nel 1919, una valle misteriosa, una famiglia in fuga, un ragazzo che lotta per la sopravvivenza e scopre il coraggio di diventare grande. Abbiamo parlato con Silvia Vecchini di Ogni giorno è un dono, per Lapis Editore 12 racconti brevi, ciascuno con una piccola meraviglia dentro. E grazie a Samira Rocchetti e regie, come sempre, a tutti voi per averci seguito.
1: La biblioteca dei ragazzi.
2: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
3: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300. Ascoltaci anche in internet, www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Perfetto. RNC. La tua radio.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonasera da Andrea Domaschio. Cresce la tensione diplomatica tra Italia e Spagna sul fronte migranti, scattati da oggi anche alle frontiere del paese iberico. Controlli più severi per chi arriva dall'Italia dopo la decisione del nostro governo di sospendere parzialmente gli accordi di Schengen per motivi di sicurezza. La Farnesina rafforza l'assistenza dei consolati diretta ai connazionali presenti in Spagna o in viaggio a seguito appunto della misura di ritorsione del governo Sanchez di ripristinare i controlli alle frontiere interne, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Lo annuncia il Ministero degli Esteri, aggiungendo che l'unità di crisi della Farnesina ha creato un canale WhatsApp dedicato con la denominazione Unità di Crisi Spagna. E oggi è la giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro, una scelta legata alla terribile tragedia che si verificò esattamente 70 anni fa in Belgio, nella miniera di Marcinelle, coinvolgendo decine di lavoratori europei e di altri paesi. Ieri sera le commemorazioni sono iniziate con una celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Tournai, Monsignor Frédéric Rossignol, guida della diocesi che comprende anche la cittadina segnata appunto dalla tragedia mineraria del 56, in cui persero la vita 262 uomini, 136 dei quali emigrati italiani. Ancora all'ori per l'Italia, gli europei di nuoto. Elisa Cosetti conquista infatti una splendida medaglia d'argento a Parigi. L'azzurra sale sul secondo gradino del podio nella gara femminile dei tuffi da grandi altezze, totalizzando 297,20 punti dalla piattaforma dei 20 metri. E sempre agli europei in Francia, argento oggi anche per la nostra staffetta mista 4 per un chilometro e mezzo, conquistato dal quartetto azzurro Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e dal nostro capitano Gregorio Paltrinieri. Intanto è rientrata in Italia la tuffatrice Chiara Pellacani con al collo i 5 ori conquistati nella manifestazione d'Oltralpe. Ascoltiamo le sue prime parole in aeroporto.
1: L'emozione è immensa e ancora forse un pochino devo realizzare, siamo appena tornati, probabilmente sarà nei prossimi giorni. Amo il nostro paese e ho amato davvero tantissimo tutto il supporto e il sostegno che ho sentito durante queste gare. Per me la cosa più importante è condividere questi momenti con le persone che voglio bene, con le persone che ho accanto e che mi hanno sostenuta durante il percorso, e questa per me è proprio la parte più importante, quindi mi concentro su questo e con gli anni ho imparato a conoscermi e ho capito quanto per me è importante avere i periodi in cui stacco completamente mentalmente e questo secondo me, questo equilibrio è la cosa che mi riesce a fare andare avanti.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: La tua firma è più di quanto credi, anche a Kigali in Ruanda. Speranza e futuro in Ruanda è un progetto realizzato dalla diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca, che ha garantito un'indipendenza economica alle donne dell'arcidiocesi di Kigali, rimaste sole e abbandonate. Don Rocco Maglie ci racconta questa bella storia di cooperazione e riscatto.
3: In Africa la nostra diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca da diversi anni collabora, c'è una intesa di cooperazione sia a livello di apostoli, di persone, i laici, i sacerdoti che vanno ad aiutare, sì, anche a livello economico con progetti. Il primo di questi progetti è stato proprio nel 2013, e quando abbiamo evidenziato alcuni problemi, soprattutto causati dal genocidio, ci sono state molte vedove, molte orfani, donne abbandonate, donne senza la possibilità economica di autogestirsi, e allora si è pensato di fare un progetto chiedendo il contributo alla CEI, cioè al Comitato 8 per 1000 Terzo Mondo, ed effettivamente è stato approvato. Il progetto è stato fatto in Ruanda, Kigali come città, la zona era Kichukiro, è un villaggio vicino a Kigali, e attraverso questo progetto abbiamo comprato un campo di caffè dove le donne avrebbero lavorato e quindi avendo la possibilità di vendere e produrre caffè, fare anche altre coltivazioni come le patate, fagioli eccetera, e attraverso poi la vendita di questo, di questi prodotti potevano avere la possibilità di autogestirsi. Poi oltre questo acquisto del campo dove lavoravano il gruppo di donne come cooperativa, abbiamo anche realizzato un laboratorio di taglio e cucito, un laboratorio di maglieria, abbiamo realizzato anche un allevamento di pollame e attraverso anche di galline ovaiole, in modo che attraverso la vendita delle uova potevano avere anche una indipendenza economica. E c'è stato anche un microcredito che permetteva alle donne, alle persone che chiedevano, particolarmente l'interesse era verso le donne, promozione della donna come tale. Difatti il tema del progetto, il titolo era Speranza e futuro in Ruanda, e promozione della donna, particolarmente quella vedova abbandonata. E praticamente il microcredito permetteva loro di scegliere un lavoro, magari non lo so, una bottega di carbone, vendevano carbone, oppure parrucchiera o altre attività, o compravano una macchina da cucire, e praticamente man mano che lavoravano restituivano poi, secondo il programma stabilito, restituivano la somma del microcredito. Naturalmente se erano fedeli e restituivano quello che avevano preso, potevano accedere di nuovo al microcredito, per cui si è creato questa possibilità che ha permesso a diverse donne, a diverse persone di avere un'autosufficienza e mantenere i loro figli, per cui si è passati in questi anni da un aiuto con l'adozione a distanza, con la costruzione della scuola, con la costruzione dell'ospedale, che sono i primi interventi fatti per i bisogni più urgenti. Dopodiché abbiamo pensato di passare a un'autonomia e quindi dare dei progetti che permettevano loro di imparare un mestiere. E quindi in questo modo sono riusciti a andare avanti e vanno ancora avanti.
2: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
4: RNC 107.4. La tua radio.
5: La tua radio.
4: La tua radio.

RNC presenta Domenica è il giorno del Signore, a cura di Carla Sprinzeres.

0: Amici, oggi le letture presentano due scene in cui Dio si manifesta. Dio viene incontro all'uomo specialmente nei momenti di necessità, quando questi lo invoca con fede. Il Dio dei profeti e di Gesù è colui che prende le difese dei poveri e dei deboli e che delude le speranze di coloro che vogliono disporre della sua potenza. Egli non è nei fenomeni naturali violenti, vento, terremoto, fuoco, ma nel soffio leggero della brezza, quasi a significare la spiritualità e l'intimità delle manifestazioni di Dio all'uomo.
1: Dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia, essendo giunto al monte di Dio, l'Oreb, entrò in una caverna per passarvi la notte. Quando ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: «Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore». Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprò il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna.
0: La prima lettura è tratta dal primo libro dei Re, che ci presenta il profeta Elia, personaggio rivoluzionario e strano. Visse nel regno del nord intorno al IX secolo, rigido custode delle antiche tradizioni mosaiche. Si oppose con tutte le forze alle numerose degenerazioni che la religione israelitica subiva in quegli anni e in quell'ambiente. Uomo solitario, condusse una battaglia personale contro la corte di Samaria, contro il re Acab e la regina Jezabele, soprattutto contro l'innumerevole schiera dei profeti, sacerdoti di Baal, divinità cananea che attirava molti seguaci. Dopo la sua trionfale vittoria nella sfida sul Monte Carmelo, Elia fece uccidere tutti i 450 profeti di Baal, suscitando così l'ira della regina che lo voleva morto ad ogni costo. Perciò il profeta dovette fuggire. Giunto all'estremo sud della terra di Israele, scelse di restare solo e si inoltrò nel deserto, angosciato e deluso, spaventato dalle minacce dei potenti e amareggiato per il tradimento del popolo. L'aiuto offerto da Dio al profeta con un pane prodigioso gli diede la forza di affrontare un pellegrinaggio alle sorgenti dell'alleanza, cioè fino al monte Sinai o Oreb, dove alcuni secoli prima Yahweh aveva fatto alleanza con il popolo tramite Mosè. Arrivato al monte di Dio, Elia entrò in una caverna per passarvi la notte. Il racconto è estremamente breve e non precisa alcun particolare. Proprio tale brevità lascia intuire una ricchezza simbolica e teologica. La caverna è figura ancestrale che richiama il grembo materno, evoca raccoglimento, ma anche isolamento e chiusura. Il profeta è tutto preso dai suoi problemi, quasi raggomitolato su se stesso nel ventre oscuro della terra. In quel contesto di buia angoscia si fa udire la voce del Signore. Il paragone con la situazione dei discepoli nella notte sul lago è evidente. La parola del Signore interroga il profeta sulle sue motivazioni. Che cosa fai qui, Elia? Ed egli risponde, chiarendo a se stesso il proprio stato d'animo. Dice anzitutto di essere pieno di zelo, cioè ardente di gelosia e indignazione. È appassionatamente legato al Signore Dio degli eserciti ed è furibondo poiché gli israeliti hanno abbandonato l'alleanza con Yahweh. Lo hanno tradito, demolendo i suoi altari e uccidendo i profeti. Elia è convinto di essere rimasto solo e si lamenta perché è perseguitato a morte. Gli sembra di aver ragione e si sfoga, ripetendo le sue idee fisse. Il Signore gli risponde con due imperativi essenziali. Anzitutto, esci. È molto di più di un semplice ordine di spostamento fisico. Si tratta di un comando fondamentale rivolto a un uomo chiuso in sé e nel proprio problema. Il Dio dell'Esodo invita sempre i suoi fedeli ad uscire fuori di sé, ad andare oltre i propri peccati. Il secondo imperativo è fermati, con l'importante precisazione alla presenza del Signore. Il profeta è invitato a resistere con forza, a rimanere davanti al Signore, cioè a porsi con decisione in ascolto di Lui, con atteggiamento docile di chi accetta di imparare. Ed ecco il Signore passò. Il narratore accenna quindi a tre tipici fenomeni che accompagnano i racconti di manifestazioni divine. L'uragano, il terremoto e il fulmine. Però con didascalica ripetizione precisa per tre volte. Ma il Signore non era nel vento, non era nel terremoto, non era nel fuoco. È evidente l'intento di insegnare che il Signore si manifesta in altro modo rispetto all'immaginario comune, cioè non in maniera tempestosa e violenta, come si aspettava Elia. Il modo della divina rivelazione è descritto con un'espressione poetica, tradotta con il sussurro di una brezza leggera. Ma l'originale ebraico si può rendere alla lettera con voce di silenzio sottile. La parola di Dio si percepisce nel silenzio lieve di una presenza che ama. Elia riconosce tale presenza e per rispetto si copre il volto e obbedisce. Esce e sta fermo davanti al Signore, lo accoglie e si lascia cambiare.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento, infatti, era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro, camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Pietro allora gli rispose «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse «Vieni». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciando ad affondare gridò «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero, tu sei il Figlio di Dio».
0: Congedata la folla, salì sul monte solo a pregare. Gesù per lunghe ore era stato a contatto con la fatica degli uomini. Aveva lasciato che la compassione scavasse il suo cuore. Aveva rivelato ai suoi discepoli le potenzialità infinite della condivisione. Ora ha bisogno di ritrovarsi nella solitudine, come se, dopo essersi lasciato attraversare da tanta infermità, tanta tristezza, tanta fame d'amore, di verità, di vita, di pane, avesse urgente bisogno di avvicinarsi alla fonte del bene. Spesso non riusciamo a pregare e ci stupiamo di vedere Gesù, dopo giornate spossanti, riacquistare forza nel trascorrere la notte da solo sul monte a conversare con il Padre. Forse abbiamo ancora un'idea troppo dualista della preghiera. Pensiamo di dover dimenticare le realtà terrene per elevare la nostra mente sopra le cose di cui la vita è intessuta. Ci scoraggiamo quando riaffiorano la nostra mente nel momento dell'orazione. Cerchiamo allora di scacciare questi pensieri che chiamiamo distrazioni, come se la nostra vita non interessasse a Dio, mentre è l'unica realtà dove lo possiamo incontrare, dove ci aspetta per rivelarcene il senso. Quando Gesù saliva sul monte, non era certamente per distogliersi dalla condizione d'uomo, bensì per cercare presso il Padre la forza di integrare nella sua missione di salvezza anche le situazioni più negative, contemplando l'amore all'opera in queste vicende. Dopo quella giornata, il Signore si è ritirato in preghiera per integrare il suo vissuto con la vita, in modo da leggere alla luce del bene la quotidianità degli uomini, con il suo carico di bellezza e di paura, di bontà e malvagità, di serenità e di sofferenza. Intanto i suoi apostoli si trovano alle prese con la tempesta, ed ecco il Maestro camminare sul lago. Da quando il popolo aveva attraversato all'asciutto il Mar Rosso, il camminare sulle acque era rimasto per la mentalità ebrea il simbolo della vittoria sul male raffigurato dal mare. Cristo ha camminato sul mare non certo per dare spettacolo, ma per dimostrare quanto la preghiera può permetterci di vincere il male senza lasciarci contagiare, quanto l'essere a contatto con il Padre ci concede di superare le difficoltà che si trasformano in una passerella verso il bene. Amici, Gesù risorto è presente in mezzo a noi, anche se invisibile, Lui ci assiste. Guardiamoci intorno e scorgiamo il suo volto nel volto degli altri e scopriamo i segni che Lui ci manda. Fidiamoci del suo amore premuroso, vigile, attento ai nostri bisogni. Un abbraccio e alla settimana prossima.

RNC ha presentato Domenica è il giorno del Signore. A cura di Carla Sprinzeles.

Un fratello saluto all'ascoltatrice e agli ascoltatori da parte di Mario Bianucci. Nell'ambito di una risposta cattolica all'inchiesta su Maria di Corrado Auges e di Marco Vannini, completo la citazione dell'articolo su Maria Corredentrice, controversie e problemi dottrinali e del padre gesuita Jean Gallo. Una domanda che si pone il padre gesuita è: come qualificare esattamente l'atteggiamento di Maria nel dramma del Calvario? I primi sostenitori della corredenzione in Occidente, San Bernardo e Arnaldo di Chartres, quindi siamo all'inizio del primo millennio, hanno definito tale atteggiamento con l'offerta. Maria ha offerto il proprio figlio e ha offerto con il proprio figlio un solo olocausto. Ma sembra che al tempo del concilio l'affermazione di un'offerta abbia provocato qualche resistenza, intendo il Concilio Vaticano II. Nel progetto sottoposto ai padri conciliari si diceva che Maria offrì la vittima che aveva generato con il Cristo e mediante lui. Il testo, rivisto, però si limitava a dire che Maria consentì con amore all'immolazione della vittima, perché il Concilio Vaticano II non ha voluto decidere una questione che era stata oggetto di discussioni recenti. Più in particolare, alcuni teologi preferivano parlare di accettazione piuttosto che di offerta. Un teologo tedesco come il Köster aveva pubblicato un'opera che aveva richiamato l'attenzione e che presentava la cooperazione di Maria come una semplice accettazione dell'opera redentrice compiuta dal Cristo. Partendo da una teologia dell'alleanza, egli riconosceva la necessità del consenso all'opera della salvezza e affermava che, come rappresentante dell'umanità, Maria aveva accettato l'opera compiuta dal Cristo, ma senza associarvisi attivamente. Egli voleva evitare l'attribuzione a Maria di un'azione che avrebbe potuto togliere al Cristo la sua qualità di unico salvatore. Si limitava quindi all'affermazione di una causalità recettiva. Anche una semplice accettazione non potrebbe tuttavia essere assimilata ad una pura passività o recettività, fa osservare il padre Gallo. L'accettazione del messaggio dell'angelo ha comportato per Maria un impegno nell'opera redentrice. Inoltre, l'atteggiamento di Maria non si è limitato a un'accettazione. Nella presentazione di Gesù al Tempio, lei offrì il proprio figlio, sapendo che tale offerta la espone alla spada di dolore. Sul Calvario, Maria mostra, con la sua presenza volontaria accanto alla croce del figlio, di voler condividerne il sacrificio. Gesù stesso accetta tale intenzione di partecipare alla sua opera, conferendole una nuova maternità. Pur astenendosi dal parlare di offerta, per non prendere partito per un'opinione teologica, dando all'altra, il Concilio descrive la partecipazione di Maria al dramma della passione, dichiarando che, in virtù di un disegno divino, ella soffrì profondamente col suo figlio unigenito e si associò con animo materno al sacrificio di lui, come detto nel numero 58 della Lumen Gentium. Si parla questo del capitolo l'ottavo. Il consenso di amore all'immolazione della vittima ha dunque comportato per lei l'unione più profonda al sacrificio redentore, ciò che significa partecipazione all'offerta. Non c'è da temere l'affermazione di questa offerta, che non è una inutile ripetizione dell'offerta del Cristo e non le fa concorrenza, secondo il padre Gallo. Non rimette in questione l'unicità dell'offerta sovrana del Redentore, perché da tale offerta essa riceve la sua realtà. Maria non fa che offrire il proprio figlio e offre se stessa nel suo dolore personale solo attraverso il proprio figlio. Più particolarmente, l'offerta con cui Maria si unisce al sacrificio redentore non è un'offerta sacerdotale, che implicherebbe per la madre la partecipazione al sacerdozio di Gesù. È un'offerta materna che ha la sua peculiarità differente dall'offerta sacerdotale. Avendo un carattere materno, essa non è una copia dell'offerta del Cristo ed ha una sua propria ragione d'essere. Offre un apporto specifico all'aspetto umano del dramma della passione. Questo chiarisce anche la posizione della donna riguardo al sacerdozio, dice Gallo. Maria non è impegnata nel ministero sacerdotale, ma in qualità di donna svolge un ruolo importante e indispensabile nell'opera della salvezza.
è profondamente impegnata nel sacrificio redentore a titolo materno e offre una cooperazione talmente necessaria all'opera sacerdotale del Cristo che il Padre, nel suo disegno sovrano, ha richiesto quella presenza femminile per la concezione della salvezza al mondo. Ora veniamo ad affrontare un aspetto particolare, cioè il merito corredentore. Scrive il Galò: interamente associata al sacrificio redentore, Maria è unita al merito del Cristo. Con la sua offerta, il Redentore ha meritato la salvezza dell'umanità. L'oblazione materna della corredentrice ha avuto ugualmente un valore meritorio universale, ma un valore che non può diminuire l'effetto proprio del sacrificio sacerdotale del Cristo. Il Salvatore ha ottenuto per tutti gli uomini una sovrabbondanza di grazia che non comporta alcuna deficienza e che non può avere bisogno di un complemento. Da qui il problema. Se il Cristo ha meritato tutte le grazie, quale può essere l'oggetto del merito corredentore di Maria? Dice il Galò: Evitando il problema, gli studi dottrinali, che ammettono una sorta di fusione tra la cooperazione di Maria e l'attività redentrice di Gesù, tanto che la madre e il figlio formano un solo principio di efficacia salvatrice, senza che occorra distinguere tra la parte dell'uno e la parte dell'altro. Ma tale modo radicale di concepire l'associazione di Maria all'opera del Cristo è molto discutibile, secondo il Galò, perché non può riconoscere il Cristo come unico redentore dell'umanità e perché tende a fare di Maria una redentrice unita al Redentore. Allora, la maggioranza dei teologi che hanno riflettuto sulla corredenzione hanno cercato ciò che poteva distinguere il merito di Maria da quello del Cristo. Hanno affermato che Maria ha meritato, in virtù di un merito di convenienza, ciò che il Cristo ha meritato di un merito di condignità. Il merito di condignità si basa su una proporzione tra l'azione meritoria e il suo oggetto. Avendo il potere di Salvatore, Gesù ha meritato in condignità, cioè de condigno, la salvezza dell'umanità, poiché vi è una proporzione tra il valore della sua offerta redentrice e i benefici che ne ricadono sull'umanità. Secondo molti teologi, invece, il merito di Maria non ha potuto essere che di convenienza. Pur non essendo proporzionata la salvezza del genere umano, è stato tuttavia elevato con un intervento divino ad un livello superiore di efficacia. Così Maria ha potuto contribuire a meritare la salvezza universale. Viene spesso enunciato il principio: tutto ciò che il Cristo ha meritato in condignità, cioè de condigno, Maria lo ha meritato in convenienza de congruo. Principio adottato anche in una encirclica di Pio X con una leggera modifica di prospettiva. Ecco, infatti, nella lettera enciclica di Pio X, dal titolo Ad Diem Illum Letissimum del 2 febbraio 1904, Pio X scriveva, vi lo dico in latino, portaluco in italiano: De congruo uti aiunt pro meret nobis deipara, que Christus de condigno promeruit, ossia Maria ci merita de congruo la salvezza che Cristo ha meritato del condigno. Talvolta, dice il Galò, il merito di Maria è anche stato chiamato di superconvenienza, ecco, in forza della sua eccezionale eccellenza, quindi si parla di supercongruo, ecco, e fu un'espressione usata dal Dylan Schneider. Tuttavia, dice padre Galò, tale soluzione, che è stata comunemente proposta per indicare la distinzione tra il merito del Cristo e quello di Maria, incontra una difficoltà fondamentale. Un merito che consista nell'ottenere a un titolo inferiore ciò che un altro merito ha già ottenuto non è superfluo? Perché voler meritare ciò che è stato acquisito dal merito di altri? Tutto ciò che è stato meritato dal Cristo nell'opera redentrice non deve e non può costituire oggetto di un altro merito. La difficoltà può essere superata solo se si considera con maggiore attenzione in che cosa consiste il merito del Cristo. Il Cristo ha meritato con il suo sacrificio, con il suo trionfo glorioso. Il primo oggetto del suo merito è la sua risurrezione. Meritando la propria glorificazione, egli ha meritato per l'umanità la grazia che si comunica attraverso la sua potenza di Salvatore glorioso. Il merito di Maria deve essere compreso alla luce di questo merito del Cristo.
Con la sua partecipazione al sacrificio redentore, la Madre di Gesù ha meritato il suo potere materno di collaborare all'effusione della grazia. Ha meritato la redenzione sotto un aspetto particolare, la grazia che giunge agli uomini attraverso la sua mediazione materna. Qui sta l'oggetto specifico del suo merito. Maria merita propriamente la modalità in virtù della quale la grazia assume un aspetto materno per comunicarsi all'umanità. Si afferma così, secondo Galò, la differenza che esiste tra il suo ruolo e quello del Cristo. Allora, Galò affronta poi un altro punto particolare, dalla corredenzione alla maternità di grazia. E cioè, riconoscendo la maternità universale di Maria nell'ordine della grazia, come oggetto proprio del suo merito nella cooperazione al sacrificio redentore, si evita ogni affermazione di un merito superfluo o aggiunto in più e si è portati a discernere il valore del contributo di Maria all'opera della salvezza. Più precisamente, diventa possibile proporre una soluzione che soddisfi il conflitto dottrinale sulla natura del merito, conflitto tra coloro che si limitano ad attribuire a Maria un merito di convenienza per sottolineare più chiaramente il primato del Cristo e coloro che non esitano ad affermare un merito di condignità. Spiega il padre Galò. Per un verso, è importante ammettere la convenienza propria dell'attività redentrice di Maria. Per la redenzione dell'umanità tale attività non era necessaria e il disegno divino di salvezza avrebbe potuto prevedere unicamente l'azione redentrice del Figlio di Dio fatto uomo senza richiedere il concorso di sua madre. In virtù del sacrificio redentore l'umanità avrebbe ricevuto in abbondanza le grazie di salvezza meritate dal Cristo. Ma il piano divino ha comportato la cooperazione materna di Maria assegnando alla donna un ruolo essenziale nell'opera della salvezza. C'era qui una convenienza con l'intenzione divina di conferire alla donna tutta la sua dignità e di impegnarla pienamente nell'impresa di restaurazione del mondo. Tale intenzione si era manifestata nell'oracolo del Protovangelo con l'annuncio della lotta tra la donna e le potenze del male. Era conveniente che l'associazione dell'uomo e della donna nel dramma della caduta corrispondesse a un'associazione della nuova Eva con il nuovo Adamo. In quest'ottica, il merito corredentore di Maria può essere qualificato come merito di convenienza. D'altro canto, precisa il padre Galò, per apprezzare il valore di quel merito è importante anche considerare le condizioni nelle quali esso ha raggiunto il proprio obiettivo. Ci si deve soprattutto chiedere se non verifica la proprietà caratteristica del merito di condignità, la proporzione tra l'attività meritoria e l'effetto ottenuto. Questa proporzione esiste in Maria a motivo della sua qualità di madre di Dio, che le permette di acquisire la qualità di madre di tutti gli uomini nell'ordine della grazia. Come madre di Dio, Maria possiede una maternità aperta sull'infinito e proprio questa maternità diventa, con la corredenzione, maternità universale per la diffusione della grazia. Questa maternità universale, è bene sottolinearlo, non è semplicemente la conseguenza immediata della maternità divina, ma è il frutto del sacrificio. Lo stesso si dica in primo luogo per il Cristo, che non è diventato il capo dell'umanità salvato unicamente in virtù dell'incarnazione. È umiliandosi nell'obbedienza alla croce che egli ha meritato il suo potere glorioso di Salvatore. Analogamente, colei che era diventata la madre di Dio nel mistero dell'incarnazione ha meritato, con la sua obbedienza e la sua offerta materna e sacrificio, la maternità spirituale su tutti gli uomini. Gesù stesso fa capire questa verità quando sul Calvario pronuncia le parole «Donna, ecco tuo figlio», come si dice in Giovanni 19:25. Donando a Maria come figlio il discepolo prediletto, le chiede di accettare il compimento del sacrificio. Maria deve accettare di perdere il proprio figlio unico per ricevere un altro figlio. Come frutto della sua unione al sacrificio redentore, Maria diventa madre del discepolo in una nuova maternità che simboleggia una maternità universale. Ciò rende più chiara, secondo il padre Galò, la proporzione che caratterizza il merito della corredentrice. Madre di Dio, Maria ha consentito a perdere il proprio figlio, il figlio di Dio, ed ha ricevuto in cambio come figli tutti gli uomini destinati a condividerne la filiazione divina, di Gesù. Non ha meritato la grazia nella sua realtà fondamentale, ma nella modalità materna con la quale essa si comunica all'umanità. Perciò il suo merito corredentore, pur essendo merito di condignità, ha solo un valore secondario rispetto al merito di Cristo. I cristiani non possono dimenticare che, se ricevono l'affetto e l'aiuto materno di Maria, li devono al sacrificio offerto sul Calvario dalla Madre Redentore.
Maria ha pagato a un prezzo molto alto, quello della corredenzione, la maternità che rende la vita cristiana più fiduciosa e più felice. Ecco, nella prossima trasmissione vi leggerò un altro articolo del padre Galò, ecco il titolo è Maria mediatrice o madre universale, in cui Galò questa volta riflette, riflette sulle problematiche, sulle questioni ancora aperte sul questo argomento della corredenzione, della mediazione materna di il

0: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.
1: RNC in blu.
2: In collegamento con la chiesa nuova della parrocchia Santissima Trinità di Michelino, tra pochi minuti andrà in onda il Santo Rosario seguito dalla Santa Messa.

Grazie.

Grazie.

0: Siamo tutti
1: noi, cosa c'è?
0: Noi dobbiamo cambiare questo.
2: Addirittura no.
0: Thank you.

Thank you.

Protagonista del brano evangelico è Pietro con la sua paura. Dio è con noi e assiste la Chiesa, ma ci chiede fedeltà e fiducia in Lui. Egli si rivela attraverso i segni, ma soprattutto attraverso l'uomo fatto a sua immagine e somiglianza. La salvezza e la giustizia saranno di chi cammina sui suoi passi. Iniziamo la celebrazione con il canto Chiesa di Dio numero 622, libretto rosso.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i Santi Misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso.
1: E supplico a te, Santa Carissima Maria, e anche i santi, e voi fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Gloria, gloria, in excelsis Deo.
1: E pace in terra agli uomini amati dal Signore, noi ti lodiamo,
2: ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Ingenito del Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio delle Colpe, tu che togli il peccato del mondo, Padre di pietà di noi, tu che togli il peccato del mondo, accogli la nostra supplica, tu che siedi alla destra del Padre, Padre di pietà di noi,
1: perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo il Altissimo Gesù Cristo. Con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. Preghiamo per tutte le nostre intenzioni personali. Dio onnipotente ed eterno, guidati dallo Spirito Santo, possiamo invocarti con il nome di Padre, fa crescere nei nostri cuori lo spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci è promesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia, essendo giunto al monte di Dio, l'Oreb, entrò in una caverna per passarvi la notte, quando ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Parola di Dio.

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne. Egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amo. Parola di Dio.
1: Regnato.

0: Alleluia, alleluia.
1: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra e era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affrontare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si postrarono davanti a lui dicendo: «Davvero, tu sei figlio di Dio.» Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, il racconto della traversata del lago può essere letto come il racconto della traversata, o meglio, della traversata della nostra vita, come la metafora di questo nostro viaggio che è la vita, viaggio che attraversa la solitudine per approdare alla comunione, viaggio che attraversa la paura per approdare alla pace, e soprattutto viaggio che attraversa l'incredulità per approdare alla fede. Dalla solitudine alla comunione è la prima metafora che può cogliere in sintesi il significato del noto racconto evangelico di questa sera. I discepoli sono quasi messi alla prova da Gesù della loro capacità o incapacità di stare con lui anche in sua assenza. Gesù infatti costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva. Sembra quasi che Gesù dica ai suoi: «Nutriti dal pane della mia presenza, siate forti e andate». Pane della presenza e pane della parola, della sua parola che sempre chiama alla comunione con lui: «Vieni». Invito forte e salvifico, senza il quale ogni nostro passo è minacciato di scoraggiamento, di affrontamento, invito che ci strappa da noi stessi e che risponde al nostro desiderio più profondo. Comandami di venire verso di te e io avrò la forza di lasciare la mia solitudine autistica per vivere della tua comunione in una solitudine abitata dalla tua presenza. Dalla paura alla pace è la seconda immagine della traversata. La barca è agitata. I discepoli sono sconvolti e hanno paura. Pietro si impaurisce e va a fondo. È l'immagine più quotidiana della nostra vita. Situazione in cui solo una mano amica può afferrarci e condurci al luogo della pace. Un luogo che non è un altrove rispetto alla nostra barca. È la stessa barca nella quale però dobbiamo imparare a vivere in altro modo, con la certezza di una presenza accanto. Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Appena ritorniamo alla barca della nostra vita, in qualsiasi situazione essa si trovi, consapevoli della presenza del Signore accanto a noi e in noi, troveremo pace e gioia, felici di essere approdati al porto desiderato, come afferma il Salmo, al vedere la bonaccia e soggiorno, ed egli li condusse al porto sospirato. Carissimi fratelli e sorelle, dall'incredulità alla fede è l'ultima e riassunta l'immagine di questo nostro viaggio. Un viaggio, come ogni vero viaggio, che conduce alla scoperta di un inedito. È questo il viaggio di una più approfondita scoperta di colui nel quale riponiamo la nostra fede, di colui che è la nostra pace. Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Questo non è un rimprovero, è un'infocazione di consapevolezza. Tu, uomo, fermati e chiediti con sincerità, nei tuoi fallimenti, nelle tue paure, nei tuoi andare a fondo, che cosa guardi? A chi ti appoggi? A te stesso che affondi? Al vento che ti fa sprofondare? O piuttosto sai dire con semplicità e coraggio: Signore, sii tu a salvarmi. Ti sai affidare a colui che è più grande del tuo cuore impaurito e volgere i tuoi occhi e il tuo cuore verso colui che è lì e ti chiama: vieni. Io sto alla porta del tuo cuore, sono già nella tua barca. Ogni volta che siamo tentati di guardare più al vento momentaneamente contrario che al Signore sempre presente, ricordiamo che quel vento è per stimolarci alla fede, quando, come scrive Giovanni Crisostomo, ci chiediamo: ma perché? Il Signore non comanda al vento di smettere di soffiare. Ricordiamo la risposta che Crisostomo ci suggerisce perché la facciamo nostra: è perché c'è bisogno della tua fede. Quando noi cessiamo di fare la nostra parte, anche Dio cessa di aiutarci, e la nostra parte è la fiducia in Lui. Salutato Gesù Cristo. E ora professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Mezzo di lui tutte le cose sono state create, e a noi uomini la nostra salvezza discesti al cielo. Lo Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto il Consiglio, morì e fu sepolto, il
0: sono necessitate secondo le scritture, che sono le donazioni che sono la destra del Padre, e rinnovo la grande la gloria per giudicare i vivi morti, e il suo regno portato. Credo nello Spirito Santo che è il Signore che ha dato la vita, che cerca la Padre e il Figlio, e con il Padre e il Figlio che ha dato la glorificata. Una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.
1: Fratelli e sorelle, la parola di Dio ci invita a riconoscere Gesù che si manifesta a noi in modi imprevedibili e non secondo le nostre aspettative. A Lui eleviamo fiduciosi la nostra preghiera.
2: Per la Chiesa, nonostante le tempeste che l'accompagnano sul suo cammino, sappia fidarsi sempre a Cristo con fiducia e certezza. Preghiamo.
1: Salvaci, Signore.
2: Per il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, sappiano suscitare speranza nei giovani e li guidino nel cammino della vita. Preghiamo.
1: Salvaci, Signore.
2: Per chi non crede ed è lontano da Dio, perché possa scoprire la bellezza della fede e la presenza di Dio accanto a Lui, preghiamo.
1: Salvaci, Signore.
2: Perché la nostra fede cresca sempre più, alimentata dalla preghiera e dall'amore verso i fratelli e verso Dio, preghiamo.
1: Salvaci, Signore. Ricordiamo e preghiamo per i cari defunti, per anniversari scorsi Nicola, Valentino Anna, il suffragio di Mortellaro Giuseppe, Sanni Carmen, Ferigno Antonio, Aldi Vittorio, Mocia Rossa, Fiorillo Pasquale, Candela Francesca, Dinoia Francesco e Elisabetta, Ermanno Carmela, Carvelli Francesco, Quirico e Pompea, Famiglia Marian, Amato Giuseppe, Chiandra Maria, Dilema Salvatore, per defunti della settimana, Martoni Michele, Lombardi Edda, Siciliano Margherita, Cupito Umberto, anche Magro Gerardo, funerari sarà lunedì, ore 9:30. O Signore, la nostra preghiera sia di aiuto alle anime dei defunti, dei fedeli defunti. La Tua misericordia conceda loro il perdono dei peccati e li renda partecipi della Tua redenzione. Preghiamo. Salvaci, Signore. Dio grande e misericordioso, che non abbandoni il Tuo popolo nella difficoltà, accogli le preghiere della Tua Chiesa e concedici di camminare senza paura verso di Te. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore ci ha dato questo sacrificio, alla gloria del suo nome, per le nostre di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accetta con bontà, o Signore, i doni della tua Chiesa, e la tua misericordia li è posti nelle nostre mani. Con la tua potenza trasforma lì per noi il sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con vede viva proclamiamo la sua resurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua luce.

Hosanna.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la luce del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volentieri alla passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo gli rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci da per parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ti ripetiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Amen.
0: Scambiatevi il dono della pace.
1: Amen.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono io che ti ho fatto la promessa, ma è stato il lavoro del mio sangue.

Canto Symbolum 77, libretto bianco, numero 173, numero 173.

0: preghiamo. La partecipazione ai tuoi sacramenti ci salvi, o Signore, e confermi noi tutti nella luce della tua verità. Per Cristo nostro Signore.
1: Allora, ricordiamo tutti gli appuntamenti della settimana. Allora, ad agosto 2026, messe prefestive, venerdì 14 agosto, ore 18:15 Madonna della Fiducia, ore 18:15 Maria Regina Mundi. Messe del 15 agosto, ore 10 Maria Regina Mundi, ore 11:15 Madonna della Fiducia, ore 11:15 Santissima Trinità, ore 18:15 Santissima Trinità. Domenica 16 agosto, normale orario festivo in tutte le chiese. Le troverete agli avvisi anche fuori. Grazie.
0: Grazie per la nostra presenza, anche per la nostra partecipazione, grazie per i cori. Adesso concludiamo con la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
2: Grazie a Dio.
0: Buona serata a tutti.

Grazie.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Sol, Sol, un programma di Monica Mondo. Il meglio di. Sol, Sol. Chiara Mercuri, esegeta delle fonti medievali presso l'Istituto delle Scienze Religiose di Assisi, e parliamo di Francesco, di San Francesco, di questo santo alter Christus, come diceva Dante Alighieri, e non solo, che forse è stato un po' parecchio travisato. Ma dicevo, lei insegna all'Istituto Teologico di Assisi, di Scienze Religiose di Assisi, cioè insegna ai preti, ai frati?
2: Ai frati, fondamentalmente sì, i miei alunni sono frati e suore, e poi qualche laico che
1: insegna. Come mai? Perché la storia medievale altrimenti non interessa più nessuno?
2: No, perché la storia medievale in un istituto francescano è fondamentale, perché Francesco d'Assisi è nato in quell'epoca che noi chiamiamo Medioevo.
1: Lei però è anche cresciuta in una famiglia molto religiosa.
2: Assolutamente sì.
1: Con quindi un'attenzione particolare, no?
2: Attenzione particolare anche perché noi avevamo la consapevolezza, noi figli dico, di appartenere a una famiglia che ha avuto una storia importante, perché mio padre e mia madre facevano parte dei laici della comunità di Don Giuseppe Dossetti, e quindi Don Giuseppe Dossetti nella nostra famiglia era una sorta di santo di riferimento.
1: Ok.
2: Santo proprio quasi considerato.
1: Ingombrante o molto amato? Allora, per i giovani immagino.
2: Certo, molto amato anche perché parlare con lui, averlo proprio a tavola dentro casa,
1: peraltro,
2: coltissimo, un uomo angelico, un uomo che tra l'altro ha preso Francesco d'Assisi tra i suoi quattro santi ispiratori.
1: Teresina, Francesco.
2: Esatto, e dice santi che devono essere considerati non come patroni ma come maestri, e questa cosa mi è sempre molto
1: tutti
2: piaciuta.
1: Tutti santi minimi.
2: Tutti santi che guardavano appunto alle persone che avevano meno diritti e molte fragilità, e quindi sicuramente noi avevamo la sensazione di aver avuto un grande privilegio nella frequentazione di questa persona
1: e
2: grandiosa.
1: Quindi gli studi di storia medievale, l'interesse per la geografia, insomma c'è un legame,
2: sì,
1: una radice,
2: diciamo,
1: familiare
2: che tu ritorna, sì.
1: Certo. Allora, il cuore dei suoi studi però è soprattutto un santo, dicevamo, Francesco. Non a caso si è specializzata all'Antoniano, che è l'università appunto dei francescani. Qualche anno fa ha scritto un saggio che non è affatto agiografico e non è affatto d'occasione, perché ancora doveva cominciare la ridda di tutti quanti gli anniversari. Ricordiamoli questi anniversari. 2023 c'è stata l'approvazione della prima regola, poi nel 2024 l'anniversario delle stigmate, poi quello del cantico e adesso il transito. Mi ha molto colpito questo testo che, ripeto, ha un sottotitolo provocatorio: la storia negata, e diremo perché. Perché per gli storici è noto che sia stata negata la storia vera di Francesco, per la gente probabilmente no, ma è scritto in modo molto commosso, con una narrazione molto poetica, come se lei conoscesse di quei luoghi francescani i profumi, i suoni, le erbe, i fiori. C'è proprio un radicamento suo personale molto forte.
2: Allora, il titolo non vuole essere provocatorio, vuole proprio dare un allarme, cioè nel senso stare attenti che la storia che noi comunemente condividiamo e diffondiamo di Francesco d'Assisi non è proprio la sua storia, perché ha subito alcune deformazioni della storiografia, della geografia successiva. Per quanto riguarda il fatto che ho voluto portare in quel libro proprio la terra di Assisi, sì, ho voluto proprio, diciamo, la mia frequentazione ha cercato di mettere insieme le competenze storiche, lo studio di tutta una vita con tutto quel luogo, che è un luogo particolare. Chiunque va si rende conto che è un luogo in cui davvero diciamo paesaggio e spiritualità, paesaggio e memoria storica si abbracciano.
1: Quello è il luogo di Francesco, non quello dei dottori francescani di Parigi, delle università, che hanno determinato il tradimento della narrazione su San Francesco facendone il poverello. Ed è una narrazione che è arrivata fino al film di Zeffirelli, Fratello Sole e Sorella Luna, e che ancora è largamente diffusa. Il poverello, un po' ignorante, no? Che ha segregato subito le donne per paura, che guai, chissà cosa succedeva, quindi clausura per chiare le altre. mentre invece non era lui.
2: Allora, poverello, cosa che non va in questo modo di appellarci a Francesco è che c'è del paternalismo.
1: Chiaro.
2: E quindi essere paternalisti, avere, provare pietà nei confronti di un uomo che è stato così, così complesso, così grande, così...
1: Però un po' ignorante, no?
2: No, assolutamente non ignorante, perché questo, allora, l'idea che Francesco fosse ignorante è stata suggerita proprio dalla geografia successiva, che per non fare i conti con la sua memoria. E intendiamoci, io quando dico fare i conti, andava benissimo a un certo punto rendersi conto che quel tipo di vita era una vita da martiri, da eroi, e non tutti siamo martiri, non tutti siamo eroi, ma bisognava raccontarla in questi termini, cioè dire non possiamo essere tutti Francesco qui, ma senza tradire la sua memoria, senza dire no, lui non, essendo digiuno di teologia, essendo un uomo semplice, sì, ispirato da Dio, ma fondamentalmente non consapevole, possiamo non seguirlo. Ecco, questo è stato il tradimento. Poi ci sono stati anche dei tradimenti buoni alla sua volontà, ad esempio quello di Fratelia. Oggi si dice ma Francesco voleva essere sepolto alla Porziuncola nella nuda terra, è vero, ma Elia, uno dei suoi compagni più cari, è vero che ha chiesto danaro, ha chiesto danaro ai conventi francescani per edificare quella incredibile basilica, no, che ancora oggi dalla piana noi vediamo, è la prima cosa che ci appare di Assisi, ma lo ha fatto perché ha capito che il corpo di Francesco era un corpo conteso con il corpo, intendo dire anche la sua memoria, e quindi Perugia, Roma già si preparavano a dire ma Assisi non ha una struttura per ospitare i pellegrini che accorreranno dopo la canonizzazione, e quindi lui ha voluto creare quella basilica per dire noi abbiamo le strutture, Francesco rimane qui e non si tocca. Allora quello trovo un tradimento positivo.
1: Ma non è un'esibizione inutile quella delle ossa che sappiamo essere custodita lì ormai da 800 anni? Cioè, perché?
2: Le ossa sono molto importanti, gli antropologi fisici attraverso le ossa possono dirci moltissimo della vita dell'uomo, quindi riescono a dirci il tipo di lavoro che ha fatto, la statura, il tipo, ricostruire addirittura i tratti somatici. Questa è una cosa che a me interessa molto, perché diciamo per reagire a questi santi ottocenteschi che l'oleografia rappresentava tutti biondi, alti, no? Oggi si tende, io lo sento dire qualche volta anche dai sacerdoti, si tende a dire ma Francesco era brutto, era piccolo, era basso.
1: Chissà.
2: Addirittura degli studiosi che hanno scritto che era quasi scimmiesco. No, assolutamente, noi abbiamo le ossa che ci permettono di ricognizioni che sono state fatte, misurazioni che sono state fatte, antropometriche, ci permettono di dire che era un uomo estremamente armonioso, sicuramente non molto alto, ma nella media dell'uomo appenninico medievale. Molto importante quindi le ossa, perché? Perché le ossa sono un'evidenza storica, sono una fonte, esattamente come lo sono i documenti d'archivio.
1: E anche perché il cristianesimo è materialista, cioè non disprezza la carne, la materia.
2: Sì, assolutamente, è una storia di un Dio incarnato, questa è l'unica davvero eccezionalità rispetto alle altre religioni, e quindi il passaggio non solo di Gesù ma anche appunto dei suoi amici sulla terra è fondamentale da documentare, quindi le ossa rientrano, sì, assolutamente.
1: E invece immagino che lei sia un po' arrabbiata con Bonaventura da Bagnoregio, che è il dotto filosofo che si studia anche in tutti i testi di filosofia liceali, che ha operato questa rivisitazione della regola di Francesco. Mi dice perché, cosa ha fatto e per quale motivo?
2: Bonaventura era un politico, e la politica non è una parola negativa. Io non sono per esempio per una chiesa pauperista, secondo me la chiesa deve avere potere, perché se non ha potere non può difendere i deboli. Quindi benissimo che all'interno della chiesa ci siano più anime, benissimo che ci sia chi vuole fare politica, anche chi la vuole tenere unita, diciamo, proprio per un motivo di pura conservazione. Però bisogna... sempre nel rispetto della verità, e quindi quello che Bonaventura ha sbagliato è nel voler stravolgere appunto l'immagine di Francesco, dire Francesco era un semplice, perché lui di fatto o comunque era un angelo e quindi inimitabile,
1: moltiplicando i miracoli.
2: moltiplicando, facendone una scelta soprattutto, questa è la cosa peggiore. Francesco, poiché si richiamava al Vangelo, aveva totalmente abbandonato quell'idea di disprezzo del corpo. Ad esempio Francesco era uno che diceva vado a tavola con chiunque, esattamente come faceva Gesù, mangio quello che la provvidenza mi mette davanti, senza, voglio dire, il pasto lauto così come il pasto povero. Tutto questo lo portava in una dimensione che assolutamente non era ascetica, come il cristianesimo evangelico non era ascetico.
1: Gesù mangiava pesce alla griglia.
2: Il monachesimo che ha detto tutto questo che ha
1: predicato. Francesco non era un monaco.
2: Non era un monaco. L'umiltà non è una forma autolesionistica.
1: Non
2: di
1: è solo umiliazione.
2: Non è umiliazione. Serviva a cosa l'umiltà? Serviva esattamente come... non solo come nel Salmo 118, no? È bene per me essere umiliato perché io rispetti i tuoi precetti, ma serviva soprattutto per superare un'idea medievale di onore. È l'idea di onore che nel Medioevo porta ad una mentalità clanica.
1: Quella che lui aveva frequentato peraltro nella sua giovinezza.
2: Assolutamente sì.
1: Una parte importante del suo saggio e dei suoi studi è dedicata a Chiara e alle sorelle, che sono le vere custodi ed eredi del francescanesimo originale, ma non so, custodi anche materiali, perché è molto probabile che la vera storia l'abbiano custodita loro in rotoli raccolti e nascosti da qualche parte, no?
2: Certo, questo ci dicono le varie tracce che sono state lasciate dai compagni, dalla cerchia stretta dei compagni di Francesco, che hanno cercato di resistere ai vari stravolgimenti dell'ordine, cioè che Chiara insieme a frate Leone abbiano custodito l'eredità di Francesco, ma soprattutto ricordiamoci che Francesco, a un anno dalla morte, quando si ferma a scrivere il cantico, passa 50 giorni in una cella di frasche improvvisata accanto a San Damiano, quindi al monastero dove erano le sorelle. Questo per dire che tutto lo stravolgimento che verrà poi a partire anche dal memoriale di Tommaso da Celano, quella che è la seconda biografia di Tommaso da Celano. Tommaso da Celano usa dei toni misogini che di più non si può. Dice addirittura che Francesco d'Assisi aveva orrore delle donne, aveva paura, non era semplicemente, diciamo, prudenza. Le chiama delle cicale mondane le donne, pericolosissime. Quindi rientra proprio in quel tipo di linguaggio ascetico monastico, che serviva semplicemente a che cosa? A tenere lontano i novizi
1: dalle tentazioni. Però noi sappiamo con certezza che questo non è vero e che Francesco aveva continui abboccamenti prima e dopo
2: noi sappiamo con certezza, diciamolo più volte, sappiamo con certezza che assolutamente questo non è vero. Ricordiamoci che Francesco d'Assisi, nei suoi scritti, perché noi pensiamo sempre che Francesco abbia scritto solamente il cantico e tra l'altro che l'abbia scritto in volgare perché non sapeva il latino, Francesco ha lasciato 30 scritti e sono tutti in latino, appunto a parte il cantico, è un documento su quale ancora si discute per le sorelle. Cosa ci dicono questi documenti? Francesco, ogni volta che si rivolge ai cristiani, lui parla ai maschi e alle femmine, illi dice, fratres e sores, sempre lo dice. E soprattutto la grande argomentazione che nel Medioevo era servita contro le donne, cioè il fatto che Eva era stata la tentatrice, aveva portato alla caduta. Quando Francesco nelle ammonizioni affronta il tema, lui non cita mai Eva. Lui dice che la corresponsabilità è di Adamo e del serpente che ha.
1: E Chiara è stata una donna coraggiosa, testarda, autorevole e rivoluzionaria, perché ha iniziato un cammino che era inaccettabile in quel tempo, no?
2: Certo.
1: Lei andava in giro, ecco, questo non si racconta mai, che Chiara e le sorelle andavano in giro a fare la questua nei primi anni, finché il Papa non le ha chiuse.
2: Certo, finché i frati non hanno più voluto occuparsi di fare la questua per loro, e quindi è nata la necessità di dover dire, perché l'interno

0: donne e per gli uomini. Inizialmente lui pensa a un movimento laico per i laici che deve coinvolgere donne e uomini, che devono cambiare mentalità, che devono rompere quel tipo di società che è una società piramidale, che è una società clanica, che è una società che ha tutta una serie di valori che sono valori sbagliati.
1: Tutto questo, quando si parla del Medioevo, non viene mai citato perché si continua ancora con la narrazione del secoli bui. Lei però si è sempre occupata delle donne, non soltanto di Chiara, delle sorelle, riconoscendo la loro presenza e il loro ruolo, anche seppur nascosto e trascurato, come fondamentale. Penso al libro che ha scritto su Maria di Francia, questa inventrice di fatto dell'amor cortese, a cui con ogni probabilità anche il nostro Dante e i nostri poeti hanno guardato, di cui non si sa nulla, non c'è nei libri di testo, non sappiamo chi sia.
0: Sì, ma la cosa che non ci sia Maria di Francia, diciamo, non è così grave quanto è grave il fatto che noi continuiamo a parlare di donna angelicata, e questa è una totale contraffazione. Quei poeti che avevano tanto interessato Dante, ma non solo Dante, anche Francesco, ricordiamoci che Dante prende da Francesco. Francesco è appassionato di queste storie arturiane, lui stesso si definisce la sua fraternitas come i cavalieri della tavola rotonda, ma quell'idea egalitaria, no, di questi cavalieri che sono in una tavola rotonda, nasce con un'idea precisa, che è un'idea di superare il possesso nelle relazioni umane e soprattutto nelle relazioni affettive. Ricordiamoci che le donne venivano semplicemente assegnate ad un uomo contro la loro volontà, senza parlare della corbè sessuale, del fatto che venivano risposate a forza, e tutto questo l'amore cortese cerca di superarlo, e cerca di superarlo con argomentazioni cristiane, cercando di dire: il prossimo più prossimo che tu hai è la persona che tu ami, e quindi non puoi fare del male alla persona che tu ami, non puoi non porti il problema di cosa aspetta la persona che tu ami. Questa è la cosa che mi fa più soffrire, non tanto che non si parli di Maria di Francia, ma il fatto che ancora si perpetui questo stereotipo della donna angelicata.
1: Soprattutto che in ambito cattolico si sia sempre negata l'importanza della corporeità, no?
0: E questo negando è una cosa che abbiamo Dossetti, questa è una cosa che Dossetti diceva sempre nelle sue prediche, diceva che la Chiesa sbaglia. Dossetti, che era un fedelissimo alla Chiesa, però diceva sbaglia sempre a demonizzare l'atto sessuale, a cercare di parlare sempre di questo. Prima di tutto l'atto sessuale è affettività, anche è relazione, e quindi si dimentica che i peccati andrebbero, come lui diceva, cercati altrove, ad esempio, no? Sul fatto di non avere senso civico, di non pagare le tasse, di non avere un orizzonte più ampio. Ricordiamoci che Dossetti ha ispirato quel passaggio bellissimo, a mio modo di vedere, il più bello della Costituzione, quello che dice: compito della Repubblica rimuovere ogni ostacolo di natura economica e sociale che di fatto, limitando la libertà e l'uguaglianza tra i cittadini, impedisce il pieno sviluppo della persona.
1: Però non è stato Dossetti il primo che le ha parlato di San Francesco.
0: No, devo dire, da questo punto di vista potrei chiamarlo uno di quegli identity memories, che sono quei ricordi, diciamo, che ci scolpiscono e quindi che rimangono dentro di noi con un'evidenza e con una forza diversa dagli altri. Cioè, nel senso, io ricordo proprio le mattonelle del pavimento mentre ascoltavo questa storia, la posizione nella quale ero, anche se ero molto piccola, probabilmente in età prescolare. Ho cercato di ricostruirlo con mia sorella sempre, questo momento. E mia nonna ci ha raccontato questa storia di Francesco d'Assisi, e la reazione che io ho avuto, e che per me è, poi ripensandoci negli anni, è stata sorprendente, appunto perché non avevo ancora cominciato un percorso e capivo che cosa potesse significare fonte, quello che per uno storico è la fonte. Ho pensato che la storia meritava di sapere se fosse vera, e quindi che sarei andata un giorno ad Assisi per vedere se c'erano queste fonti. Per quello dicevo: no, il corpo di Francesco è una fonte, quindi è molto importante esporlo. Francesco d'Assisi è il personaggio medievale che noi conosciamo di più, ma in assoluto, io parlo della storia dell'Occidente medievale, e non è un caso, perché tutte le persone che sono entrate in relazione con lui hanno tenuto

0: a tramandarne la memoria. È una cosa che succede anche a noi, quando noi entriamo in relazione con qualcuno di cui riconosciamo delle virtù, un'altezza morale particolare, noi abbiamo la preoccupazione che la sua storia non sia distorta, che sia tramandata esattamente per quello che è stato, perché lì ci rendiamo conto che c'è un'eccezionalità, per quello c'è questa insistenza dei compagni nel dire noi che fummo con lui vedemmo, noi che fummo con lui sentimmo, e era proprio così. E loro nella lettera in cui tramandano questi ricordi e li consegnano al generale dell'ordine dicono noi non vogliamo parlare dei miracoli, perché non sono i miracoli che fanno la santità, ma è la vita, una vita che noi possiamo testimoniare.
1: C'è una canzone che ama tanto, che ricorda, non so se c'è una canzone che le ricorda ovviamente questo tempo, questi studi, questo mondo che lei ha frequentato e continua a frequentare con una passione incredibile.
0: Grazie. E c'è una canzone che ricorda un altro mondo che io ho frequentato e che mi è stato molto caro, che è stato il mondo del carcere.
1: Sì, e lei quindi ha fatto tanto tempo, ha insegnato in carcere, vero? E ha partecipato all'associazione Nessuno Tocchi Caino. Come mai?
0: Beh, perché se vogliamo incontrare le persone che hanno pochi diritti e che vivono veramente la povertà, basta entrare in un carcere. Penso che chiunque di noi entri in un carcere si renda conto che lì la povertà è totale dal punto di vista materiale, perché spesso i carcerati non hanno proprio davvero non ci pensiamo, ma non hanno proprio le penne, i quaderni, i vestiti, mancano tutte queste cose. E anche dal punto di vista, ritornando all'articolo 3 della Costituzione, quando dice che la Repubblica ha il dovere di rimuovere quegli ostacoli, ecco, diciamo anche per quanto riguarda l'istruzione.
1: E tornando poi al Vangelo, perché diciamo è una delle opere di misericordia, l'ha detto proprio Gesù di andare a visitare i carcerati.
0: Sì, a parte che comunque è una follia pensare di uccidere, che uno Stato possa uccidere, no? Con la pena di morte, quindi per ritornare all'associazione Nessuno Tocchi Caino. E quindi però per essere diciamo un omaggio diciamo a questa a questa parte della mia vita proporrei la canzone Facing the Chair dei Patrick Street, in cui viene un po' riproposto l'ultimo discorso di Bartolomeo Vanzetti prima di salire sulla sedia elettrica. Un'esecuzione ovviamente che è stata possibile grazie a un clima di odio, di xenofobia che fu alimentato anche dai governanti, e quindi alla fine di questa canzone gli ultimi versi dicono proprio questo, si rivolgono ai governanti dicendo: davvero pensate che voi rimarrete a governare il mondo per sempre? Penso che sia molto attuale questo.
1: Grazie davvero.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

di Frank Baum, Il meraviglioso mago di Oz. Capitolo 17. Come fu lanciato il pallone?

0: Per 3 giorni Dorothy non seppe niente di Oz. Furono giorni tristi per la bambina, anche se i suoi amici erano perfettamente felici e contenti. Lo spaventapasseri diceva di avere la testa piena di pensieri meravigliosi, ma non voleva descriverli perché era sicuro che nessun altro li avrebbe potuti capire. Il boscaiolo di latta, quando camminava, si sentiva rimbalzare il cuore nel petto e diceva a Dorothy di avere scoperto che si trattava di un cuore più gentile e affettuoso di quello che aveva posseduto quando era fatto di carne e ossa. Il leone dichiarava di non aver più paura di niente al mondo ed era pronto ad affrontare un esercito di uomini o una dozzina di feroci calidà. Così ciascun membro della piccola spedizione era felice, ad eccezione di Dorothy, più che mai desiderosa di tornare nel Kansas. Ma con gran gioia della bambina, il quarto giorno Oz la mandò a chiamare e al suo ingresso nella sala del trono le disse in tono amabile:
1: «Siedi, mia cara. Credo di aver trovato il modo di farti uscire da questo paese».
2: «E di tornare nel Kansas?»
0: chiese lei, eccitata.
1: «Beh, sul Kansas non sono sicurissimo», disse Oz, «perché non ho la minima idea di dove si trovi. Però la prima cosa da fare è attraversare il deserto, dopodiché trovare la via di casa non dovrebbe essere difficile».
2: «Ma come faccio ad attraversare il deserto?» domandò lei.
1: «Adesso ti dico come la vedo io», disse l'ometto. «Io in questo paese ci sono venuto in pallone. Anche tu ci sei arrivata via aria, trasportata da un ciclone. Di conseguenza, secondo me, il miglior modo di passare il deserto è in volo. Ora, io non ho certo il potere di suscitare un ciclone, ma ho riflettuto sulla faccenda e credo di poter costruire un pallone».
2: «Oh, come?»
0: chiese Dorothy.
1: «I palloni», disse Oz, «sono di seta rivestita di colla per non fare uscire il gas. Io ho moltissima seta qui a palazzo e costruire il pallone non sarà difficile. Però in tutto questo paese non esiste gas con cui riempirlo e farlo volare».
2: «Se non vola», osservò Dorothy, «non ci servirà a niente».
1: «Giusto», rispose Oz. «Però c'è un altro modo di farlo volare, ed è riempiendolo di aria calda. L'aria calda non è buona quanto il gas, perché se si raffredda il pallone scende sul deserto e noi ci perdiamo».
2: «Noi?»
0: esclamò la bambina.
2: «Perché? Vieni anche tu?»
1: «Sì, certo», ribatté Oz. «Mi sono stufato di fare l'imbroglione. Se uscissi fuori da questa reggia, il popolo ci metterebbe poco a scoprire che non sono un mago e sarebbe furioso con me che l'ho ingannato. Perciò devo restare chiuso in queste stanze tutto il giorno e mi annoio. Preferirei tornare con te nel Kansas e rimettermi a lavorare in un circo».
2: «Io sarei felice di avere la tua compagnia»,
0: disse Dorothy.
1: «Grazie», rispose lui. «Ora, se mi dai una mano a cucire la seta, possiamo metterci al lavoro sul pallone».
2: Così Dorothy tirò fuori ago e filo e via via che Oz tagliava la seta a strisce delle proporzioni volute, si mise a cucirle con precisione. La prima striscia di seta fu verde chiaro, la seconda verde scuro, la terza verde smeraldo e così via. Perché Oz si divertiva a fare il pallone di sfumature diverse del colore che li circondava. Ci vollero 3 giorni per cucire tutte le strisce, ma alla fine ebbero un grande sacco di seta verde lungo più di 6 metri. Allora Oz lo spalmò internamente di uno strato sottile di colla per renderlo impermeabile all'aria e quando ebbe finito annunciò che il pallone era pronto.
1: «Ci serve ancora una navicella di vimini», disse,
2: e mandò la sentinella dei baffi verdi a prendere una gran cesta della biancheria, che assicurò con parecchi cavi al fondo del pallone. Quando tutto fu pronto, Oz fece annunciare al popolo la propria intenzione di andare a trovare un suo grande fratello mago che abitava nelle nuvole. La notizia si diffuse rapidamente per la città e tutti vennero a vedere lo spettacolo meraviglioso. Oz ordinò di trasportare il pallone davanti alla reggia e la popolazione lo guardò con molta curiosità. Il boscaiolo di latta aveva tagliato un gran mucchio di legna e adesso fece un falò e Oz mise sul fuoco la parte inferiore del pallone in modo che l'aria calda venisse imprigionata nella sacca di seta. Gradualmente il pallone si gonfiò e si sollevò nell'aria finché, da ultimo, la navicella toccava appena il terreno. Allora Oz salì nella cesta e disse forte a tutto il popolo:
1: «Parto per fare una visita. Durante la mia assenza sarete governati dallo spaventapasseri. Vi ordino di obbedirlo come obbedireste a me».
2: A questo punto il pallone faceva forza contro la fune che lo assicurava a terra perché l'aria dentro era calda e questo lo rendeva tanto più leggero dell'aria circostante che senza quel freno si sarebbe librato in volo.
1: «Vieni, Dorothy!» gridò il mago. «Sbrigati o il pallone volerà via!»
2: «Non trovo più Toto!» rispose Dorothy, che non voleva lasciare lì il suo cagnolino. Toto era corso fra la folla ad abbaiare dietro un gatto e Dorothy finalmente lo trovò, lo prese in braccio e corse verso il pallone. Era ancora qualche passo da questo e Oz tendeva la mano per aiutarla a salire quando le funi fecero crack e il pallone si alzò in aria senza di lei.
3: «Torna indietro!» gridò la bambina. «Voglio venire anch'io!»
1: «Non posso tornare indietro, mia cara!» gridò Oz dalla navicella. «Arrivederci! Arrivederci!»
2: gridarono tutti e tutti gli occhi fissarono in alto il punto in cui il mago volava nella navicella, salendo ogni momento di più e allontanandosi nel cielo. E quella fu l'ultima volta che tutti loro videro Oz, il mago meraviglioso. E per quanto ne sappiamo noi, può anche darsi che riuscisse a raggiungere Oama, sano e salvo, e che si trovi ancora lì. Ma la popolazione lo ricordò con affetto. La gente si diceva:
1: «Oz è sempre stato nostro amico. Quando era qui, ci ha costruito questa bella città di smeraldo. E adesso che è partito, ci ha lasciato il saggio spaventapasseri a governarci.
0: Malgrado tutto, però, lamentarono per molti giorni la perdita del mago meraviglioso, senza consolarsi.
4: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
5: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Un'estate fa.
2: Un'estate fa con Daniela Lami. Un'estate fa.
3: Oggi, con Un'estate fa, torniamo al 1985. Mettetevi comodi e immaginate la scena. È un caldo pomeriggio d'agosto. Le autostrade italiane sono invase dalle Fiat Uno, l'auto del momento, ma anche dalle immancabili Panda, le Ritmo, le primissime auto bianche Y10 con il celebre slogan «L'auto che piace alla gente che piace». Per i più giovani il sogno sono le due ruote, il ciao o il sì. Sulle spiagge dominano i colori fluo, le gonne a palloncino e una quantità industriale di olio solare per una abbronzatura selvaggia. E a tavola si vive il picco dell'edonismo gastronomico: cocktail di gamberetti in salsa rosa, pennette alla vodka, vitello tonnato, gelato al puffo e il mitico cornetto Algida. Insomma, un'estate caldissima e solare che arriva però dopo un inizio d'anno che l'Italia non avrebbe mai più dimenticato. Guardando indietro a 6 mesi prima, a gennaio del 1985, il nostro paese era totalmente congelato.
4: Un brevissimo flash meteorologico iniziando dalle temperature di oggi, le temperature minime di questa notte, le minime notturne. La sensibile diminuzione sul nord Italia con valori di primato del freddo, meno 14 osservate Bolzano, Aosta, meno 11 Torino, meno 10 Cuneo, meno 12 Milano.
3: Eh sì, un freddo polare storico. A Milano cadono quasi 80 centimetri di neve, paralizzando la città e facendo persino crollare il tetto del Palasport di San Siro. Anche la capitale si ritrova completamente imbiancata.
5: Dopo 14 anni la neve è ritornata anche a Roma ed è arrivata abbondante, abbondantissima. I romani hanno sfoggiato tute, scarponi, sciarpe, cappelli e spesso attrezzati come marziani, i componenti di famiglie intere si sono esibiti in giochi nordici come appunto giocare a palle di neve.
3: Ma dopo il grande gelo, la primavera e l'estate del 1985 accendono i motori di una voglia incredibile di ballare, divertirsi e cantare. Dalle balere della Riviera Romagnola alle discoteche storiche, la colonna sonora che ci accompagna per tutta la stagione e che vince il Festival Bar condotto da Claudio Cecchetto è un inno dolce amaro firmato da due ragazzi torinesi.

0: Il 1985 è un anno di luci accecanti, ma anche di ombre profonde e ferite che la cronaca ha impresso per sempre nella nostra memoria. Il 29 maggio, allo stadio Isère di Bruxelles, prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, la follia dei tifosi e la disorganizzazione trasformano una festa di sport in un tragico incubo in cui perdono la vita 39 persone, di cui 32 italiane. Riascoltiamo due momenti della radiocronaca di Bruno Pizzul.
1: Un'ora fa il settore riservato ai tifosi del Liverpool è debordato in un altro settore del campo dove c'erano gli juventini. Sono scoppiati alcuni tafferugli, poi nella calca della folla sono crollate alcune cancellate. E dopodiché molta gente si è rilasciata sul terreno di gioco. Dubito che si possa disputare la partita, anche se ora l'interno del campo di gioco è completamente sgombro, però sono crollate, cancellate, sono crollate reti di recinzione del campo e quindi la situazione è naturalmente molto molto precaria. Ed ora vedo che, ecco, vedete che purtroppo debordano ancora e vanno.
2: Beh, coraggiosamente Caprini e Tardelli,
1: sì. Veramente con molto coraggio sono andati.
3: Ecco, giocare con queste cifre è assolutamente inaccettabile. Ho accanto a me Carlo Nesti, il quale mi dice che esistono, e anche qui siamo veramente del grottesco, due versioni ufficiali, una secondo la quale i morti accertati sarebbero 36, cifra che io vi ho dato, e una seconda invece in base alla quale i morti sarebbero 24. Ti ripeto che giocare con queste cifre è assurdo, però speriamo perlomeno che sia valida la cifra più bassa.
0: Nemmeno due mesi dopo, era il 21 luglio, la natura e l'incuria umana provocano un altro immenso dolore. In Trentino crollano i bacini di decantazione della miniera di Prestavelle. Un'ondata di fango travolge l'abitato di Stava, causando 268 morti.
4: Una notizia di poco fa: in Val di Fiemme, nel Trentino, sarebbe avvenuta una sciagura le cui proporzioni non sono ancora chiare. Da quanto si sa, ha ceduto la diga di Prestavelle, dove c'è anche una miniera di fluorite.
5: Buonasera. È ancora impossibile un bilancio delle vittime della sciagura del Trentino, che potrebbero essere 200 i corpi finora estratti, sono 50. La sciagura è avvenuta alle 12.30 nella piccola valle di Stava, una valletta che sfocia in Val di Fiemme, nelle Dolomiti. Ha ceduto il terrapieno di un bacino artificiale nel quale veniva lavato il materiale estratto da una miniera di fluorite. I danni più gravi sarebbero stati causati, più che dalla quantità di acqua relativamente limitata, dalla massa enorme di fango e detriti che in pochi secondi si è incanalata nella piccola valle, spazzando via tutto quello che incontrava. La prima ondata ha investito il paesino di Stava, travolgendo decine di piccole case. E poi è piombata su tre alberghi, l'Erica, il Genzianella e lo Stava.
6: Con mia moglie, mia figlia, mia nipotina siamo saliti, siamo andati a Moena, e lì abbiamo visto una nuvola al principio del paese e abbiamo capito che è successo qualcosa, poi il rumore dell'acqua, ma non immaginavamo che qui questi tre alberghi sarebbero tutti andati. E lì purtroppo c'è anche mia sorella, mio cognato e la mia consocera, non so se sono salvi o no, ma...
0: Che state facendo? Nel 1985 nasce ufficialmente anche la consapevolezza del buco dell'ozono, perché a maggio viene pubblicato lo studio degli scienziati del British Antarctic Survey che ne annunciano proprio la scoperta. Il quadro internazionale di quell'estate è denso di eventi e tensioni. Nel Mediterraneo la tensione cresce fino ad arrivare al celebre sequestro della nave da crociera Achille Lauro da parte di un comando palestinese.
7: Buonasera, apriamo il nostro giornale con una drammatica notizia di pochi minuti fa: il sequestro di una nave italiana con oltre 450 persone a bordo al largo delle coste egiziane.
8: A bordo ci sono 200 marinai italiani, 50 marinai stranieri e 62 passeggeri di diverse nazionalità.
9: Chiedono la liberazione di un gruppo di loro compagni detenuti in Israele.
0: Dall'altra parte dell'oceano, a settembre, un devastante terremoto avrebbe poi sconvolto Città del Messico.
10: Buonasera, apriamo anche questa edizione del telegiornale con le drammatiche notizie che arrivano dal Messico, sconvolto dal terremoto. La tragedia ormai ha assunto dimensioni catastrofiche, più di 1.300 i morti già accertati, ma fonti giornalistiche parlano addirittura di 5-6.000 vittime. Ma anche a più di 30 ore dalla violenta scossa è difficile fare un bilancio. Migliaia sono i feriti e i dispersi. Da molte città poi si hanno notizie contraddittorie, difficili ancora le comunicazioni. Meno grave sembra invece la situazione ad Acapulco, la città più vicina all'epicentro del terremoto, che secondo una nuova stima sarebbe sulla terraferma e non in mare come era stato annunciato ieri.
0: Tornando alla leggerezza della musica, nel 1985 c'è un brano nato in Italia che riesce a scalare le classifiche internazionali di mezzo mondo fino ai primi posti negli Stati Uniti e nel Regno Unito. È questo.

0: Italia. Nel 1985 la TV fa ridere milioni di telespettatori con le puntate del drive-in o con la travolgente comicità del trio.
1: Buonasera, notizie. Roma. Varato oggi a Montecitorio il decreto legge sul prepensionamento. Ce ne riferisce il collega Pascucci in diretta dalla Camera.
2: Signora, siamo in diretta dalla Camera, per cortesia.
3: Sì, sto di fare la camera mia. Buonasera.
2: Pronto? Regia, per cortesia, il servizio di Pascucci, per cortesia.
3: Ma che volete, Pascucci? Italo, il mio marito?
2: Sì, Pascucci.
3: Ah, glielo chiamo subito.
2: Sì.
3: Stamagna due fettuccine, pomodoro e basilico. Scusi, sta? Italo, te vanno!
0: Il 1985 è anche l'anno della grande musica etica e della solidarietà globale. A gennaio, 45 superstar americane si riuniscono per incidere un brano storico destinato a raccogliere fondi per l'Etiopia.

0: E a luglio, come dimenticare il leggendario Live Aid, il più grande concerto rock della storia in diretta mondiale da Wembley, Philadelphia. Nello sport estivo accade il vero miracolo di provincia. L'Hellas Verona, allenato da Osvaldo Bagnoli, conquista uno storico, incredibile e irripetibile scudetto.
1: Bagnoli, sei campione d'Italia e non mi dire che non te lo meriti, eh?
2: Ma ce lo meritiamo tutti.
1: Quando pensi di aver vinto questo scudetto?
2: Ma ci sono stati tanti momenti, però penso che il momento più ci siamo resi conto di averlo vinto è stato Torino con la Juventus.
1: Senti, perché il Verona ha vinto il campionato d'Italia?
0: E la voce, ma forse l'avete riconosciuta, era quella di Giampiero Galeazzi. Tra i grandi successi pop internazionali di questi mesi c'è anche il tema ufficiale del nuovo film di James Bond, 007 Bersaglio Mobile, interpretato da una delle band simbolo degli anni Ottanta.

0: Ma veniamo al costume. Il 1985 è un anno in cui i ragazzi aspettano 10 minuti ascoltando il sibilo delle audiocassette per caricare un gioco sul Commodore 64. Oppure si isolano ascoltando le cassette sul Walkman con quelle cuffiette con le spugnette arancioni che sicuramente chi ha la mia età ricorda benissimo. Il guardaroba estivo è influenzato dalla musica, quindi Madonna e Duran Duran. Per lei spalline imbottite ovunque, anche sulle giacche estive, le camicie, gli abiti oversize, come colori il fucsia, il giallo evidenziatore, il turchese e il verde acido, come accessori grandi orecchini di plastica geometrici, cerchietti bombati e decine di bracciali di gomma nera. Per lui, completi estivi in lino o cotone con giacche dalle maniche rimboccate, indossati rigorosamente sopra una t-shirt pastello, ma soprattutto camicie hawaiane, rese celebri in TV da Tom Selleck in Magnum PI. In spiaggia, costumi da bagno interi e sgambatissimi per le donne, slip colorati o boxer corti a righe per gli uomini, i capelli cotonati o definiti da gel effetto bagnato sia al mare che in città. Ma tornati dal mare, settembre ci regala l'incredibile notizia del ritrovamento del relitto del Titanic sul fondo dell'Atlantico.
1: News Tonight with Peter Jennings.
2: Good evening. There is no more famous shipwreck in the world, and the discovery of the Titanic in the Atlantic off the coast of Canada has been the dream of countless deep sea explorers.
0: Per la politica il 1985 segnerà importanti cambiamenti, dall'inizio dell'era Gorbaciov in Unione Sovietica alla firma degli accordi di Schengen fino all'elezione di Francesco Cossiga al Quirinale.
3: Grazie per l'ospitalità alla quale mi ammettete nelle vostre case. È tradizione che il Presidente della Repubblica rivolga un messaggio augurale agli italiani tra l'anno che si chiude e quello che si apre. E il mio messaggio vuole essere anzitutto l'augurio fervide che il rappresentante dell'Unità Nazionale rivolge all'intera comunità e insieme l'augurio cordiale che un cittadino rivolge ad ogni suo concittadino. È la prima volta che da capo dello Stato indirizzo direttamente un messaggio agli italiani. Sono molte le cose di cui vorrei parlarvi, perché molte sono le esperienze che insieme abbiamo vissuto come collettività e molti sono i problemi che dobbiamo ancora insieme affrontare.
0: Ed era un frammento del primo messaggio di fine anno del neo presidente della Repubblica. Torniamo all'estate, l'estate del 1985, perché fu soprattutto la grande stagione del cinema per ragazzi e dell'avventura. Nelle sale americane, in attesa di arrivare da noi, usciva un film simbolo per un'intera generazione, prodotto da Steven Spielberg.
4: Steven Spielberg presenta I Goonies, un film di Richard Donner.
5: Piantala già!
6: Ehi, Mickey, ho trovato la mappa!
4: Si facevano chiamare Goonies. Si trovarono a rivivere un'antica leggenda, ma non erano soli.
5: Jack, io spero che sia stato il tuo stomaco.
7: No. È stato quello.
6: Sembra King Kong.
4: Scoprite anche voi quello che hanno scoperto i Goonies.
0: E proprio insieme ai grandi cult del cinema ci salutiamo, perché cara Samira Rocchetti che sei regia, chiudiamo questa puntata con un brano che accompagnava la colonna sonora del film Viaggiatore nel tempo per eccellenza, Ritorno al futuro. Quindi da tutti noi grazie per essere stati con noi, ci salutiamo ovviamente con The Power of Love.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.
3: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio.

0: viaggio.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

l'ottavo comandamento ci impone di non mentire. La menzogna è l'essenza del male, il parametro del male è il demonio. Satana vuol dire separazione dal bene, separazione da Dio. Ora

0: Satana è definito dal dettato biblico il menzioniere, colui che mente, anzi, colui che mente a se stesso. Il Cristo riassume l'opposto del male, il pronunciare il sì e il no, secondo verità. Il vostro parlare sia sì sì, no no. Sì se sì, no se no. Ecco, questo è l'invito del Signore, questo sconvolgimento parametro, sconvolgente davvero, che è l'essenza del male, che è Satana, mi interpellano violentemente stasera. Com'è il mio parlare? Com'è il mio cuore? Sono una persona vera e sincera o sono una persona falsa che inganna gli altri e forse inganna anche se stesso? Pensiamo ai peccati di menzogna. I bambini sono favolosi, fascinosi, dicono tante bugie senza essere bugiardi, ma crescendo, diventando grandi, questa fascinazione si spegne e il nostro parlare corrisponde alle istanze del cuore, alla nostra sincerità di fondo, alla nostra menzogna di fondo. Ora siamo grandi, siamo adulti. E le nostre sentenze ci investono di grandissima responsabilità. Come ho gestito la verità? Sono una persona vera e sincera. La verità che mi attende, Dio è verità infinita, mi interpella. Dovrò rendere conto del mio parlare, dei miei gesti, della sincerità del mio cuore, che non è una sincerità dettata dal caso, ma costruita moralmente di giorno in giorno. Signore, misericordia per le menzogne che ho prodotto, per i danni che ho fatto, per il sopruso che ho usato sui miei simili mentendo. Signore, misericordia. Signore, grazie, Spirito Santo, dono. Sostieni la mia volontà e aiutami a non mentire più. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia. Dalle angosce mi hai liberato. Pietà di me, ascolta la mia preghiera.
2: Fino a quando, uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e cercate la menzogna?
1: Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco.
3: Tremate e non peccate, sul vostro giaciglio riflettete e lamentatevi.
1: Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
3: Molti dicono, chi ci farà delle bene? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
1: Hai messo più gioia nel mio cuore di quanto abbondano vino e frumento.
3: In pace mi corico e subito mi

0: pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Nella notte benedite il Signore.
2: Ecco, benedite il Signore, voi tutti i servi del Signore.
0: Voi che state nella casa del Signore durante le notti,
2: alzate le mani verso il Segno e benedite il Signore.
0: Da Sion ti benedica il Signore, che ha fatto cielo e terra.

0: nella notte benedite il Signore.
1: Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore devi con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Veglia su di noi in questa notte, Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché possiamo celebrare con gioia la resurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Buonanotte e buona domenica.

RNC Note di classica. Edward Grieg, da Aus Olbergs Zeit, suite in stile antico opera 40 per archi, ascolteremo Preludium, allegro vivace, Gavotte, allegretto, Musette, poco più mosso, Rigaudon, allegro con brio. I solisti di Pavia sono diretti da Enrico Dindo.

0: di Edward Grieg da Aus Holbergs Zeit, suite in stile antico opera 40 per archi, abbiamo ascoltato Preludium, Gavotte, Musette, Rigaudon. I solisti di Pavia erano diretti da Enrico Dindo.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. Franz Liszt, Rapsodia ungherese numero 2 per orchestra, London Symphony Orchestra, direttore Antal Dorati.

Di Franz Liszt abbiamo ascoltato Rapsodia ungherese numero 2 per orchestra, London Symphony Orchestra, direttore Antal Dorati. RNC, note di classica. Note di bene. Secondo appuntamento, con brani tratti dal CD Trova il tempo, che il coro Mon Rose ha registrato per sostenere la ricerca scientifica e contribuire alla lotta al neuroblastoma infantile. Ascolteremo La bella e la bestia di Alan Menken nell'arrangiamento di Federico Marchetti, MLK di Bono Vox nell'arrangiamento di Bob Chilcott e Hallelujah di Leonard Cohen nell'arrangiamento di Federico Marchetti.

Per Note di Bene abbiamo ascoltato il secondo appuntamento con brani tratti dal CD Trova il Tempo, che il coro Moon Rose ha registrato per sostenere la ricerca scientifica e contribuire alla lotta al neuroblastoma infantile. I brani erano La Bella e la Bestia di Alan Menken, arrangiamento di Federico Marchetti, MLK di Bono Vox nell'arrangiamento di Bob Chilcott e Hallelujah di Leonard Cohen nell'arrangiamento di Federico Marchetti. RNC, Note di Classica. Amilcare Ponchielli. Secondo appuntamento con la Danza delle Ore, dall'atto terzo della Gioconda. Orchestra Staatskapelle di Dresda, direttore Rudolf Kempe.

Di Amilcare Ponchielli per il secondo appuntamento con la danza delle ore dall'atto terzo della Gioconda abbiamo ascoltato l'orchestra Staatskapelle di Dresda sotto la direzione di Rudolf Kempe. RNC Note di Classica. Gioacchino Rossini, Adelaide di Borgogna, finale atto primo. Mariella De Via, soprano. Martin Dupuis, mezzo soprano. Ernesto Palacio, tenore. Armando Caforio, basso. New Cambridge Chorus, orchestra del Festival di Martina Franca Valle d'Itria, direttore Alberto Zedda. Ripresa a Parigi, Salle Pleyel.

di Gioachino Rossini da Adelaide di Borgogna abbiamo ascoltato il finale atto primo. Mariella Devia, soprano. Martin Dupuy, mezzo soprano. Ernesto Palacio, tenore. Armando Caforio, basso. New Cambridge Chorus, orchestra del Festival di Martina Franca Valle d'Itria. Direttore Alberto Zedda. Ripresa a Parigi, Salle Pleyel. RNC Note di classica. Richard Strauss, Zwei Gesänge, opera 34 numero 1. Der Abend, coro della radio di Berlino, direttore Robin Gritton.

Di Richard Strauss abbiamo ascoltato Zwei Gesänge, opera 34, numero 1, Der Abend, coro della radio di Berlino, direttore Robin Gritton. Note di classica. Georg Friedrich Händel, quarto appuntamento con Ombra mai fu, dall'opera Serse, e le voci parallele sono quelle dei tenori. Primo gruppo, Beniamino Gigli, Fritz Wunderlich, Placido Domingo.

0: Per il quarto appuntamento con Ombra mai fu dall'opera Serse di Georg Friedrich Händel, le voci parallele erano quelle dei tenori primo gruppo Beniamino Gigli, Fritz Wunderlich, Placido Domingo.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Gli addii, i tradimenti, le lacrime. Addio ad un amore, addio ad una terra, addio ad un figlio. Addii rancorosi, addii struggenti, addii speranzosi, addii leggeri. Storie patetiche, malinconiche, rabbiose. Franz Joseph Haydn. Sinfonia numero 45 in fa diesis minore. Gli addii. Allegro assai. Adagio. Menuetto allegretto. Finale. Presto adagio. The English Concert, con strumenti originali, è diretto da Trevor Pennock.

Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 45 in fa diesis minore, gli addii. The English Concert. Direttore e clavicembalo Trevor Pinnock. Il suono e la voce. Suonar di versi. Pedro Salinas. Gli addii.

addio. Se ti dico addio, non ci separeremo tanto presto. Non c'era più niente da dirsi. Ed un tratto qualcuno, tu o io, gettò il salvataggio, quella parola, addio, fra noi. E ora più non possiamo andarcene così. Bisogna rimanere. Bisogna dirsi addio. Svolgere la matassa di quell'addio completo e spiegare e spiegarci le viscere vive o morte dell'addio. Dire addio, addio di giorno, di notte, addii neri, addii bianchi, addii ridendo, addii piangendo, sempre ormai uniti dal distacco, inseparabili sul ciglio stesso, addio del separarsi. Ludwig van Beethoven, sonata numero 26 in Mi bemolle maggiore, opera 81A, Les Adieux, pianista Gerhard Opitz.

di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la sonata numero 26 in mi bemolle maggiore opera 81a, Les Adieux, pianista Gerhard Hoppitz. Ludwig van Beethoven. Ah, perfido. Mezzo soprano Lucia Valentini Terrani. Chamber Orchestra of Europe. Direttore Claudio Abbado. Registrazione dal vivo, settembre musica 1984.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato A perfido. Mezzo soprano Lucia Valentini Terrani. Chamber Orchestra of Europe, direttore Claudio Abbado. Registrazione dal vivo, Settembre Musica 1984.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Wolfgang Amadeus Mozart. Mentre ti lascio, o figlia. Basso Samuel Ramey. Chamber Orchestra of Europe. Direttore Claudio Abbado. Registrazione dal vivo. Settembre Musica 1984.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato Mentre ti lascio, o figlia, basso Samuel Ramey, Chamber Orchestra of Europe, direttore Claudio Abbado, registrazione dal vivo, settembre musica 1984. Modest Mussorgsky, Boris Godunov, atto quarto, scena prima. Addio, figlio mio. Nikolai Giaurov, basso. Sofia National Opera Chorus e Sofia Festival Orchestra, direttore Emil Chakarov.
1: Прощай, мой сын, убирай.

di Modest Mussorgsky da Boris Godunov, atto quarto, scena prima, addio figlio mio. Nikolai Giaurov, basso. Coro dell'Opera Nazionale di Sofia. Orchestra del Festival di Sofia. Direttore Emil Chakarov. Ludwig van Beethoven. Sonata numero 8 in Do minore, opera 13. Patetica. Grave, allegro di molto e con brio. Adagio cantabile. Rondò allegro. Pianista Gerhard Opitz.